0: apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it, tocca su play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
1: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
2: Radio 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
5: E che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
5: Cosa fate qua oggi?
4: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
5: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
4: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo, anche a Biella, presso il Centro Servizi del Volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto, che normalmente si faceva e si fa presso il Liceo Scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dalla, dal centro, da ufficiale, del centro ufficiale della scuola, in sostanza.
1: Avete anche degli altri contatti social?
8: Prego.
9: Abbiamo la pagina Facebook, gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Radio 6023. 6023. 6023.it
11: 623.
12: 6020 che?
13: 6023.
12: 6023.
11: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
6: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
8: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
11: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
12: È stato un lungo, franco e chiaro colloquio. Il presidente Erdogan ha confermato la volontà della Turchia di essere membro dell'Unione Europea. Gli ho risposto che bisogna rispettare i criteri di Copenaghen per essere membri della nostra Unione e che per il Parlamento Europeo ci sono due punti fondamentali: la pena di morte e la libertà della stampa. E ho chiesto a Erdogan di inviare messaggi chiari e forti in questa direzione, messaggi che smentiscano i dubbi che ci sono in Europa.
13: Eurofonica!
12: Si è trattato di un incontro molto positivo che credo rafforzi le relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea. C'è una comune visione per quanto riguarda l'azione da condurre contro il terrorismo, per quanto riguarda anche la politica estera, pensiamo alla situazione difficile in Nord Corea, pensiamo alla situazione in Medio Oriente. Anche per quanto riguarda la politica commerciale c'è una visione simile, ne abbiamo parlato in maniera approfondita, anche affrontando la questione delle materie prime.
13: Eurofonica!
14: 35esima puntata di Eurofonica Hit, il format nato per raccontarvi in parole starbi, in parole semplici, cosa accade in Europa e perché. Siamo live da Samba Radio Trento.

0: dell'immigrazione, ma ha anche ripetuto due volte che la volontà della Turchia è anche diventare membro effettivo dell'Unione Europea.
1: E certo, è poca chiarezza però sulle questioni chiave come la pena di morte e la libertà dei giornalisti, che per il Parlamento Europeo sono una linea rossa da non superare. Il bilaterale, cui hanno preso parte anche i ministri turchi degli affari europei e degli esteri, è durato circa 50 minuti.
0: Ma un'altra visita particolarmente importante è stata quella ufficiale di Trump, il presidente degli Stati Uniti, un incontro a cui hanno partecipato ovviamente Antonio Tajani, il presidente del Parlamento Europeo, insieme all'alto rappresentante Federica Mogherini e ai presidenti della Commissione Europea, il Consiglio Europeo, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, per rafforzare proprio quei legami che sono stati stretti tra Unione Europea e Stati Uniti.
1: E i toni per Tajani sarebbero stati decisamente diversi da quelli fatti in campagna elettorale. I temi al centro dell'incontro sono stati l'impegno comune contro il terrorismo, i foreign fighters, la stabilità in Medio Oriente, la situazione nella Corea del Nord e la sua corsa agli armamenti.
0: Il presidente del Consiglio Donald Tusk è rimasto positivamente sorpreso dai commenti di Trump a proposito della Brexit, che pensa un po', Caterina, avrebbe detto che l'Unione Europea sarà più forte di prima dopo la Brexit. Incredibile. Mentre è stato evitato per un soffio lo scivolone di Trump,
1: attenzione,
0: sul ruolo dei tedeschi all'interno dell'Unione Europea, e noi sappiamo che c'è un po' di contenzioso, no? A causa di un'errata traduzione.
1: Eh sì, ma Trump non ha voluto dire che i tedeschi sono cattivi, ma che con la Germania e con i tedeschi ci sono dei problemi. Il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, ha smorzato così le polemiche sulle indiscrezioni riportate dalla stampa tedesca.
0: Polemiche che però in realtà si sono gonfiate, no? Non è che sono ancora finite. In conferenza stampa prima dell'avvio del G7, Juncker non ha smentito l'uso della parola inglese bad, cattivo, come dicevi giustamente tu, no, da parte di Trump, però giustamente ha spiegato, anche parlando in tedesco, la lingua che ovviamente lui conosce molto bene, che è stato in realtà un problema di traduzione, quindi un problema di interpretazione, continuando a spiegare che Trump intendeva dire che in realtà il comportamento dei tedeschi e della Germania in generale non va bene, che quindi non è che però i tedeschi sono cattivi, malvagi.
1: Sì, problemi di traduzione, insomma, ma anche di questo parleremo tra poco. Prima di entrare nel vivo però della puntata, vogliamo ascoltare un estratto di un altro momento particolarmente significativo per le istituzioni europee. E il Comitato Economico e Monetario del Parlamento Europeo ha accolto Mario Draghi, il presidente della BCE, per il secondo dialogo monetario dell'anno, in cui ha presentato la prospettiva della Banca Centrale Europea sugli ultimi sviluppi economici e monetari prima della discussione con i membri del Comitato.
0: E visto che noi siamo sicurissimi che per voi l'inglese non sia un problema, vi facciamo ascoltare proprio il pezzo in cui spiega le strategie future direttamente in inglese.
2: Eurofonica!
3: The increasing relevance of non-banks and digital innovation in the provision of financial services may also harbor new risks. Risks stemming from the use of new technologies need to be carefully managed, particularly in the context of heightened cybersecurity concerns.
4: The first question is a Brexit-related question. Banks relocating from the UK to the Eurozone area. What can the ECB do to make sure that there is a level playing pitch when it comes to the decision as to which of the member states of the Eurozone some of these banks may move to?
3: Banks are preparing for the UK's withdrawal from the European Union and planning the necessary steps. We stand ready to support banks to reorganize their activities in the euro area. Many of the risks that people view in the Brexit process have to do with the way this process is going to be managed.
2: Eurofonica!
0: E avete ascoltato un estratto della seconda audizione regolare di quest'anno sul tema dell'innovazione finanziaria. Solo uno dei tanti aspetti del più ampio processo di innovazione che avviene appunto nell'economia. Ma è sicuramente decisivo, proprio in relazione al ruolo essenziale che viene svolto dai mercati finanziari nell'allocazione delle risorse.
1: Eh sì, Rossella, dall'audizione di Draghi al Parlamento Europeo passiamo ad un altro summit di cui tutti i media hanno parlato, il G7 a Taormina. Abbiamo chiesto a Francesco Caffarelli da Verona di raccontarci in retroscena di questo vertice, tra le dichiarazioni di Tusk, la gaffe di Trump, le rassicurazioni di Juncker, le promesse di Macron, le certezze della Merkel, insomma tutto quello che si è detto, tutto quello che dovete sapere, commentato e promesso sull'UE, lo trovate nel prossimo servizio di Francesco Caffarelli.
5: Eurofonica.
6: Si è da poco concluso il G7 di Taormina, un vertice che quest'anno era carico di significati e aspettative, ma che ha innegabilmente lasciato più dubbi che certezze. L'Europa era rappresentata dai capi di Stato e di governo di Francia e Germania, i due paesi

0: che da sempre sono stati il cardine dell'integrazione europea, nonché dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Ufficialmente, i temi politici principali del summit erano la sicurezza contro il terrorismo, l'immigrazione, il commercio internazionale e la questione ambientale, in particolare l'accordo di Parigi. In realtà, il tema che ha dominato l'incontro nella splendida cornice siciliana è stato l'approccio del neoeletto presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, nei confronti degli altri paesi occidentali. Già al vertice NATO di Bruxelles di inizio settimana scorsa si era capito che la linea aggressiva di Donald rappresenta una decisa linea politica con cui fare i conti. Questo riguarda direttamente l'Unione Europea. Si pensi al tema del commercio estero, ad esempio. È l'UE ad avere la competenza esclusiva sulla politica commerciale di tutti gli Stati membri. Anche per questo la presenza di Juncker e Tusk ha assunto una cruciale rilevanza, alla luce del protezionismo sbandierato da Trump come soluzione alla globalizzazione e rivendicato in termini preoccupanti, specialmente nei confronti della Germania, definita esplicitamente da Trump come cattiva. Oltre a ciò, ai rappresentanti delle istituzioni dell'UE spettava il compito di tutelare le posizioni di Stati membri di piccole dimensioni, come le Repubbliche Baltiche, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alla Russia. Non a caso, una delle posizioni più ferme di Juncker e Tusk riguardava il mantenimento delle sanzioni, in ampio disaccordo, ancora una volta, col presidente americano. L'unica materia su cui si è riusciti a trovare una posizione coerente con gli Stati Uniti è stata la lotta internazionale al terrorismo, mentre il passaggio maggiormente difficile è stato quello riguardante l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, ambito su cui Trump non ha mai nascosto il suo scetticismo. Se non altro, il G7 ha chiarito come la nuova amministrazione americana rappresenti una sfida all'UE non inferiore alla Brexit e, a giudicare dalle dichiarazioni di Angela Merkel alla manifestazione della CSU in Bavaria, la Germania e con lei la Francia di Macron sono pronte a cogliere questa sfida per ridare slancio all'integrazione europea, opponendo alla visione chiusa e disinteressata ai valori atlantici di Trump un vecchio continente più coeso e, chissà, pronto a riprendere il ruolo di leader nel mondo occidentale. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
1: Eurofonica. E tra i commenti a caldo post G7 arriva quello anche del capogruppo socialisti e democratici del Parlamento europeo, nonché Gianni Pittella, secondo cui dal G7 di Taormina è emersa, cito parole sue, una visione egoista e ristretta che non ha saputo riconoscere che investire in Africa è essenziale per il futuro dell'Europa e di tutti noi.
2: E gli ha fatto eco anche l'eurodeputata del PD, Cécile Kyenge, che insieme a Pittella ha dichiarato in una nota congiunta, e qui cito ancora una volta testuali parole, l'Europa deve rafforzare la sua partnership con l'Africa per una cooperazione più pratica sulla migrazione. Deve affrontare le cause fondamentali dell'immigrazione irregolare e forzata in modo che i giovani non debbano rischiare la loro vita a cercare di fuggire verso l'Europa. Se non lo facciamo, se non lo fa l'Europa, molto spesso, molto presto, l'Europa dovrà occuparsi di livelli ancora più elevati di immigrazione incontrollata.
1: Tra i punti in comune con l'amministrazione Trump abbiamo sentito le parole di Francesco che citava appunto la lotta comune al terrorismo. Il passo del rafforzamento della difesa comune in materia di terrorismo alla creazione di un unico sistema di sicurezza collettiva europeo potrebbe essere breve.
2: Potrebbe essere breve. Fin dal suo insediamento la Commissione Juncker aveva sottolineato che tra le sue priorità c'era quella di creare un'Europa più forte in materia di sicurezza e di difesa. Vi ricordate che nel discorso del 2006 sullo Stato dell'Unione il presidente Juncker aveva annunciato la creazione di un fondo europeo per la difesa?
1: L'Europa non può permettersi di affidare alla potenza militare altrui. Per una difesa europea forte è necessaria un'industria della difesa innovativa. Ecco, insomma, in una fase in cui la sicurezza del vicinato dell'Europa va deteriorandosi e in cui gli Stati membri dell'UE sono spinti ad intensificare la cooperazione nella spesa per la difesa, la Commissione ritiene che sia finalmente giunto il momento di avanzare verso un'unione della sicurezza e della difesa.
2: E prima della Conferenza Europea sulla Difesa e la Sicurezza, che si terrà il 7 giugno a Praga, la Commissione varerà il Fondo Europeo per la Difesa annunciato a novembre 2016, questa volta l'ho detto corretto. In parallelo presenterà un documento di riflessione su un più lungo termine, in cui indicherà gli scenari possibili per il futuro settore della difesa europea.
1: Ma saranno tutti d'accordo ad intensificare la cooperazione nella sicurezza e nella difesa? Le minacce cui l'UE deve far fronte non conoscono confini nazionali e sono sempre più consistenti. L'efficacia del contrasto passa inevitabilmente per la collaborazione, ma partner come USA e Russia come prenderanno questo slancio in materia di sicurezza collettiva? Le risposte non ce l'abbiamo.
2: Al di fuori della NATO. Ancora è presto per dirlo, speriamo solo di non doverci asciugare le lacrime, ma intanto ci ascoltiamo, a proposito di lacrime, Teardrops di Womack & Womack.
1: Sulle note di questa bellissima canzone, tra l'altro scelte da il nostro Eye in the Sky di UMG Web Radio, raduni anche questo, anche condivisione, e ringraziamo Sauro che ci ha preparato la playlist e ringraziamo il nostro paziente regista Giovanni che questa volta che ci ha prestato Samba Radio, quindi vedete come siamo mescolati bene.
2: Veramente nazionale questo format da Eurofonica, ma cambiamo decisamente discorso e passiamo all'Ungheria. Non ve ne avevamo parlato per un po', invece ritorniamo a parlarne oggi, che non ci sta proprio a rispettare la richiesta della Commissione Europea per cambiare la legge che di fatto liquida l'Università Centroeuropea, la CEU, fondata dal miliardario filantropo americano George Soros a Budapest.
1: Non vediamo argomenti validi nella richiesta della Commissione, ha detto qualche giorno fa il vicepremier Janos Lazar. Già a fine aprile l'esecutivo di Bruxelles aveva inviato una lettera di messa in mora al governo di Budapest e le proteste non accennano ancora a diminuire.
2: La decisione, devi sapere Caterina, secondo il vicepresidente della commissione, Dombrovskis, se spero che l'ho letto bene, è stata presa sulla base di un approfondito parere legale. Visto che la nuova legge ungherese in materia di istruzione obbligherebbe gli atenei stranieri con sede in Ungheria a dotarsi di una sede nel proprio paese d'origine e a stringere un accordo bilaterale tra i due governi, quello d'origine e quello ungherese, si creerebbe quindi un pregiudizio.
1: Eh sì, soprattutto dal momento che crea limiti e barriere alla libertà di stabilimento e alla fornitura di servizi, non sarebbe compatibile con i principi del mercato interno europeo.
2: Esatto, ma se vi state chiedendo come si è arrivati alle proteste in piazza, alla protesta della commissione per la legge fortemente voluta da Orban contro l'università del magnate americano, beh, vi consigliamo di ascoltare il prossimo servizio realizzato da Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio. Eurofonica.
3: L'Unione Europea non ha argomenti abbastanza convincenti. Almeno così la pensa Viktor Orban, primo ministro ungherese e sorvegliato speciale dell'Eurogruppo. Con una lettera alla Commissione Europea, Orban ha annunciato che il suo governo non intende fare marcia indietro sugli emendamenti alla legge sull'istruzione. Proprio questa riforma era stata la goccia di troppo nel vaso già zeppo di sospetti verso l'Ungheria, alimentati dalle posizioni su migranti e ONG e da consultazioni popolari al limite dell'eurofobia, e il 26 aprile aveva portato l'Unione Europea ad avviare una procedura di infrazione. Nel mirino della riforma scolastica, le università straniere sul territorio ungherese, nello specifico la Central European University del filantropo americano George Soros, a rischio chiusura a dispetto dei principi tutti europei di libertà d'espressione e non discriminazione e prestazione dei servizi. Oggi Orban ne difende la legittimità e soprattutto la conformità con la legge europea, esattamente come aveva fatto all'Europarlamento ad aprile. In quell'occasione il primo ministro aveva però duramente attaccato proprio il magnate americano Soros, definendolo uno speculatore finanziario nemico dell'Ungheria, sebbene tanto apprezzato in Europa. Insomma, un'accusa indiretta ai potenti europei, neanche troppo camuffata, che Orban scaglia salvo poi assicurare che l'ormai nota legge anti-Soros non ha lo scopo di far chiudere la Central European University, ma solo di chiedere trasparenza e porre fine ai privilegi delle università straniere rispetto a quelle europee. Intenzioni in linea con la posizione magiara in Europa. Orban ha più volte affermato l'impegno che il suo paese vuole mantenere nell'Unione Europea per riformarla dal di dentro. Intanto, questo rifiuto a collaborare farà approdare la procedura di infrazione alla Corte Europea, che con tempi sicuramente non brevi potrebbe obbligare il governo ungherese ad una modifica. Quel che non si può escludere è un possibile intervento diplomatico dal fronte statunitense a difesa di Soros, cosa che potrebbe accelerare la procedura come peggiorare le cose. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma. Euro.
2: E dall'astio tra Orban e Soros passiamo a quello che invece si diffonde in rete. Il Consiglio d'Europa lancia un progetto per combattere il razzismo e la discriminazione online, dotando, pensa un po' tu Caterina, pensa pure tu Giovanni, i giovani e le organizzazioni giovanili delle competenze necessarie per riconoscere e agire contro queste violazioni dei diritti umani.
1: Beh, a questo punto vi abbiamo sicuramente incuriosito, quindi per approfondire la questione, nel prossimo servizio realizzato a Fabiano Catani di Radio Eco, ascoltiamo questo servizio.
4: Eurofonica.
5: La mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Una frase che in molti hanno sentito la prima volta da piccoli, a scuola, e che è sempre stata molto utile per delineare in modo semplice le caratteristiche della democrazia e della libertà di opinione. Questa frase però non sembra valere per tutti i luoghi. Con l'affermazione di internet, infatti, si sono creati due veri e propri mondi paralleli, quasi contrapposti in molti casi. Il mondo offline e quello online. Il continuo proliferare di turpiloquio nei social network ha messo l'accento proprio su questo tema. Perché un cosiddetto hater offline rischia pene severe a seconda del codice penale e uno che si diverte a fare altrettanto nel magico mondo dell'internet invece la passa quasi sempre liscia? Anche a Bruxelles evidentemente si sono posti la stessa domanda. Il risultato è una norma al vaglio del Parlamento europeo della settimana scorsa che, per la prima volta nella storia della legislazione europea, affronterebbe proprio questo annoso cyber problema. Nel concreto, il dispositivo mirerebbe a fare forti pressioni verso i providers dei social network, Facebook e Google su tutti, per far sì che gli utenti possano avere maggiori possibilità di segnalare e far controllare i contenuti postati in rete che presentino turpiloquio, stabilendo veri e propri meccanismi di controllo ancora in fase di studio, sia per gli utenti e quindi anche per i gestori dei social. Si tratta di una nuova sfida allo strapotere dei giganti del web, che in questi anni hanno spesso agito indisturbati, ma che adesso dovranno fare i conti con una politica europea sempre più aggressiva nei loro confronti. Per ulteriori informazioni, contattare i consulenti fiscali di Zuckerberg, Page e Brin. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
2: Quindi, per fare un riassunto, il discorso di incitamento all'odio secondo il Consiglio d'Europa comprende tutte le forme di espressioni mirante a diffondere, fomentare, promuovere e giustificare la xenofobia, l'ostilità razziale o altre forme di intolleranza come l'antisemitismo e l'ostilità razziale in generale.
1: E se il voto del Consiglio Europeo sulla proposta della nuova legge di cui ci ha appena parlato Fabiano verrà approvata dal Parlamento, trasformerà come obbligatorie le pratiche di rimuovere i contenuti fomentatori di odio, discriminazione, violenza e intolleranza. Ma la Germania vuole fare un passo oltre.
2: Esatto, Caterina. C'è area di tensione, pensa un po', tra Germania e Facebook. I tedeschi accusano il social network, insieme a Twitter, di non fare abbastanza per combattere le bufale online e soprattutto anche i discorsi d'odio.
1: Scusatemi. E infatti lo scorso aprile ha proposto una legge che prevede multe per i social network che rimuovono in tempi rapidi contenuti offensivi e violenti o che non forniscano adeguati report mensili sul modo in cui vengono gestite le segnalazioni. Quindi in concreto chi lascia passare 24 ore senza rispondere a una segnalazione su un contenuto chiaramente criminale è addirittura di 50 milioni di euro la multa.
2: Però questa Network Enforcement Act, così si chiama, al momento è solamente una proposta, dovrà passare chiaramente al vaglio prima del gabinetto dei ministri e poi del Parlamento, ma Facebook già fa arrivare la sua risposta. Indovina un po' cosa dice? Il testo, come dice nella sua forma attuale, non è adatto a combattere i discorsi d'odio e neanche le fake news. La bozza di legge, afferma l'azienda in una nota, fornisce in realtà un incentivo a cancellare i contenuti non evidentemente illegali, data la sproporzionata minaccia di multe.
1: E continuando a parlare appunto dell'hate speech, l'estone Andrus Ansip, il vicepresidente della Commissione e commissario per il mercato unico digitale, ha dichiarato: dobbiamo tenere in considerazione i nuovi modi di fruire i video e trovare il giusto bilanciamento fra l'incoraggiamento a servizi innovativi, alla promozione di film europei, alla protezione dei bambini e alla rimozione dell'hate speech in modi più efficaci. Quindi forse non facendo le leggi, ma non censurando, ma cambiando dall'interno.
2: La mentalità. E effettivamente qualcosa si sta muovendo, la consapevolezza, no, degli utenti stessi. Ad esempio, un esempio proprio pratico è il concorso No Hate Speech lanciato dal Ministero dell'Istruzione e della delegazione italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa, di cui tra l'altro avevamo parlato forse anche qualche puntata fa. Un modo per stimolare gli studenti delle scuole superiori non solo a riflettere sull'odio, sull'intolleranza e sulla discriminazione. I vincitori, pensa un po' tu Caterina, sono stati premiati a Montecitorio nel mese scorso, a marzo.
1: Eh sì, oppure il progetto del Consiglio d'Europa, Young People Combating Hate Speech Online, i giovani combattono l'istigazione online all'odio, un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani contro episodi di intolleranza ed espressioni violente nei confronti del diverso.
2: Ma arrivati a questo punto, è il momento di un break musicale. State per ascoltare The Cat Empire, Two Shoes. Ritorniamo live, Eurofonica, sul network delle radio universitarie italiane e studentesche. La Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo ha approvato all'unanimità l'accordo provvisorio raggiunto lo scorso 24 maggio tra Eurocamera e Consiglio, che prevede il cofinanziamento per la ricostruzione fino al 95% dei territori del centro Italia distrutti dal terremoto.
6: Esatto, esatto. Non sono cate, questo dobbiamo dire un secondo.
1: Possiamo dirlo?
6: Prendere.
1: È successo qualcosa, è arrivato un invasore.
6: No, torniamo seri, sono l'invasore, parlavamo di terremoti, sì, perché si parla di danni post disastri naturali, i terremoti, le alluvioni, insomma, noi purtroppo in Italia siamo abbastanza anche abituati, tragicamente abituati a tutto questo, ed è un compromesso che supera quello stallo a cui si è raggiunti dopo quella richiesta famosa del 90%, ovviamente sai, tutti tendono a voler metterci un po' di meno, sai, quando non vivi sopra una terra terremotata,
2: è
6: più comodo, no?
2: Sì,
6: esatto.
1: E infatti inizialmente la Commissione UE ha proposto l'uso del 100% dei fondi per lo sviluppo regionale, senza una quota cofinanziamento da parte dei paesi, ipotesi vista di buon occhio dal nostro governo. E già nel novembre 2016 la commissaria alla politica regionale Corina Cretu voleva cambiare il regolamento del FESR per consentire ai paesi colpiti da disastri naturali di evitare il cofinanziamento nazionale per le opere di ricostruzione.
2: Oh, ma neanche a farlo apposta, l'idea non aveva convinto alcuni stati membri, quelli appunto che non stanno in zone sismiche. A raccontarci per filo e per segno in cosa consiste questo accordo e che tipo di ricostruzioni possono essere finanziate è il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio.
4: Eurofonica.
3: Un accordo decisivo, quello raggiunto lo scorso 24 maggio dall'Unione Europea. Al centro del dibattito, il finanziamento per la ricostruzione dei luoghi colpiti dalle calamità naturali. Già a febbraio la commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu, dopo una visita nei luoghi del centro Italia colpiti dal sisma, aveva prestato grande attenzione ai problemi derivati dal disastroso terremoto e garantito la presenza e l'aiuto dell'Europa, promettendo di mettere in campo ogni risorsa possibile. Il supporto dell'Unione non si è fatto attendere e infatti è stato stanziato il 95% del contributo per la ricostruzione post calamità naturale e già per fine novembre è prevista la partenza di una prima tranche di finanziamenti del valore di 30 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà. La Cretu aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto il 100% dell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione, ma non si è raggiunto un accordo per quell'importo. Il bilancio finale è comunque molto positivo. La commissaria si è detta molto soddisfatta del 95% dei fondi che andrà in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto. In questo modo, ha infatti dichiarato, abbiamo dimostrato che l'Unione è sempre pronta a sostenere i suoi cittadini nei momenti di maggior bisogno. La Cretu non ha mancato inoltre di esprimere, oltre che tutta la sua solidarietà, anche la più profonda ammirazione per le popolazioni del centro Italia, per la dignità e il coraggio con cui hanno affrontato lunghi mesi di dure avversità. Elvira Fratto, UMG Web Radio da Catanzaro per Eurofonica.
4: Eurofonica.
2: Scende la disoccupazione giovanile nell'Eurozona ad aprile, ma non in Italia.
6: Sembra un comizio, Rossi.
2: Lo so.
6: Vai, convincimi.
2: Nella zona euro è scesa al 18,7% dal 19% del mese di marzo, ma in Italia, neanche a farlo apposta, è rimasta invariata al 34%. È sempre, guarda, ci giriamo sempre intorno. La più elevata, tra l'altro, dopo la Grecia, che sta al 48%, nonostante gli scioperi delle settimane scorse che hanno veramente bloccato il paese, e dopo la Spagna, che ha il 39,3%, mentre indovina un po' qual è lo stato membro dell'Eurozona che ha segnato il tasso più basso?
6: Sicuramente il più lungimirante, il più produttivo, sicuramente lo
2: la
6: stato
2: Germania.
6: Che merita di comandare politicamente questa Europa, grande Merkel.
2: Questo non lo so, però vabbè, la Germania con il 6,8%.
6: Eh sì, quindi a proposito di Grecia, disoccupati, Fabiano Catania, no, nel senso non in quest'ordine, ma mi viene sempre in mente lui, e ne parliamo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di U-Radio.
7: Si riaccendono le luci sulla Grecia a seguito delle nuove misure di austerity varate dal Parlamento ellenico lo scorso 18 maggio. Le misure sono frutto della contrattazione tra il Premier Tsipras e i creditori internazionali, tra cui Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Questi ultimi hanno chiesto di varare un'ennesima manovra a lacrime e sangue per sbloccare la terza tranche di aiuti da 7,4 miliardi di euro necessari per risanare il debito greco, che ammonta a 315 miliardi di euro. Il popolo greco, già duramente provato, dovrà dunque far fronte ad ulteriori tagli alle pensioni previsti per il 2019 e all'abbassamento della soglia per le esenzioni fiscali che scatterà dal 2020. Con questa manovra, Tsipras spera di risparmiare circa 5 miliardi di euro, che verranno riutilizzati in futuro per fornire sussidi per l'affitto ai più poveri, creare un fondo per l'infanzia e diminuire il costo dei ticket sanitari. Il compromesso, raggiunto dal Premier per ottenere gli aiuti, ha tuttavia scatenato le proteste del popolo greco, sceso in piazza lo scorso 17 maggio, per dire no ai nuovi tagli. La situazione nel paese è infatti ancora drammatica. Più di un milione di greci non ha i soldi per il cibo e i bisogni fondamentali, e circa il 35% della popolazione è a serio rischio povertà ed esclusione sociale. Le proteste sono il segno del malcontento per le politiche del Premier, che aveva promesso di opporsi ai diktat di Bruxelles. La delusione per i cambiamenti sperati ha fatto crollare i consensi verso Tsipras dal 35% di 2 anni fa al 15%. Il clima già caldo per le proteste si è fatto rovente lo scorso 25 maggio, quando una lettera bomba è esplosa in mano all'ex premier Lucas Papademos, causando ustioni e ferite in tutto il corpo. Papademos, ex governatore della BCE, ha guidato il governo tecnico che ha varato le prime misure di austerity in Grecia dal 2011 al 2012. Si suppone che l'attentato sia da ricondurre al gruppo anarchico Conspiracy Cells of Fire, l'organizzazione anti-establishment responsabile anche delle bombe alla sede del Fondo Monetario Internazionale di Parigi e al Ministero delle Finanze tedesco. Giuliana Ricozzi di Euradio per Eurofonica.
8: Eurofonica!
2: Cambiamo decisamente discorso, si avvicina l'estate, la prova bikini, ma si avvicina anche la settimana europea dell'energia sostenibile, Antonio.
6: Wow. Come eri riuscito a salire, come non mai mi sei riuscita a farmi scendere di nuovo.
2: Ma cosa dici?
6: No, in maniera proprio metaforica.
2: Stiamo parlando del EU Sustainable Energy Week dal 19 al 25 giugno, che presenta una serie di Energy Days, e dico questo perché ovviamente penso all'estate, la spiaggia, il bisogno di stare in forma. Una serie di eventi che sono stati lanciati, pensa un po' te, nel 2006 su iniziativa della Commissione Europea, proprio per promuovere l'uso più efficiente, sicuro e pulito dell'energia, e soprattutto per invitare politici, cittadini e in generale l'opinione pubblica a riflettere sulle tematiche ambientali.
1: Ma torniamo a parlare dell'attività del Parlamento Europeo, perché la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha definito la sua posizione su uno dei due regolamenti che aggiornano le politiche europee sul clima agli obiettivi fissati dell'accordo di Parigi.
6: Salutiamo l'amico Donald Trump.
1: Lo stavo per dire, però.
6: Una menzione speciale.
1: Ma si tratta del pacchetto Efforts Sharing sul taglio delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 2020 al 2030 per i settori trasporti, edilizia ed agricoltura.
6: Diverse le novità, tanti tecnicismi, potremmo dire che la più importante è il premio di flessibilità sul calcolo delle emissioni, quindi un punto di partenza per il calcolo dello sforzo di riduzione fissato all'anno prossimo, il 2018, anziché il 2020. Insomma, questo obiettivo di riduzione dell'80% poi sarà nel 2050, chissà se ci arriverà. arriveremo mai.
2: Chi lo sa? Il testo adottato dalla Commissione, tra l'altro, dovrà passare il vaglio della plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo a giugno, dove ci sarai proprio tu, Antonio, no? Per entrare poi in trattativa con altre istituzioni europee, che dovrebbe partire addirittura non prima del prossimo autunno. Quindi in realtà la strada è lunga.
6: Posso farti una domanda?
2: Vai.
6: Perché stiamo parlando di tutto questo?
2: Giusto, perché ne stiamo parlando?
6: Perché in realtà noi siamo qui a menarcela sempre con Farage, i gommoni, i muri, eccetera. Però l'energia è uno dei temi principali, quello che tra l'altro ci distingue dalle altre, tutte le altre, insomma, confederazioni politiche, possiamo chiamarle così, cooperazioni politiche del mondo. E quindi c'è un focus del nostro Lorenzo Pelucca, che ce ne parla nel prossimo servizio direttamente da Perugia.
8: Ripetere il modello Airbus anche nel campo dell'energia, creando batterie in grado di immagazzinare energia elettrica pulita. È questo l'auspicio del vicepresidente della Commissione Europea con delega al mercato unico dell'energia, lo slovacco Maroš Šefčovič, che spera si possa replicare l'esperienza maturata dal costruttore europeo di aeromobili, considerato uno dei maggiori successi della politica industriale comunitaria. Šefčovič, in occasione dell'evento organizzato dal settimanale europeo politico e intitolato Europe's Changing Energy Markets, Transition to New Realities, ha ricordato quali sono i punti chiave dell'agenda europea sull'energia, dichiarandosi fiducioso sul fatto che entro la fine del 2017 inizieranno i negoziati fra Commissione, Consiglio e Parlamento UE. Šefčovič ha parlato anche di Nord Stream 2, il progetto di raddoppio del gasdotto che collega Russia e Germania, passando sotto il Mar Baltico, dicendosi non sicuro sul fatto che il progetto rientri a pieno nei parametri europei. Per questo ha chiesto agli Stati membri di dare mandato all'UE per negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina, definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'Est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria di Gazprom che ne controlla il 100% del pacchetto azionario, è decisa ad andare avanti, spalleggiata da diversi governi, soprattutto quelli del Nord Europa, che considerano la Russia un partner commerciale affidabile e, soprattutto, se il progetto dovesse andare in porto, risparmieranno molto in termini economici, ricevendo direttamente il gas. È vero che spetta alla Commissione europea proporre, ma l'ultima parola è sempre quella del Consiglio, in cui ci sono almeno quattro paesi, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, pronti a spingere perché il nuovo gasdotto si faccia. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca. Eurofonica!
2: Civil Corporation Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
6: Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non lo sapevo.
2: Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
9: Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
6: Ringraziamo anche Federica Mogherini, che ha prestato la sua immagine d'Eurofonica.
2: Esatto, forse sì. Dovremmo corrispondere a qualcosa per i diritti. Ma
6: oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
2: Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
9: made by Antonio Megalizzi.
6: Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina, Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà che poi se l'è presa Putin di prepotenza, invece era leggermente schierata a favore della Russia. Insomma, l'ultimo scoglio era il Senato olandese, che ha detto di sì, e adesso Juncker se la spassa e va in giro a dire che è un accordo importantissimo perché il posto dell'Ucraina è in Europa e il futuro dell'Ucraina è in Europa. Diciamo che l'ha detto probabilmente per così provocare un pochettino il suo amico Vladimir.
2: Tra l'altro tu hai citato un accordo importantissimo, allora io ti rilancio, ma un altro accordo veramente importantissimo è stato, no, una dichiarazione veramente fondamentale è stata resa, vero Antonio?
6: Esatto, finalmente l'Unione Europea ha fatto passi in avanti nei confronti del terrorismo internazionale, finalmente un ruolo di protagonista. E cosa abbiamo fatto? C'è stato questo terribile attacco dell'ISIS a Baghdad, tra l'altro ce n'è stato un altro proprio oggi a Kabul. E cosa ha fatto l'Unione Europea? Cosa ha mandato? Cosa ha spedito? In che modo si è resa utile al mondo? Ha inviato un comunicato stampa nel quale affermiamo il nostro impegno costante nel sostenere il popolo e le autorità irachene. Diciamo che a livello proprio di
2: impatto notevole.
6: Sì, io penso che ci sia gente in Iraq che continua a ringraziarci, no, noi europei, perché comunque col pensiero almeno siamo là.
9: Sì, assolutamente.
2: Ma meglio di niente.
9: Sì, abbiamo parlato prima dell'aria che tira, l'aria brutta che tira tra la Germania e i social network, ma la Germania se la vede male anche con l'America. C'è ancora questo conflittuccio.
6: Sì, diciamo che Donald Trump non è una di quelle persone che porti a cena o comunque che è simpatico con tutti. Devi un po' capirlo, no? Dall'altra parte i tedeschi sai che sono sempre molto rigidi, eccetera.
9: Bellissimi meme su Facebook, andateveli a vedere, la Merkel e Trump.
6: Esatto, è vero.
9: La Merkel che spinge sulla bicicletta Donald Trump. Ragazzi, vabbè.
6: Meravigliosi. Siccome il G7 non è che sia andato benissimo, come avete detto prima, gli Stati Uniti, secondo il ministro degli affari esteri, tale Gabriel, che è anche una persona abbastanza importante, ha il suo perché a livello istituzionale, continua a ribadire di stare lontani dagli Stati Uniti. Ragazzi, questi fanno una politica miope, loro pensano solo ai loro interessi, state lontani. Pensate che Trump è andato in Arabia Saudita, non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi, insomma, evidenziato queste contraddizioni. Beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
9: Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
6: Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus e abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po' sapito, non si capisce
2: quanto
6: bene.
2: È catchy,
6: molto catchy. E praticamente avremo Wi-Fi gratis in 6.000/8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti. In realtà l'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai,
2: non saranno sicuramente solo quelli italiani, no?
6: No, dico come proporzione, dai, ci sta, infatti, interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, però vabbè.
2: Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampa abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Rhodey.
9: Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima, siamo quasi al termine ma non ancora, e per continuare con delle ultime notizie.
6: Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuto compagnia per almeno 20
2: che
6: anni,
2: che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo?
6: Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma, come
2: vi ricordate i capo, esatto.
6: Ecco, adesso quest'uomo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che insomma c'è un'importante questione,
9: sì,
6: che,
9: perché
6: insomma...
9: Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al prima possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi.
2: Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma
9: quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so a caso.
6: È bello il 17.
9: Sì, infatti. Che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza. Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
2: ex Silvio premier riesce a ricandidare.
9: E poi anche dal punto di vista dell'energia, cioè, come fa? Anche lui manda gli Energy Day.
6: Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
2: Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
6: Ma la io non l'ho mai fatto, io se non mi pagate non mi alzo neanche, però vabbè.
2: Allora, invece, l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato. Parlato sì, ampiamente all'interno sì, di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato, pensa un po' te, fino a 340 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Non sono bruscolini.
9: Allora dovremmo tutti partire per... Anche tu, Antonio.
6: Con questi soldi ci pagano per fare delle cose in realtà, quindi non è proprio volontà, o sì, cioè ci danno dei rimborsi.
2: In realtà il rimborso penso per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e i trasferimenti.
6: Sì, il famoso pocket money.
9: Sì, perché ti sposti, non fai volontariato qui ma vai a farlo all'estero.
2: Si chiama volontariato perché non è lavoro. Vabbè,
6: vabbè.
2: Sono, pensa un po' te, oltre 30.000 le persone iscritte a questo programma, secondo i dati della Commissione Europea. La proposta presentata dalla Commissione è sicuramente ampiamente discussa, dovrà chiaramente essere approvato il regolamento dal Parlamento Europeo ma anche dal Consiglio, e si sono impegnati a farlo entro la fine di questo anno, quindi staremo veramente a vedere.
9: Noi torniamo in musica prima di giungere alla nostra conclusione. Fatboy Slim, Wonderful Night.
2: Note di Fatboy Slim, Wonderful Night. Rientriamo su Eurofonica. E ti, ormai siamo arrivati alla fine. Devo dire, questa puntata
9: sì,
2: è stata veramente,
9: però è stato wonderful,
2: un sogno.
9: Come direbbe qualcuno, citando qualcuno. E dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti. Io ringrazio prima di tutti Rossella, che è sempre...
2: Io ringrazio
9: Power,
2: i nostri fantastici speaker che si sono alternati qui al microfono: Antonio Megalizzi, Caterina Moser, Giovanni di Samba Radio Trento, anche Nicola Pifferi presente con lo spirito, ma ovviamente Michele Tesolin che ha
9: ci ha accolti con
2: fatto
9: grande
2: tutti
9: amore,
2: quanti settaggi, ci ha permesso di non stare a bollire all'esterno di Samba Radio perché non avevamo le chiavi. Grazie
9: sì,
2: a Nicola Pifferi.
9: Ringraziamo anche Sauro di UMG Web Radio e In The Sky per la playlist bellissima.
6: Ah, ecco, vedi che era diversa dal solito.
2: L'hai notato? L'hai
6: notato
2: anche tu?
6: Notato.
2: Bene, è arrivato però il momento di lasciarci, ma noi come sempre abbiamo un appuntamento imperdibile che vi presentiamo, sono chiaramente le EU Skills, tutte gli stagi, tirocini, formativi retribuiti, questi
9: questa
2: sì,
9: volta
2: in Unione Europea, realizzati questa volta da Alice Masoni, direttamente da Bruxelles.
10: EU Skills.
11: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
12: Eurofonica!
13: I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. After the country voted to leave the European Union, Britain needed certainty, stability and strong leadership. And since I became Prime Minister, the government has delivered precisely that.
14: L'incontro con il primo ministro britannico, la signora May, è stato molto positivo, un buon inizio, concentrato soprattutto sulla tutela dei diritti dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono nel resto della Unione Europea. Da parte di entrambi c'è la voglia di accelerare i tempi per dare un quadro molto chiaro della situazione di queste persone che rischiano di vivere un momento di grande incertezza. Per noi, Parlamento Europeo, tutelare gli interessi dei cittadini europei è la priorità nell'ambito della Brexit, e quindi faremo di tutto perché non ci sia nessuna perdita dei diritti degli europei che vivono in Gran Bretagna. Il Consiglio europeo affronterà la questione della Brexit e credo che la decisione del Regno Unito di andare ad elezioni anticipate garantirà stabilità a questo paese, quindi ci permetterà di avere un interlocutore più forte e quindi un interlocutore capace di arrivare ad una giusta ed equa conclusione della trattativa su Brexit e capace di preparare un nuovo accordo, visto che la Gran Bretagna lascerà l'Unione Europea ma non lascerà l'Europa.
15: Les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur, vous le voyez, Emmanuel Macron en tête, 23,9% devant Marine Le Pen, 21,7%. Vous voyez donc qu'il s'agit toujours d'estimation.
2: Intanto, io già ti dico che ci siamo collegati con un'altra grandissima speaker, voce storica di Eurofonica, ancora una volta da Radio Zamu Catania, Benedetta Intelisano, a cui appunto chiediamo subito di avere maggiori dettagli su questo incontro a cui hai partecipato. Ciao Benedetta!
16: Eccoci, ciao Rossella, ciao Nicola, ciao a tutti. Sì, allora, dal 18 al 21 aprile praticamente una delegazione di eurodeputati della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni, ovviamente parliamo del Parlamento Europeo, è stata proprio qui in Sicilia. Lo scopo era quello di fare il punto della situazione sulla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo, ovviamente da parte dell'Italia, nello specifico andando a visitare i centri di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, il porto di Augusta, che è il primo sito in Italia per sbarchi dei migranti, e poi l'hotspot di Pozzallo. In questa occasione io ho avuto proprio la possibilità di intervistare, come abbiamo sentito prima, l'onorevole Salvatore Pogliese, sicilianissimo, ma naturalmente non c'era solo lui, perché la delegazione è stata presieduta dalla vicepresidente della Commissione Libertà Civili, Barbara Kudryka, anche qui oggi mi sa che con le pronunce siamo un po' tutti messi bene, lei è polacca quindi un po' sono giustificata. Poi presenti avevamo Miltiadis Kirkos, ovviamente della Grecia, e Anna Maria Corazza Bildt, che lei è di origini italiane, però è assolutissimamente svedese. Di che cosa si è parlato? Allora, alcuni argomenti sono già stati toccati nell'intervista che abbiamo sentito dell'onorevole Pogliese, ma in particolare c'è stato un piccolo momento in cui si è parlato di dati, si è raggiunta l'identificazione di chi arriva via mare, si è raggiunto il tasso del 100%, quindi un grandissimo, un enorme miglioramento rispetto al passato, e si è detto che la maggior parte del lavoro è proprio per l'ottima cooperazione che c'è tra le autorità italiane, le agenzie e le organizzazioni non governative. Inoltre si è dato insomma tanto merito alla nuova legislazione approvata dal governo italiano, quella che riguarda i minori non accompagnati, che ricordiamo è stata votata lo scorso 29 marzo, che è stata definita un passo importante nella giusta direzione rispetto al quale si aspettano i risultati concreti. Inoltre aggiungevano il fatto che hanno constatato in questa visita siciliana il carico di responsabilità a cui è sottoposta l'Italia. Infatti molte autorità locali sono a corto di risorse sia umane che finanziarie per affrontare la grande sfida di accoglienza, e si è detto insomma che il Parlamento europeo si muoverà proprio in questo proposito. Come preannunciato nell'intervista a Pogliese, si è parlato del regolamento di Dublino, è stato ribadito più volte che non funziona e deve essere urgentemente emendato, quindi insomma si discuterà anche di questo. Qualcosa invece su cui si sono soffermati tantissimo è, insomma, sono rimasti molto molto impressionati dagli sforzi delle autorità italiane e in particolar modo della gestione siciliana dell'accoglienza di migranti. A questo proposito volevo farvi insomma sentire, volevo dirvi qualche frase che è stata rilasciata dagli onorevoli, dagli europarlamentari subito dopo la conclusione della conferenza stampa. In particolare la presidentessa della delegazione Barbara Kudryka ha detto: abbiamo visto come si svolge l'attività di salvataggio e di accoglienza dei migranti, sono molto impressionata dall'organizzazione del lavoro e della gestione dei flussi migratori, il sistema siciliano è per noi il migliore esempio di accoglienza dei migranti. E ha aggiunto che una cosa, insomma, è stata abbastanza particolare sentirla dire questa frase: per me personalmente è stata una grande lezione di umiltà vedere queste persone che cercano di salvare delle vite e vedere i migranti e i rifugiati nei vari porti siciliani, è stato un grande esempio e ammiro veramente tanto tutti coloro che si impegnano in questa attività di accoglienza. L'altro intervento invece che volevo richiamare all'attenzione era quello dell'onorevole Bildt, svedese, vi dicevo, ma di origine origini italiane, infatti nessuno insomma se lo aspettava, ma il suo intervento è stato in un perfetto italiano. Ha detto: è chiaro che il problema dell'accoglienza dei migranti non è un problema siciliano o italiano, ma prima di tutto europeo. Noi abbiamo constatato in questi giorni come persone diseredate, disumanizzate, sia per le condizioni in cui sono trattate in Libia che per la tremenda tratta che devono affrontare, che lei tra l'altro ha definito la schiavitù dei nostri tempi, recuperano almeno un po' della loro umanità grazie all'accoglienza che ricevono dal sistema italiano e soprattutto dal sistema Sicilia. Quindi ha fatto un enorme ringraziamento al popolo siciliano. Erano, devo dire, visibilmente colpiti, ecco, dall'accoglienza che hanno trovato qui. Quindi insomma, nell'insieme il bilancio possiamo dire che è abbastanza positivo.
2: Ecco, ma allora però io ti voglio proprio chiedere un po' un commento, visto che tu eri là. In realtà non sono nuove tutte queste affermazioni anche di solidarietà nei confronti soprattutto dei posti che più delle realtà che maggiormente si accollano, fra virgolette, questo tipo di accoglienza. Secondo te si andrà veramente verso una risoluzione del problema attraverso anche grazie a questo incontro, oppure sono le solite parole che magari vengono pronunciate tra l'altro da anni in merito proprio alla risoluzione del problema migranti?
16: Ecco, c'è da dire che effettivamente il contesto era molto formale, e a livello di formale ovviamente non mi riferisco al fatto di per sé che fosse una conferenza stampa, ma al come hanno ribadito gli stessi concetti più o meno ad ogni domanda che è stata fatta, il che comunque lascia parecchio pensare, nel senso che effettivamente all'apparenza è, diciamo, qualcosa di strasentito e su cui rimangono i dubbi se effettivamente se verrà fatto qualcosa di concreto. L'unica cosa però che posso dire in merito è che gli europarlamentari stranieri, non italiani, sono rimasti veramente molto colpiti da quello che hanno visto in questi giorni che sono stati qui in Sicilia. Non so se questo possa essere, insomma, possa dare una maggiore motivazione per cambiare qualcosa. Però, ecco, come dicevo all'inizio, comunque il contesto rimane molto formale. Pogliese ha fatto molto, insomma, ha avuto il ruolo del padrone di casa, del resto lui siciliano si muoveva abbastanza agevolmente alle varie domande dei giornalisti. Nell'insieme, ecco, per il futuro vedremo. Tra l'altro colpisce una cosa in particolare, che è esattamente nello stesso periodo, negli stessi giorni in cui loro stavano facendo il giro di queste, ecco, tappe in Sicilia, anche Salvini era proprio qui a Catania, e effettivamente è stato chiesto questo, anche perché Salvini proprio in quegli stessi momenti, diciamo, che diceva proprio l'esatto opposto rispetto a quello che si diceva durante la conferenza, anzi ha proprio inveito contro le organizzazioni non governative che si occupano dell'accoglienza. Quindi insomma, diciamo che sono su due prospettive completamente diverse. E a questo proposito Pogliese ha risposto che le valutazioni espresse da Salvini sono, insomma, rispettabili, ma che fanno parte del suo bagaglio politico e culturale, e ha ribadito più volte invece che bisogna assolutissimamente accogliere tutti, bisogna fare in modo di rispedire, tra virgolette, indietro coloro i quali vengono qui solo per motivi economici, ma prima di tutto salvare delle vite. Quindi diciamo che su questo sono stati molto molto chiari.
2: Certo, assolutamente, le parole di Pogliese sono state super chiare. Benedetta, noi non resta che a questo punto ringraziarti per il contributo che ci hai voluto regalare, veramente informazioni preziosissime. A questo punto io vedrei se ci riusciamo a ricollegare direttamente di nuovo con Nicola Pifferi da Samba Radio Trento, per vedere adesso però di cosa parliamo. Tu, Benedetta, resterai ancora un po' con noi, di cosa parliamo, Nicola?
17: Cambiamo decisamente discorso e ci spostiamo in Portogallo. Bruxelles ha infatti gli occhi puntati sulla situazione economica di molti paesi del Mediterraneo, in particolare proprio sulla situazione del Portogallo. Perché? Ce lo spiega nel prossimo servizio Fabiano Catania da Radio Eco Pisa.
18: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
17: Allora, facciamo un riassuntino. Abbiamo parlato di Portogallo, Regno Unito, Turchia. Cosa ci manca adesso?
2: Ma io ci metterei la Russia. No, allora, vi abbiamo fatto fare migliaia di chilometri comodamente seduti a casa vostra, nelle vostre aule studio, dovunque ci siate ascoltando. Ma ve ne faremo fare ancora qualcun altro, perché adesso vi portiamo in Russia.
17: Ad essere precisi, parleremo delle burrascose relazioni tra l'Unione Europea e la Russia, che soffrono da sempre gli alti e bassi. E ce ne parla qua un vicino, nel prossimo servizio, Antonio Megalizzi da Trento.
12: Eurofonica!
19: Quante volte avete sentito la frase «dialoghiamo, ma la Russia rispetti i diritti umani»? La cantilena viene ripetuta dai vertici dell'Unione Europea tutte le volte che Putin inciampa in qualche violazione delle libertà individuali e, a giudicare dalle ferite sulle sue ginocchia, di cadute ne ha fatte tante. Chi di voi non ha subito pensato ai terribili campi di prigionia per omosessuali in Cecenia? E a proposito di Cecenia, le violazioni di diritti umani denunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ormai non si contano, e che dire dei circa 300 giornalisti uccisi, morti in circostanze sospette o scomparsi dal 1991, fine ufficiale dell'Unione Sovietica, ad oggi. Il caso più celebre è quello della giornalista Anna Politkovskaya, apertamente critica con il Cremlino, uccisa nell'ascensore del suo condominio il 7 ottobre 2006, giorno che coincide paurosamente con il compleanno del presidente Vladimir Putin. Per non parlare poi degli attentati agli oppositori politici, da Kara-Murza, finito in ospedale per avvelenamento, al delitto Nemtsov, per poi passare alla morte dei liberali Vladimir Golovlev, Sergei Yushchenko e Mikhail Khodorkovsky. In tutti questi casi la reazione dell'UE è confluita in uno streaming sito comunicato che ripeteva i toni concilianti di sempre. La Russia è un partner importante per la costruzione della pace in Medio Oriente, ma deve rispettare i diritti umani. C'è voluta l'invasione della Crimea per smuovere le coscienze del Consiglio europeo, che ha previsto sanzioni di carattere economico atte a limitare gli introiti russi provenienti dal commercio con l'Europa. Ma siccome la Federazione Russa non ama farsi mancare nulla e dalla lista erano esenti giusto le persecuzioni religiose, ecco che la Corte Suprema russa da qualche giorno ha etichettato i testimoni di Geova come una setta di estremisti alla stregua dell'ISIS o di Al-Qaeda. Non solo, i 175.000 praticanti russi dalla messa in pratica della sentenza rischieranno di pagare multe fino al valore di 5 o 10.000 euro o finire in carcere addirittura per 10 anni solo per essersi ritrovati a pregare. La motivazione? Secondo la magistratura russa, i testimoni di Geova minerebbero l'armonia della società etichettando come negative le altre religioni. Il mondo dei media ha gridato allo scandalo, le varie associazioni del settore si stanno mobilitando e anche l'Unione Europea ha messo in campo tutta la sua abilità nella diplomazia per risolvere il problema, pubblicando un ferocissimo comunicato che, ne siamo certi, stravolgerà gli equilibri dello stallo attuale, costringendo lo zar Vladimir a porgere le sue scuse all'intera comunità religiosa. Il testo, però, eviteremo di leggervelo, rischieremo di sembrare un po' ripetitivi. Antonio Meganizzi per Eurofonica Trento.
20: Eurofonica. Eurofonica.
21: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
22: Eurofonica.

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 3
4: e 26 minuti.
3: E di 6023 cosa ne pensa?
5: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
6: E lo station manager Alessandro Raimondo?
7: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
3: Altro da aggiungere?
8: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
3: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
9: Radio 6023.
2: Radio 6023.
10: 6023.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
13: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
12: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
13: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
12: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
13: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
12: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
14: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi.

0: Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
4: È stato lungo il viaggio?
3: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
3: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
4: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
3: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
4: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
3: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
4: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
3: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Radio 6023.
6: Radio 6023.
7: Radio 6023.
8: Sessanta due tre.
9: Sei zero venti che?
10: Sessanta ventitré.
9: Sei zero due tre.
8: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Il sogno con Antonella.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
4: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
3: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
4: E le pagine quindi sono nome?
3: Il sogno con Antonella.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
6: Scout di Vercelli?
5: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
6: E avete dei contatti?
5: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab
0: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023,
0: comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5
2: e qualche minuto.
3: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
4: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
5: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
2: Diventa uno stagista di Radio 6023.
6: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
5: Sotto il segno
2: di Radio 6023.
0: Radio 6023.
7: Toda gioia, toda bellezza.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
10: Di che cosa vi occupate?
9: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
10: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
9: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
10: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
9: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
10: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
9: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
10: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
9: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
10: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
9: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
10: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
9: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6
2: e qualche minuto.
0: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
1: Radio 6023, la trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
5: Quindi di cosa vi occupate?
4: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
5: Vi occupate anche poi dell'adozione?
4: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
5: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
4: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
5: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
4: No, Instagram e Facebook.
5: Come si chiamano?
4: Baffi e Code ODV.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Quando torno a casa vorrei
7: stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei
8: fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe
9: una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe
9: non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è
10: un paio di schiaffi!
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
1: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6-0-2-3
1: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7.
3: Più o meno.
4: ¿Quién es usted?
5: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
4: ¿Y qué radio escucha usted?
5: Yo escucho Radio 6023.
6: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose, perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto, e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese, che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione, e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono. Generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta, e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: 6023!
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023!

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
5: Quali attività svolgete per il territorio?
4: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succede, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
6: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
4: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
8: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
7: Aiutaci a fermare questa vergogna.
8: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
9: Sound System, Moia Radio 6023.
10: Luciare.
11: Sei zero ventitré.
12: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
0: Radio 6023.
2: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
5: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
5: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Ahmed, a tu da venire qua?
7: Adesso arrivo, non rompere!
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonoanch'io.it.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
8: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
9: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della Tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Livata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
0: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
5: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
4: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
5: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
4: La mail, il cellulare?
5: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
4: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
12: Sei 0 23.
13: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: la voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Parcheggi abusivi. Applausi abusivi.

0: tardi o non sarà tardi più, non è più tardi ora, non sarà tardi più, non è più tardi ora, non sarà tardi più.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023 Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
5: E cosa fate?
4: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
4: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
6: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
4: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso che posso.
1: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia del mio collega Marco, direttamente da Radio 6023.
0: In questa puntata vi parleremo di come ci si iscrive all'università. Partiamo dall'Università del Piemonte Orientale.
2: Per prima cosa è importantissimo che ti ricordi questo link, studenti.uniupo.it, un link molto semplice che ti permette di accedere a tutti i servizi informatici universitari, tra cui il portale dello studente.
0: Nel portale dello studente potrai registrarti per la prima volta creando un tuo profilo, immatricolarti ad un corso di studi e monitorare la tua carriera universitaria. Ma procediamo con ordine.
2: Prima di tutto, dovrai compilare quella che si chiama pre-immatricolazione, una prima procedura puramente burocratica che richiederà tutti i tuoi dati anagrafici e scolastici. Ricorda di inserire correttamente il tuo diploma e il nome giusto della tua scuola.
0: Al termine di questa prima fase avrai una prima email di accesso, nome.cognome@esterni.uniupo.it e una tua password. Non perderle, ti serviranno per accedere alla tua area personale e proseguire con la procedura. Dopo aver fatto tutto questo, sei già a buon punto per immatricolarti. Il proseguimento della tua procedura dipende dalla tipologia del corso a cui ti sei interessato, ma spieghiamo nel dettaglio.
2: Se sei interessato ad un corso a numero chiuso che prevede un test nazionale, nella tua area personale avrai accesso alla sezione di segreteria per i pagamenti. Come sai, il test prevede un bollettino. Lì lo troverai. Dovrai portarlo con te il giorno del test. Quando avrai superato il test, dopo le graduatorie, potrai rientrare nella tua area S3 o area personale e proseguire con l'immatricolazione, come ti diremo più avanti.
0: Se sei interessato ad un corso limitato, la tua procedura di immatricolazione durerà solo un giorno, quindi la procedura di pre-immatricolazione ti sarà utile per snellire e velocizzare la pratica. Dopo parleremo di scadenze.
2: Se invece sei interessato ad un corso ad accesso libero e ti sei pre-immatricolato prima dell'apertura ufficiale, congratulazioni, hai completato il 50% della procedura.
0: Quando l'Ateneo aprirà formalmente le iscrizioni, potrai proseguire e scegliere il tuo corso di laurea. Fai molta attenzione alle scadenze.
2: A proposito di scadenze, sapevi che i corsi ad accesso limitato non aprono le iscrizioni come gli altri, ma hanno date precise? I corsi come Biotecnologie, Farmacia e Chimiche e Tecnologie Farmaceutiche, o CTF, hanno delle finestre di apertura che durano solo un giorno. Generalmente sono i giorni finali di agosto, ma controllo ogni volta sul sito del Dipartimento.
0: Hai completato tutti questi passaggi? Se la tua risposta è sì, devi solo attendere che ti venga comunicato la tua matricola, un numero identificativo solo tuo, che ti seguirà per tutta la tua carriera e comporrà il tuo nuovo username mail con cui dovrai accedere al portale studenti, alla mail istituzionale, al DIR e a ogni servizio disponibile. Dopo tutto questo, congratulazioni, ora sei ufficialmente una matricola dell'Università del Piemonte Orientale.
3: Per il calcolo delle tasse universitarie è fondamentale richiedere l'attestazione ISE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. L'attestazione ISE può essere richiesta attraverso il portale INPS www.inps.it, dove si può presentare anche la domanda già precompilata. A un CAF, Centro di Assistenza Fiscale, o a professionisti abilitati come i commercialisti. Non dimenticarti di richiedere espressamente l'ISE per il diritto allo studio universitario. Contiene dei calcoli appositi per le agevolazioni sulle tasse universitarie. Nota bene, l'università acquisisce automaticamente l'attestazione ISE dalla banca dati dell'INPS, quindi non dovrai consegnare a mano o via mail alcuna documentazione.
0: Con il passare del tempo, anche le università hanno sfruttato l'avvento delle nuove tecnologie, fornendo digitalmente, attraverso i loro siti ufficiali, tutte le informazioni e i servizi offerti, tra cui appunto quelli riguardanti l'immatricolazione ai vari corsi di laurea. Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro ha cavalcato questa transizione adattando il proprio sito alle sempre più crescenti esigenze degli studenti presenti e futuri, agevolando finanche il processo di iscrizione. Pertanto, al di là delle diverse modalità di accesso ai singoli corsi, che possono essere numero chiuso o aperto, l'immatricolazione con conseguente iscrizione al corso scelto è uguale per tutti.
2: Il primo passo per potersi iscrivere, quindi, è creare un account nominale sul portale S3 dell'Università Magna Grecia. Successivamente si potrà scegliere il corso di laurea da frequentare secondo i propri interessi e, una volta rispettate le varie modalità di accesso, si potrà completare l'iscrizione avendo cura di effettuare il primo versamento delle tasse universitarie. Una volta completati i suddetti passaggi, si potrà regolarizzare l'immatricolazione recandosi fisicamente nella segreteria del corso scelto per ricevere la tanto agognata matricola identificativa che contraddistingue ogni studente universitario.
0: Bene, ora che sei riuscito a completare la parte burocratica, verrai catapultato nella realtà vera e propria del mondo universitario. Ma non ti preoccupare, siamo qui per darti dei consigli per provare ad affrontare al meglio i primi mesi da studente universitario. In sostanza, è opportuno cercare di ambientarsi ed orientarsi fin dai primissimi giorni.
4: Alla grande!
2: Il primo consiglio riguarda le lezioni. È consigliabile seguirle attivamente, poiché favoriranno l'apprendimento e il successivo studio personale, ma, in particolare, ti permetteranno di interagire e socializzare con persone nuove, avendo coscienza, a differenza della scuola, di poterti confrontare con persone che, almeno potenzialmente, possono avere interessi e sogni simili ai tuoi.
0: Il secondo consiglio riguarda maggiormente il piano personale. Prenditi del tempo. Il passaggio dalla scuola superiore all'università non è semplice, ma la comprensione di aver iniziato un nuovo percorso è il primo passo per permetterti di trovare nuovi stimoli e soprattutto adattarsi ai nuovi ritmi.
2: Siamo certi che tra una chiacchierata e una lezione, col tempo, imparerai a trovare il modo, anche attraverso gli errori, di sentirti a tuo agio in questo nuovo piccolo mondo.
5: Dammi il 5! Su, te lo meriti!
6: Studiare informati è prodotto da Radio 6023
7: e UMG Web Radio.
8: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
0: Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
9: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
10: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
8: e la Fondazione UMG.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
13: Che attività fate per i ragazzi?
12: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale tutti i tipi di pubblico.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
14: I do my makeup in somebody else's car.

0: Il premio Dafne Caruana Galizia 2024 per il giornalismo è stato assegnato a Lost in Europe, progetto di giornalismo transfrontaliero senza scopo di lucro, per la sua inchiesta sulla scomparsa di oltre 51.000 minori stranieri non accompagnati in Europa.
1: Libertà d'espressione.
2: Freie Meinungsäußerung.
3: Libertà d'espressione.
4: Libertà d'espressione.
5: Di la verità anche se la tua voce trema.
6: Dafne Caruana Galizia.
0: Secondo i dati raccolti da Lost in Europe, tra il 2021 e il 2023 oltre 51.000 minori stranieri non accompagnati sarebbero scomparsi dopo essere arrivati in Europa. Nel corso dell'inchiesta condotta da media con sedi in Germania, Italia, Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda e Regno Unito, sono emerse lacune nella segnalazione e nella raccolta dei dati. Lost in Europe ha portato alla luce una realtà sconcertante. Dal 2021 sono scomparsi in media quasi 47 minori al giorno. I dati raccolti in 31 paesi europei, tra cui Austria, Germania e Italia, mostrano che all'appello mancano decine di migliaia di bambini. Si teme che molti di questi siano caduti vittima della tratta di esseri umani o della schiavitù moderna. Nel ricevere il premio Gacy Van Heuren, cofondatrice di Lost in Europe, ha detto:
7: gli Stati membri dell'Unione Europea sono responsabili di questi bambini, eppure i bambini scompaiono e non sappiamo nemmeno quanti di loro sono scomparsi. I bambini che viaggiano da soli in Europa sono una responsabilità nazionale, sono sotto la custodia del paese in cui si trovano. È accettabile che un bambino scompaia sotto la vostra tutela? Non è la prima volta che il progetto Lost in Europe si occupa della questione. Nel 2021 aveva già denunciato che tra il 2018 e il 2020 erano scomparsi oltre 18.000 minori stranieri. Sulla base di quei primi dati, i giornalisti di Lost in Europe hanno condotto ricerche più approfondite, ponendo nuovamente l'accento su una crisi che ha assunto proporzioni sempre maggiori. Indagini come questa ci ricordano chiaramente come il giornalismo abbia il potere di esporre verità scomode e pretendere giustizia. I partner editoriali che hanno collaborato al progetto sono tra gli altri ANSA e Il Fatto Quotidiano in Italia, la CNN nel Regno Unito, Zeit Online in Germania e The Journal in Irlanda. Ogni anno, in occasione dell'anniversario dell'assassinio di Dafne Caruana Galizia, il Parlamento europeo assegna questo premio in suo onore. Durante la cerimonia di consegna del premio, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato: questa è la quarta edizione del premio Dafne Caruana Galizia per il giornalismo. È il promemoria dell'impegno del Parlamento per la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei media come pilastri fondamentali della democrazia. È per tutti i giornalisti che rischiano quotidianamente la vita e il proprio sostentamento per scoprire la verità, indipendentemente da dove essa si trovi o da chi possa turbare. Per tutti i giornalisti uccisi e per quelli la cui vita è minacciata durante il loro lavoro. Istituito nel 2019 e aperto a tutti i giornalisti dell'Unione Europea, il premio dell'importo di 20.000 euro è un riconoscimento del ruolo inestimabile che il giornalismo svolge nella difesa dei valori europei, della democrazia e dei diritti umani. Dafne Caruana Galizia, giornalista, blogger e attivista anticorruzione maltese, è stata assassinata nel 2017. La reporter stava indagando sul riciclaggio di denaro, sui legami tra l'industria del gioco d'azzardo online e la criminalità organizzata, e sul programma di cittadinanza in cambio di investimenti a Malta. A metà ottobre 2017 venne uccisa vicino a casa sua da una bomba piazzata sotto il sedile della sua auto. Questo podcast vi è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo. Altri podcast sono disponibili sul nostro sito.
8: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
10: Quando torno a casa vorrei...
11: stare zitta e muta.
10: Al lavoro vorrei...
12: fare carriera sotto la scrivania, eh?
10: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
13: una mattarella!
10: Dopo gli studi mi piacerebbe...
13: non rompere!
10: Quello che chiedo alle istituzioni è...
14: un paio di schiaffi?
1: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
9: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
9: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
9: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
4: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
11: Wake up.
14: Sei zero ventitré.
15: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Pomnite naslednje. Evropski svet vodijo evropski voditelji. Evropski svet se stavbo v Bruslju deli s Svetom Evropske unije. V Svetu Evropske unije nastaja evropska zakonodaja. Imenujemo ga tudi Svet ministrov. Sestavljajo ga ministri vlad iz vseh držav članic. Ministri, pristojni za določeno politično področje, se sestajajo v Svetu Evropske unije in oblikujejo evropsko zakonodajo. Ministri za gospodarstvo in finance denimo razpravljajo o finančnih, ministri za pravosodje pa o pravosodnih vprašanjih. Srečanjem predseduje minister države članice, ki v tistem času predseduje svetu. Predsedovanje svetu vsakih 6 mesecev prevzame druga država. Svet Evropske unije se pogaja o evropski zakonodaji in jo sprejema skupaj z Evropskim parlamentom. S njim sprejme tudi proračun Evropske unije. Kako si torej lahko zapomnimo ime tega sveta? Ta svet je edini, ki ima v svojem imenu Evropsko unijo in edini, ki ima še eno ime – Svet ministrov. Ime odraža njegovo sestavo, saj ga sestavljajo ministri iz vseh držav članic. Zdaj pa si poglejmo še Svet Evrope. Svet Evrope je ločena organizacija in ni ena od institucij Evropske unije. Sestavlja ga 46 držav članic, torej precej več, kot je držav članic Evropske unije. Njegove članice so vse države članice Evropske unije, med drugim pa tudi Združeno kraljestvo, Turčija, Liechtenstein in Švica. Svet Evrope je bil ustanovljen leta 1949 in je najstarejša medvladna organizacija v Evropi. Sedež ima v Strasbourgu v Franciji, kjer je tudi uradni sedež Evropskega parlamenta. V preteklosti so plenarna zasedanja Evropskega parlamenta potekala v glavni stavbi Sveta Evrope, tako imenovani Palači Evrope. Kasneje se je parlament preselil v svoje prostore, ki jih s Palačo Evrope povezuje most za pešce. Svet Evrope je organizacija, ki ščiti človekove pravice, demokracijo in pravno državo. Ima svoje sodišče, Evropsko sodišče za človekove pravice. Tu lahko državljani vložijo pritožbo zoper državo, če menijo, da je ta kršila njihove pravice in svoboščine. To je mogoče šele, ko so bile izčrpane vse pravne možnosti v zadevni državi. Svet Evrope si kot matična institucija Evropskega sodišča za človekove pravice prizadeva preprečevati kršitve človekovih pravic. To počne s pripravo konvencij, mednarodnih in pravno zavezujočih pogodb. Prva konvencija Sveta Evrope je bila Evropska konvencija o človekovih pravicah, na kateri temelji njegovo delo. Podpisale so jo vse članice, v njej pa so navedene pravice in svoboščine državljanov, ki jih je treba ščititi. Svet Evrope spremlja razmere v svojih članicah in daje priporočila za odpravo pomanjkljivosti na različnih področjih, kot so nasilje, korupcija, rasizem, trgovina z ljudmi, terorizem, svoboda govora in svobodne volitve. Kako lahko torej ta svet, ki ni del Evropske unije, ločimo od drugih dveh? Evropa v njegovem imenu je zemljepisni pojem oziroma ime celine. Poleg tega ima ta svet v Evropi več držav članic kot Evropska unija in je edini, ki ima v svojem nazivu ime celine. Pa povzemimo, kar smo pravkar izvedeli. Vsak od treh svetov ima svojo vlogo. Določa politično usmeritev, sprejema zakonodajo ali varuje človekove pravice in demokracijo. Samo Evropski svet in Svet Evropske unije sta del Evropske unije. Svet Evrope je ločena organizacija z istimi temeljnimi vrednotami kot Evropska unija. Evropska unija in Svet Evrope skrbita za blaginjo Evropejcev. Povezujejo ju tesne zgodovinske vezi. Svet Evrope z Evropsko unijo v preteklosti ni delil le svoje sejne dvorane. Kot simbola enotnosti uporablja namreč tudi isto himno in zastavo. Obe organizaciji imata skupne cilje, kot sta mir in enakost v Evropi in drugod. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl.
1: En 2022, la mayoría de los hogares europeos han visto cómo el recibo de la luz y del gas se ponían por las nubes. El precio del gas, el combustible y la electricidad se ha disparado, llegando a cuadruplicarse en algunas ocasiones. Al mismo tiempo, cada vez son más las personas que buscan alternativas menos contaminantes a los combustibles fósiles tradicionales. En estas circunstancias, empresas y particulares están recurriendo a opciones más baratas y ecológicas. Una de ellas es la energía solar. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de cómo la energía solar puede ayudar a la Unión Europea en su transición verde hacia la neutralidad climática. La energía solar presenta de entrada muchas ventajas. Es barata y no contamina. Ha sido la fuente de energía que se ha desarrollado con mayor rapidez en la última década. Y por si fuera poco, puede ayudar a la Unión a reducir su dependencia de las importaciones de energía, ya que se produce dentro de sus fronteras. Pero, ¿qué es exactamente la energía solar? La Agencia Internacional de la Energía la define como la transformación de la luz solar en formas de energía utilizables. Eurostat la desglosa en energía solar fotovoltaica y energía solar térmica, que es la que genera calor a partir de la radiación solar. Según la Comisión Europea, la energía solar fotovoltaica es una de las fuentes de electricidad más baratas en la actualidad. Su coste ha bajado un 82% en la última década. Y no solo protege a la ciudadanía europea de la volatilidad de los precios de la energía, además le brinda la posibilidad de producir su propia energía individual o colectivamente. Por no hablar de que, aparte de darnos calor y electricidad, el sector de la energía solar no deja de generar nuevos puestos de trabajo y propiciar la creación de empresas. Pero no es oro todo lo que reluce. No podemos olvidar la otra cara de la moneda. Por ejemplo, que las energías renovables se consideran en general intermitentes y variables. La disponibilidad de energía solar depende del clima y la geografía, con lo que la producción puede variar mucho de un país a otro. Además, el sector de la energía solar compite por el uso de la tierra con la agricultura, la construcción y la infraestructura. Y este no es el único problema. No es fácil conseguir trabajadores especializados en el sector ni almacenar la energía, y los gastos iniciales que conlleva una instalación fotovoltaica no son desdeñables. Por si fuera poco, China es el principal fabricante de paneles solares, con lo que podríamos acabar cambiando una dependencia por otra. Sin embargo, con el marco y la legislación adecuados, la Unión Europea quiere superar estos obstáculos y liberar todo el potencial de la energía solar en nuestros países. ¿Cómo? Bueno, la Unión ya ha reaccionado con varias sanciones e iniciativas para evitar que la invasión rusa de Ucrania tenga mayores consecuencias sobre nuestro abastecimiento energético. Por ejemplo, en mayo de 2022, la Comisión propuso su plan REPowerEU. El objetivo de este plan es eliminar gradualmente la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles rusos e impulsar aún más el uso de energías renovables. Su propuesta implica revisar varias directivas, por ejemplo, la Directiva sobre Fuentes de Energía Renovables. El plan REPowerEU también incluye una estrategia de energía solar que para 2025 debería duplicar la capacidad solar fotovoltaica actual y alcanzar prácticamente los 600 gigavatios para 2030. Esta estrategia cuenta con 4 iniciativas diferentes para dar impulso a la energía solar. La primera es la Iniciativa Europea sobre Tejados Solares, que busca promover el despliegue rápido y masivo de paneles solares. En concreto, exigirá a los países de la Unión que instalen paneles en todos los edificios nuevos para que estén preparados para la energía solar. La segunda iniciativa es la Asociación a Gran Escala en Materia de Capacidades, que pondrá remedio a la falta de personal especializado en el sector de la energía solar. En tercer lugar, la Alianza Europea de la Industria Solar Fotovoltaica pretende ampliar, modernizar y reforzar la cadena de valor de la energía solar de la Unión, especialmente aumentando la capacidad de fabricación de productos solares fotovoltaicos innovadores en Europa. Por último, el llamado paquete de permisos agilizará los trámites administrativos para autorizar los proyectos de renovables en la Unión. El Parlamento Europeo lleva años insistiendo en la importancia de las energías renovables para conseguir la neutralidad climática y la transición energética. En los últimos 3 años, varias resoluciones de la Eurocámara han destacado el potencial que encierra para la ciudadanía, la industria y el sector público la posibilidad de aprovechar aún más la energía solar en la distribución. El Parlamento también ha pedido que se eliminen las barreras administrativas para la producción de energías renovables, que se reconozca las tecnologías de renovables como cadena de valor estratégica y que se establezca una alianza para impulsar dichas tecnologías. Las energías renovables están ganando importancia. La Unión las necesita para reducir su dependencia de las importaciones de energía y acelerar la transición verde esbozada en el Pacto Verde Europeo. Hasta que pueda aprovechar al máximo el potencial de la energía solar y desplegar toda su capacidad fotovoltaica, la Unión tendrá que salvar varios escollos. Pero esto no será suficiente para desanimarla. La Unión Europea está tomando todas las medidas necesarias para hacer de la energía solar uno de los pilares de su futuro sistema energético. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
4: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
5: Vincitore Becchi.
6: Come trova che sia Radio 6023?
7: È piccola, però è caratteristica, è bella.
6: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
8: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchi.
6: Sì, signore, però si contenga.
8: Figa!
9: Non è possibile.
6: Va bene, dai. Abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione.
10: Radio 6023, tre città, una sola voce.
11: Ma non possono sbattere le porte!
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
14: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
13: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
15: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
16: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
15: Aiutaci a fermare questa vergogna.
16: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: 333 Città. Una sola voce.
17: 6023.
18: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
19: Promosso.
20: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Jennifer e sono in compagnia della mia collega
5: Serenella,
20: direttamente da UMG Web Radio.
5: Sei arrivato alla fine del dottorato di ricerca. Congratulazioni! E ora? Beh, il tuo cammino verso la carriera accademica o quella del ricercatore è solo all'inizio. Per entrambe ti servirà un periodo post-dottorale o per gli amici il post-doc.
20: La tua attività di post-doc consiste nella collaborazione con un'attività di ricerca che si può svolgere in un ateneo o in un centro di ricerca. Formalmente dovrai partecipare ad una selezione pubblica per ottenere un contratto di ricerca.
5: Ehi, lo so che sei una persona attenta e che hai sempre sentito parlare dell'assegno di ricerca. Dal 30 giugno del 2022 l'assegno di ricerca non esiste più per tutti i nuovi postdoc. Quelli già esistenti andranno ad esaurirsi.
20: Giusto per fare un po' di storia, l'assegno di ricerca era un contratto di diritto privato che poteva avere durata variabile tra 1 e 3 anni, rinnovabile fino ad un massimo di 6 anni totali.
5: Con la nuova norma puoi avere un contratto di ricerca anche se sei ancora in fase di conseguimento del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione di area medica. I nuovi contratti di ricerca hanno durata biennale, rinnovabili una sola volta per altri 2 anni.
20: Ci sono eccezioni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale, prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
5: Il tempo massimo, quindi, in cui si può essere titolari di contratti di ricerca è di 5 anni.
20: Ma quindi, per partecipare ad una selezione pubblica per un contratto di ricerca, che titoli devi avere?
5: Ovviamente devi avere una laurea magistrale che sia idonea con il percorso di ricerca che vuoi svolgere. Avrai un bonus se sei già in possesso di un dottorato di ricerca o una specializzazione di area medica. Naturalmente possono partecipare anche i cittadini stranieri, a patto che siano in possesso di un titolo equivalente a quelli già citati.
20: Gli anni di esperienza sotto contratto di ricerca ti permetteranno di poter partecipare a bandi per diventare ricercatore universitario. Con la nuova norma non esisteranno più le figure degli RTDA e RTDB, ma ci sarà un'unica figura di ricercatore che ti permetterà di poter realizzare 6 anni di esperienza per poter diventare finalmente un professore associato.
5: Ma la strada è molto lunga e nel corso di questa puntata ti racconteremo di alcune opportunità che avrai mentre svolgerai il tuo postdoc.
20: Hai mai sentito parlare di Horizon e dei progetti internazionali di ricerca? Partecipare ad essi è fondamentale per ottenere punti aggiuntivi per fare domanda per diventare ricercatore o professore associato. Partecipare ad Horizon, ma anche alla Call Erasmus Plus, ti permetterà di poter realizzare esperienze internazionali di ricerca e di scambio con altre università europee e non solo. Per maggiori informazioni visita horizoneurope.apre.it ed erasmusplus.it.
5: E quindi ti sei deciso a partecipare ad un bando di un contratto di ricerca. Ma sai effettivamente come si fa? Certo, sul sito dell'Ateneo trovi il bando e le relative istruzioni, ma da un po' di tempo a questa parte gli Atenei italiani stanno confluendo su una piattaforma curata dal Cineca.
20: Stiamo parlando di PICA, acronimo di Piattaforma Integrata Concorsi Atenei, una piattaforma che in questo momento racchiude in sé le opportunità lavorative bandite da 30 Atenei, una decina di centri di ricerca e dal MIUR, senza dimenticare gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche detti AFAM.
5: La piattaforma copre l'intero iter concorsuale. Si parte dalla definizione e pubblicazione del bando e si passa poi alla raccolta delle candidature e alla verifica amministrativa, anche per mezzo di controlli automatici. Infine, permette di nominare la commissione e di eseguire la fase di valutazione dei candidati, verbalizzazione inclusa, fino alla definizione e pubblicazione della graduatoria e alla relativa accettazione dei vincitori.
20: Ad oggi gestisce tutti i concorsi che riguardano docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, comprendendo anche dottorati, esame finale incluso, assegni e borse di ricerca, e i concorsi per i dirigenti e i funzionari amministrativi.
5: Insomma, se si vuole lavorare in un ateneo, il passaggio su PICA è praticamente obbligato. Ma non disperate, la piattaforma è intuitiva e vi si può accedere sia attraverso le classiche credenziali che con lo SPID.
20: Grazie a PICA, presto sarà possibile eliminare completamente il cartaceo dei processi concorsuali, avendo una piattaforma che garantisce la conservazione digitale dei documenti e che automatizzi i processi amministrativi che spesso in passato sono stati lunghi e macchinosi.
9: Se ancora non sei convinto dell'utilità di questo strumento, pensa che anche per lavorare al Cineca o al prestigioso Istituto del Gran Sasso bisogna passare attraverso questa piattaforma.
20: E ovviamente si usa PICA sia per i bandi relativi all'Università Maya Grecia di Catanzaro che per l'Università del Piemonte Orientale.
9: E tu? Hai già avuto le tue prime esperienze con PICA o è ancora troppo presto? Faccelo sapere sui nostri social e scopri quali bandi sono attivi al momento su pica.cineca.it.
20: Un'altra puntata di Studiare Informati è giunta al termine. Da Jennifer
9: e Serenella,
20: un saluto e alla prossima!
19: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
21: e UMG Web Radio.
9: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
22: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
23: e l'Università Maya Grecia di Catanzaro.
18: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
9: e la Fondazione UMG.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
25: E che cosa fate?
24: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
25: Cosa fate qua oggi?
24: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
25: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
24: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
26: Lux, quadam scannan eirte lucht fechnen a horpa fefer koig. Ta quadam scannan eirte lucht fechnen a horpa lux fefer koig buite egen scannan flow. Siad sa halanis na kera scannan ele a vien san am eirt. Animal, de homie, intercepted, agus Julie keeps quiet. Is ganon fantasiachta ach tuachta beochna e flo a siúr an sganon o a Latviach gin sil baluadas. Is cosúil gwyl an seil a tachan derig. Is anavi éna e cat, ach tuas gwyl a valis gristeg til tamora fain che tarman ar vod an oil grúpa anavi ele, agus beg ar dola gorlo o danoin an ifiach di. Agus iad sgwyt ar mach an seil ar an mod, teint ding lecle dúhlaan chun irúnúd an seil nuasa. Curg flow a láthair den chéadúr sa an óg an set an ragach ag félas canán can fefe cahar. Bhuaig an scanán dois an scanán beochana is fear ag 60 gradamas nócha an achtaf. Bhuaig sé dois na Golden Globes den scanán beochana is fear chomá. Tá spánach na cuaig scanán ar Skyline ar fud na hárpa agus bhí an locht féachana in an vóta chahab dárá a scanán. Kinnig an raungu derig treden vóta publi agus vóta eisheri fáilament na hórpa a chúrla chéile, agus bíu chéag a fáin géad an vóta a tá gach grúpa. Sé tá gés le lux, gradam scanán éachta lacht féachna na hórpa na ár da harinta scanán a iailála na témi sosíalta agus polituile. Tá sé mar aim leis fásat a vúskul fé hann chéisna sosíalta, polituile agus kultúra. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Fáilament na Hárpa, a chur an podcréil a sá de lá.
0: Il 1 maggio 2004 ha rappresentato una svolta storica per 10 paesi nel cuore dell'Europa. Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia sono entrati a far parte della famiglia europea. È stato un momento di festa, di unità e di infinite opportunità. Ripercorriamo insieme questo momento storico.
1: Nel corso della sua storia, l'Unione Europea si è più volte ingrandita con l'ingresso di nuovi Stati membri. Dopo l'allargamento del 2004, l'Unione era composta da 25 Stati. All'epoca, però, la prospettiva per il futuro era di arrivare a 30.
0: Perché questo allargamento è così significativo? Innanzitutto, ha segnato la più massiccia espansione dell'Unione Europea. In totale sono diventati Stati membri 3 ex repubbliche sovietiche, Estonia, Lettonia e Lituania, 4 ex Stati satelliti dell'Unione Sovietica, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, 1 ex Repubblica Jugoslava, la Slovenia, e 2 isole del Mediterraneo, Cipro e Malta. Questi paesi hanno così intrapreso un percorso verso una maggiore cooperazione, prosperità e solidarietà.
1: Ma l'allargamento è stato molto più di un semplice aumento del numero di paesi nell'Unione. Ha segnato un cambiamento nel panorama geopolitico che avrebbe plasmato il futuro dell'Europa per le generazioni a venire. Ha esteso i confini dell'Unione Europea verso est, riconfermandone il ruolo di forza stabilizzatrice nel continente.
0: Perché queste nazioni hanno voluto entrare a far parte dell'Unione? Per molte di loro si trattava di vedere realizzata la promessa di democrazia, libertà e...
3: Cineum mi presenta...
4: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
7: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
4: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
7: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
4: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
7: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi.
4: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
7: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
4: Esattamente, grazie Ima per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
8: CineUni, che film è questa radio?
7: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
4: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho. E ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo. E quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Ima, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
7: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. E però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
4: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cinetime di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
7: Ma io amo, quindi, io amo Woody Allen.
4: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
6: CineUni presenta Cinetime.
10: Sì, ma troppi cine, che dite film, non lo so.
11: Faccio il podcast finché la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario, e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cinetime. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield, per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello, i dentini, sì, esatto, il conte Dracula. Qui però il conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits, ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo, perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman, e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897, ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri, e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
13: Scusate l'interruzione.
14: Stai bene?
13: Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
14: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
13: Il mio capo. Lui è diverso.
11: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
15: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
14: È tutto un gioco di polso.
11: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel Nickelodeon ai personaggi. Il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale. E questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na The My Chemical Romance, e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa Beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di Cinetime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di Cinetime. Cineuni.

0: Cineumi presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco,
3: potrebbe piovere.
0: Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: Amici di Cineuni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinever Green voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi, non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da Cineuni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata. Ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film a tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto debutto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012. Quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ire, invece tu che film consigli?
4: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
9: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
4: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz? Io ho un problema anche con Julia Roberts. Mi dispiace, l'ho detto.
9: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
10: Cineuni. Che film questa radio?
4: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Poi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
9: Ebbene sì, Ire, perché è uscito Transformer il risveglio, e proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
4: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
9: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
4: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero.
9: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
4: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
11: Riflettori puntati.
12: Quello
11: Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
12: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio, assumila, ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
11: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua prima vittoria agli Oscar. Ebbene, dopo aver ritirato la statuetta e fatto il suo discorso di ringraziamento, l'attrice se la dimenticò nel bagno. Per fortuna la storia ha un lieto fine, fu ritrovata e consegnata alla legittima proprietaria. Parlare della sua intera filmografia sarebbe impossibile, ma per ritornare all'inizio vorrei parlare di Mamma Mia, dove interpreta Donna Sheridan, madre single che vive su un'isola greca insieme alla figlia Sophie, la quale in procinto di sposarsi invita sull'isola i tre ex della madre per trovare suo padre mai conosciuto. Il film segna un ritorno alle origini per l'attrice, che si cimenta di nuovo nel musical. Con la sua mitica salopette, la sua perfetta performance attoriale e canora, è rimasta nel cuore degli spettatori aggiudicandosi a tutti gli effetti il titolo di Dancing Queen.
13: Sono cresciuta ormai.
14: E allora decresci, bambina!
15: Sì, che crepino se non sanno stare al gioco!
11: Nel 2018 riprende il ruolo di donna nel sequel Mamma Mia ci risiamo. L'ultimo film di quest'attrice invece è Don't Look Up, diretto da Adam McKay, è uscito nel 2021. Non si sa ancora nulla sui suoi progetti futuri. Gira voce però che la produttrice di Mamma Mia, Jodie Kramer, sarebbe intenzionata a sviluppare un terzo capitolo della saga e che in caso di una buona sceneggiatura non esiterebbe a proporre a Meryl Streep di tornare a interpretare donna. Non resta altro che aspettare e scoprire quali altri personaggi sono in serbo per la nostra famiglia. Fantastica Meryl Streep. Per questo Riflettori Puntati è tutto. Io sono Noemi e vi saluto.
10: CineUni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo CineUni su Facebook e Instagram. Cine Uni, che film questa radio.
9: Abbiamo appena ascoltato i riflettori puntati di Noemi Giacci su Meryl Streep, una grandissima attrice e meravigliosa che ci ha regalato dei film incredibili: Il diavolo veste Prada, La morte di Fabella, I ponti di Madison County e soprattutto Mamma mia ci risiamo. 2008-2018 ci portano in Grecia questa commedia tutta da ridere, che ci fa divertire e che ci intrattiene da sempre. Quindi grazie a Noemi per questo riflettore puntati, ma soprattutto grazie ai montatori. Ire, è arrivato il momento di salutarci e di concludere quest'ultima puntata della quinta stagione, ma soprattutto di fare un piccolo bilancio di tutto l'anno, no, di CineUni. È stato un viaggio incredibile, questo sì che è stato un viaggio.
4: Ma sì, infatti io mi accodo un po' ai tuoi ringraziamenti, ringrazio tutta la redazione di CineUni che veramente da sempre il 100% per raccontare la grande passione del cinema che ci accomuna. Ringrazio te per aver condotto questa puntata insieme a me e ringrazio il mondo del cinema in generale, perché ovviamente senza tutti questi film di cui parlare noi qui che cosa staremo a fare. Quindi davvero io sono molto contenta di aver portato avanti anche quest'altra stagione e di aver partecipato nella redazione di CineUni, e a tal proposito vi invito a candidarvi ad entrare anche voi all'interno della redazione. In che modo si può fare, Imma?
9: Beh, ovviamente dovete seguirci sempre su Instagram, su Facebook, non solo per i nostri contenuti, ma anche perché ogni tot di tempo uscirà il bando indetto appunto da Raduni, dall'associazione Raduni, e lì poi sarà ovviamente spiegato tutto.
4: Quindi assolutamente seguiteci e rimanete sempre connessi con tutte le novità, perché vi assicuro che passare al lato oscuro da noi ne vale davvero la pena. E con questa grandissima citazione direi che possiamo finirla qui. Io ti ringrazio, Imma, per essermi insomma stata d'aiuto in questa puntata, aver parlato con me male di Penelope Cruz e di Julia Roberts. Spero che le persone non mi odieranno dopo questo. Che dire, purtroppo è arrivato il momento di dirlo, vi do appuntamento alla prossima stagione, però continuate a seguirci.
9: Ire, grazie a te per questo viaggio incredibile che CineUni, e soprattutto per questa puntata. Grazie a voi perché ci seguite sempre e mi raccomando, viaggiate, viaggiate tanto, soprattutto al cinema.
0: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
16: Radio 6023.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non sono in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC.
5: Tre città, una sola voce. 6023
6: Radio 6023, la trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Argilla Olivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
9: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
8: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
9: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
8: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Il biotestamento. Ma perché lo fai? Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Biotestamento. Informati su vidas.it.
10: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente e ricercatore, o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia del mio collega Fabio, direttamente da Radio 6023.
3: In questa puntata vi parleremo dei luoghi in cui gli studenti possono riunirsi e studiare anche al di fuori dell'università in tutte e tre le nostre città.
2: Nella città di Vercelli puoi recarti nei bar più vicini alla stazione, come La Sosta o Joy Sound Café, per gustare un buon caffè e parlare fra colleghi prima delle lezioni quotidiane.
3: Per studiare invece puoi trovare punti di ritrovo famosi nei pressi del centro città, come la Torteria, con due piccoli dehors situati sotto il porticato e al primo piano della libreria Mondadori, e la biblioteca civica della città, dove potrai fare ricerche e studiare da solo o in gruppo, anche con l'aiuto dei libri che troverai lì.
2: Oppure puoi trovare svago e creare incontri con i colleghi e amici universitari nel giardino situato accanto all'edificio ex ospedaletto, chiamato Piazza Antico Ospedale, rinomato per essere popolato da giovani e soprattutto da studenti UPO. Se vuoi vedere questa città di sera, popolata da giovani studenti, puoi recarti al fine settimana nei locali del centro cittadino, come Camillus Bakery e News Café, oppure andare agli eventi culturali che si tengono durante l'anno.
3: Se ci spostiamo su Novara, ci sono moltissimi luoghi per studiare, adatti a tutti i metodi di studio possibili.
2: Se siete persone che amano studiare in compagnia e confrontarsi con gli amici e compagni, dovete provare il corridoio al piano terra in Perrone. Per gli amanti del caffè, la mensa universitaria è il luogo che fa per voi. Qui potete anche prendervi delle piacevoli pause dei libri grazie alla caffetteria presente all'interno.
3: Se invece studiate in compagnia, ma non amate i luoghi rumorosi, c'è l'aula studio di vetro proprio lì accanto, tutta la comodità della caffetteria in un ambiente più silenzioso.
2: Per gli studenti che amano la pace e la tranquillità, le sale lettura 1 e 2 del campus e la biblioteca universitaria sono l'ideale per passare qualche ora di studio in totale concentrazione.
3: Ultima sala, ma non per importanza, è la Biblioteca Negroni, che all'ultimo piano ospita una sala studio con tavoli spaziosi e un'incantevole vista sul giardino interno, grazie alle grandi vetrate, in cui potrete studiare in religioso silenzio.
2: Ma l'università non è solo studio. Infatti offre tantissimi luoghi in cui fare aperitivi post lezioni e bere caffè prima degli esami, come Ateneo Novara, un bistro situato accanto al parcheggio Perrone.
3: Se ci si sposta verso il centro storico, sono diversi i bar e locali dove si può andare a fare aperitivo e passare del tempo con i propri compagni di corso. Uno dei luoghi più interessanti è sicuramente l'Arengo del Broletto, dove si può assistere durante l'anno a diversi eventi culturali.
2: Inoltre, Novara è una città con diversi parchi, dove si può fare attività sportiva all'aria aperta. Sono numerosi gli studenti che si ritrovano sul parco dell'Allea a correre, fare un giro in bicicletta o semplicemente a respirare un po' di aria fresca nelle pause tra una lezione e l'altra.
3: Infine, se ci spostiamo su Alessandria, possiamo consigliare l'aula studio Porto Idee, immersa nel centro storico e a due passi dallo stadio Moccagatta, nella zona dove si trova il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. In questo luogo, decine e decine di studenti si incontrano per animare la città. Un luogo che nasce come aula studio, ma che è anche uno spazio di ritrovo per organizzare eventi culturali di grande attrattività per i giovani.
4: Lo sai qual è l'attrazione turistica che hanno in comune il Piemonte orientale e il territorio della Magna Grecia? Le panchine giganti. Ne puoi trovare una sola in Calabria, proprio in provincia di Catanzaro. Si tratta della Panchina dei Due Mari, situata a 905 metri sul livello del mare, nella frazione di Pasqualazzo, nel territorio di San Pietro Apostolo. Per gli studenti del Piemonte orientale, invece, è possibile visitare le Big Bench a Gattinara, in provincia di Vercelli, Pratosesia e Barengo, provincia di Novara, e moltissime località della provincia di Alessandria. Esiste anche un patentino delle panchine giganti. Ogni panchina visitata è un timbrino. Collezionali tutti, dal Piemonte orientale alla Magna Grecia.
2: Sei uno studente o una matricola dell'Università Magna Grecia, magari fuori sede, e finite le lezioni non sai cosa fare o dove andare? Se hai già ascoltato le puntate precedenti, avrai sentito com'è divisa Catanzaro e quali sono i suoi quartieri. Oggi ci sposteremo dal centro storico fino al quartiere Lido. Qui infatti, trovandosi anche molte sedi universitarie, c'è una maggiore concentrazione di studenti.
3: Ma partiamo dal centro storico, dove pare si aggiri ancora qualche studente. Sarà un fuoricorso, chissà. Proviamo a fare insieme questo percorso, che copre l'area che va dal Teatro Politeama fino alla Chiesa del Duomo e ritorno. Facciamo un aperitivo al foyer, prima o dopo uno spettacolo teatrale. Ci spostiamo verso il Duomo per un cocktail all'Outsider, un calice di vino al Fazzaris e per finire una birra al Mallard, che se ci scappa il giovedì c'è pure il Cara Rock, per dimenticare per un attimo tutti i vostri problemi universitari, cantando e bevendo ovviamente.
1: Oh yeah!
2: Scendendo verso il quartiere Lido, ci inoltriamo nella bolgia del sabato sera. Una marea di gente inonda letteralmente le strade, dal Molendin fino alla Tana Public House. In questa zona potete trovare di tutto, dai cicchetti ai cocktails, dalla pizza alle crepe alla musica.
5: Signori, è aperto il buffet!
2: Molti di questi locali, infatti, propongono DJ set e musica dal vivo. Mangiare e bere a ritmo di musica? A voi la scelta!
3: Tuttavia, dato che il tempo ancora ce lo permette, si può anche fare una passeggiata al Parco delle Biodiversità o sul lungomare di Lido, dove camminare e chiacchierare con gli amici non costa nulla.
2: In conclusione, visti anche i tempi di grossa crisi, il posto più economico e accogliente resta sempre la casa degli amici. Ordinare una pizza o cucinare al volo una pasta col tonno non ha prezzo. Se pensate a quanto potete guadagnare in risate, nuove amicizie e magari potete anche recuperare quegli appunti preziosi di quella lezione che avete perso.
3: Cosa aspettate quindi? Fate un giro nella vostra città universitaria e scoprite tutte le opportunità che può offrire. Da Fabio e Laura un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
4: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
8: È stato lungo il viaggio?
7: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
8: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
7: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
8: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
7: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
8: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
7: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
8: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per favorire meglio ai propri figli la magia del Natale?
7: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

importa che i tuoi santi siano molti e che molti con un soffio

molte pietre sul cammino di Maria. E sei tu che le raccogli e le porti oltre la sponda. E tu dici a chi ti incontra che la notte è molto fredda. E se lui ti sfiora il braccio, tu sorridi e te ne vai. E lui chiama per sapere il tuo nome, la tua storia. E tu dici, non importa.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
2: E le pagine quindi sono nome?
1: Il sogno con Antonella.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
0: 3 città, una sola voce.
1: 6023.
5: 62 3.
6: 6020 che?
5: 60 23.
6: 6023.
7: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
2: Scout di Vercelli?
1: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
2: E avete dei contatti?
1: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
1: Promosso!
2: Ciao! Questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio e sono in compagnia della mia collega Jennifer, direttamente da UMG Web Radio.
3: Sapevi che in Italia esiste un organo creato appositamente per aiutare le associazioni di volontariato nella loro attività sul territorio? Si chiamano CSV, ovvero Centri di Servizio per il Volontariato, e nella puntata di oggi capiremo un po' di più come funzionano insieme al presidente del CSV Centro Calabria, Guglielmo Merazzi. Che cos'è un CSV?
4: Senta, prima di rispondere alla sua domanda, che sicuramente è di notevole interesse, io vorrei fare una brevissima considerazione su quanto è avvenuto a Catanzaro, perché in qualche modo coinvolge il problema del volontariato e degli enti del terzo settore.
3: Okay.
4: Quello che è avvenuto a Catanzaro, a parte le dimensioni della tragedia, ci ha visto impegnati come CSV in una riunione del suo consiglio direttivo, nel quale abbiamo messo in evidenza soprattutto una problematica inerente alle periferie, e cioè la necessità che si metta in campo un'azione complessiva in cui ci siano coinvolte le varie energie, si faccia una vera e propria azione sinergica che valga una programmazione dell'amministrazione locale per più anni nel tempo, in modo tale che si possano superare disagi atavici. Dalle questioni inerenti all'educazione, dalle questioni della difficoltà dell'accesso ai servizi, ai diritti sociali, della sicurezza, in tema della sicurezza, il tutto attraverso un investimento che riguardi istruzione, cultura, lavoro, mobilità e trasporti, ambiente e infrastrutture. Questo deve mettere in campo l'amministrazione se vuole affrontare le tematiche delle periferie urbane. Comunque, quindi fermo qui, ma una riflessione di questo genere mi sembrava importante. In ogni caso, i centri di servizio nascono per supportare le organizzazioni di volontariato. Sono state riformate recentemente, sono state nel 2016, con una riforma poi si è attivato un nuovo codice del terzo settore e hanno il compito di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza del ruolo e il ruolo dei volontari sul territorio. Pensi che in Italia i volontari sono 5 milioni e mezzo circa, secondo i dati ISTAT del 2017. In Calabria abbiamo 3 centri servizi al volontariato, uno in Cosenza, uno a Reggio e uno per la Calabria centrale, in cui è compreso Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
3: Di cosa si occupa nello specifico il CSV?
4: In maniera più dettagliata è possibile dire che i servizi che eroghiamo come CSV, oltre logicamente all'assistenza e all'organizzazione degli organismi di volontariato, che peraltro sono gestori poi del servizio degli stessi centri, nel senso che le associazioni gestiscono per il tramite dei propri rappresentanti i centri servizi al volontariato. In ogni caso, rispetto ai centri, alle organizzazioni di volontariato, noi abbiamo i servizi relativi innanzitutto all'orientamento e all'animazione territoriale. Facciamo attività di formazione dei volontari perché possono acquisire una maggiore consapevolezza nel loro ruolo e nello sviluppo delle competenze in materie, nelle materie di cui prevalentemente si occupano. Poi svolgiamo ovviamente l'attività di consulenza e di accompagnamento, rispetto al quale recentemente abbiamo messo in campo un'iniziativa mediante una convenzione con la Regione Calabria, che per cui stiamo accompagnando le associazioni di volontariato all'iscrizione nel registro unico nazionale che si chiama RUNS, che è l'unico titolo per il quale si può accedere alle garanzie e ai privilegi riservati alle azioni del terzo settore. poi facciamo informazione e comunicazione, attività di ricerca e di documentazione, e poi anche mettendo a disposizione spazi e strumentazione necessari a facilitare l'opportunità dell'operatività delle organizzazioni.
3: Quindi quali sono le associazioni che possono iscriversi al CSV?
4: Tutte le associazioni del volontariato presenti sul territorio. Nell'area della Calabria centrale noi abbiamo iscritti 170 associazioni. Ce ne sono altre che non sono iscritte alle associazioni, ma anche rispetto a quelle non iscritte noi prestiamo comunque, eroghiamo i servizi che sono loro riservati, quelle che le ho già elencate le facciamo sia alle associazioni iscritte che a quelle non iscritte.
3: E com'è nato il CSV Calabria Centro nello specifico?
4: Il CSV Calabria Centro è nato a seguito di una norma di riorganizzazione e ristrutturazione sul territorio nazionale dei centri servizi al volontariato. In buona sostanza, con questa norma si tentava di semplificare le presenze sul territorio, di accorparne alcune in funzione del rapporto con la popolazione assistita, e per cui in Calabria in particolare si è arrivato ad accorpare i tre centri relativi a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, e oggi ha come riferimento l'intero territorio delle tre province.
2: Vi ricordiamo che esiste un CSV per ogni territorio italiano, Piemonte orientale compreso, che conta il CSV di Novara, quello di Biella Vercelli e quello di Assi Alessandria. Scopri di più consultando il sito internet del CSV più vicino alla tua città.
3: Da Jennifer e Francia è tutto, un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
7: Di cosa si occupa la vostra associazione?
6: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
7: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
6: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
7: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
6: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
8: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, l'associazione Amici Dialo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta a fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
7: Quali sono i vostri contatti?
10: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Sì!
9: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
11: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
12: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
13: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
14: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
12: Il biotestamento è questo.
15: Scusi, per il biotestamento?
11: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
15: Perché posso.
14: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
16: Tre città. Una sola voce.
17: 6023.
18: Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Alessandro e per questo appuntamento di Spazi Emergenti sono qui con Walter Pila Froncaglia, batterista dei novaresi Harry Popper. Ciao Walter.
19: Ciao, dimmi tutto, piacere di sentirti.
18: Allora Walter, intanto grazie per essere ai nostri microfoni, perché è un piacere avere una band di Novara, visto che noi siamo di Vercelli in realtà, però io sono di Novara.
19: Siamo vicini di casa, nonostante questo finto odio che c'è tra Novara e Vercelli, che poi è finto, ma è, insomma è goliardia.
18: Esatto, è bello, questo campanilismo.
19: Esatto.
18: Questo campanilismo fatto un po' così che è divertente, però appunto siamo la Università del Piemonte Orientale, quindi avere un novarese non può che farci piacere. Allora, partiamo subito, intanto una domanda personale. Prima di parlare del brano che ci presentate oggi, ovvero Buio. Ovvero, da dove deriva il tuo soprannome? Perché tu ti chiami Walter Roncaglia, in arte Pilaf. Allora dimmi un po'.
19: Me lo chiedono tutti. Allora, il soprannome innanzitutto è diventato un nome negli anni, perché ce l'ho da quando ho 10 anni. La causa di tutto questo è stato mio fratello e i suoi amici, che quando avevo 10 anni hanno deciso che io assomigliavo a Pilaf, il personaggio di Dragon Ball, il nanerottolo blu. Non ho mai capito perché non era vero che ci assomigliavo. Però mi è rimasto il soprannome, io ormai mi identifico più che altro in Pilaf, se mi chiami Walter faccio fatica a girarmi, perciò Pilaf, bella lì, nome di battaglia.
18: Fantastico, ok. Beh, non avevo mai sentito un soprannome preso da Dragon Ball, però c'è sempre una prima volta, bello. Allora, adesso invece veniamo a parlare del tuo gruppo e del brano, appunto, Buio. Come nasce e di cosa parla?
19: Allora, innanzitutto un piccolo incipit. Il mio gruppo nel 2019 è in reunion. Noi siamo una band nata nel 2001, ci siamo sciolti nel 2007 e nel 2019 abbiamo deciso che non eravamo troppo vecchi per rifarlo. E quindi abbiamo fatto la reunion. Abbiamo messo insieme i vecchi pezzi, abbiamo integrato con qualcosa tipo cover, tipo pezzi di musica punk rock italiana, fondamentalmente The Rozer, facciamo un pezzo del Porno Riviste, Le Mele Marce. Abbiamo fatto una scaletta e stiamo andando in giro a suonare. Per, diciamo, promuovere questa reunion abbiamo riregistrato questo brano che si intitola Buio in versione nuova. Buio 2019, lo trovate su Spotify, e è un pezzo scritto nel 2001 che noi abbiamo ripreso nel 2019, rifatto praticamente uguale, l'abbiamo un po' sistemato perché ai tempi su Spotify si trova la demo dei vecchi tempi ed eravamo ragazzini, suonavamo male, non che adesso abbiamo imparato, però è un po' meglio, diciamo, è prodotto in maniera professionale e tutto quanto. Quindi questo pezzo qua è un pezzo del 2001 che avevo... Aspetta, non 2001, 2002, del 2002. Avevo scritto una sera mentre tornavo a casa in bicicletta dopo un concerto di un mio carissimo amico che poi è diventato il mio compagno di band, che saluto tanto, che è Sette Fulvio. Lui suonava con una sua band hard rock, heavy metal, crossover, un casino. Stavo tornando a casa in bicicletta e al buio e mi vedo arrivare davanti due fari di una macchina che mi puntano e mi è venuta l'illuminazione, perché mi sembravano degli occhi, no? Degli occhi in mezzo alla notte. E da lì, buio, vedo i tuoi occhi della notte, che in realtà negli anni è diventato un pezzo che io ho dedicato all'Elisa, la ragazza di quei tempi, siamo stati fidanzati 7 anni, ed era il pezzo che facevamo a tutti i concerti, che è diventato un po' il nostro cavallo di battaglia. È un pezzo che vuole essere, come si può dire, una metafora della speranza, no? Vuol dire in mezzo al buio la speranza è sempre vedere i tuoi occhi nella notte che magari mi salvano dall'oblio, dal baratro. Questo è quanto.
18: Certo, beh, un romanticone, insomma.
19: Molto romantico.
18: Nonostante il genere di solito non... insomma non si apra molto a questi, a queste ballate, cioè non è ballata, però a questi temi più d'amore. E invece insomma un bel,
19: ma certo,
18: un bel,
19: ma il bello, punk, il bello del punk d'amore. È che puoi fare tutto, anche, anche noi cavalieri vecchio stampo possiamo esprimere un po' di romanticismo e possiamo anche esprimere la rabbia, tutto quello che vogliamo, la rabbia, la noia, quello che vogliamo.
18: Assolutamente. A proposito di punk rock, appunto voi suonate punk rock, volevo chiederti a chi vi ispirate, quali sono i vostri artisti preferiti, le vostre influenze più importanti.
19: Ma allora, io ovviamente nella band ognuno ha le proprie influenze personali, ognuno ha il suo modo di ascoltare la musica, eccetera. Come band Harry Popper io posso solo dire che ci ispiriamo al punk italiano, band come The Rozer, band come Porno Riviste, Peter Punk, Cattive Abitudini, Shandon e chi più ne ha più ne metta. Noi arriviamo da quel ceppo lì, diciamo.
18: Tra l'altro ho un'altra curiosità invece riguardo a voi come band, ovvero mi hai detto che Buio è stata scritta da te. È un po', diciamo, un unicum, o la scrittura dei pezzi non avviene sempre, diciamo, in modo canonico, quindi con il cantante che scrive il testo?
19: Allora, no, non è molto canonico. So che normalmente è il cantante che scrive il testo. Negli anni l'ha fatto anche Pax, il nostro cantante, ha scritto una canzone bellissima che si intitola M'ancora rido, che io avevo ripreso con un altro mio gruppo che erano i Birra 2O. Abbiamo suonato insieme più di 10 anni. Però, diciamo, la nostra abitudine è stata normalmente che io ero quello che ogni tanto aveva l'ispirazione e buttava giù dei testi. Quindi non tutti, ma molti sono testi miei. Altri magari li aveva scritti Pippo, il vecchio bassista. E niente, poi comunque l'arrangiamento si fa tutti assieme. Io non sapevo suonare la chitarra fino a 3 mesi fa. Adesso sto imparecchiando, sto facendo delle cose con la chitarra, quindi ho la possibilità di scrivere anche delle musiche. Ma ai tempi semplicemente scrivevo il testo e poi tutti assieme si faceva la musica e l'arrangiamento.
18: Certo, beh, una scrittura assolutamente di gruppo. Cioè si può proprio dire questo brano è degli, certo, Harry Popper, perché tutti gli Harry Popper hanno collaborato. Molto interessante.
19: Certamente, assolutamente. Tutti e quanti gli Harry Popper, che ormai siamo una crew, non so più neanche in quanto siamo. Abbiamo 7-8 chitarristi, 18 bassi, un clavicembalo. Siamo in tante. Sì,
18: fantastico.
19: Sì, sì.
18: Una domanda un po' più, diciamo, personale, sempre che insomma, siano tasti, non siano tasti dolenti, anzi. Ci hai parlato di una reunion. Puoi raccontarci un po' prima della reunion, cioè come mai c'è stato bisogno di fare una reunion, quindi come mai vi siete sciolti, se si può chiedere, se non è un qualcosa di troppo personale.
19: Certo che si può chiedere. No, guarda, ci siamo sciolti nel 2007 perché le nostre vite avevano preso altre strade. C'era chi iniziava a lavorare forte, c'era chi come me stavo andando a fare un corso per tecnico del suono e ho avuto un anno molto impegnativo, quindi non avevo più modo di seguire gli Harry Popper. E quindi in sostanza sul più bello in realtà è morta lì, perché noi avevamo cambiato anche un po' genere, avevamo fatto una cosa un po' più crossover, new metal col flauto traverso, una cosa un po' particolare. Avevamo partecipato anche a Emergenza, no, all'Arezzo Wave, non all'Emergenza, all'Arezzo Wave eravamo arrivati alle finali regionali. È stata una bella avventura. In sostanza noi abbiamo avuto una possibilità di entrare dentro in un importante studio a registrare al Massive Arts, dove lavoravo io, e abbiamo registrato questo pezzo che ti dicevo prima, che ha scritto Pax, Ma ancora rido. E una volta registrato però il gruppo non aveva più le forze per andare avanti, proprio perché le strade avevano preso dei percorsi diversi dalla musica, un po' per tutti. E basta, e quindi poi ognuno è andato avanti a fare la propria vita. C'è chi ha smesso di suonare, come Paoletto, il chitarrista, e c'è chi invece come me e Pax è sempre andato avanti con altri progetti. Io ne Birra 2O, Pax ne Sweet Solaire. E nel 2019 era il momento giusto di farlo, perché c'era, diciamo, quel fuoco sacro che ci ha permesso di ritrovarci una sera e prendere questa decisione. Poi è stato anche abbastanza facile, perché il bassista, che era Pippo, adesso non c'è più, il bassista attuale è Alessandro Ferrara. E è stato molto semplice, siccome lui è soprannominato il signor No, non gli va mai bene niente. Con lui ci eravamo molto persi di vista. Allora io gli ho detto: senti, faccio una prova, io li scrivo, gli ho solo scritto, lo facciamo. Non ci sentivamo da diversi mesi, se non anni. Gli ho solo scritto, lo facciamo, punto di domanda. Lui, senza sapere niente, ha risposto sì. Quindi basta, l'abbiamo dovuto fare. Perché il signor No ha risposto sì, e basta. E l'abbiamo fatto.
18: Vabbè, direi che era il segno più chiaro che poteste avere riguardo al fare o meno la reunion. Comunque no, sono contento che non sia, insomma, che il vostro scioglimento non sia una cosa tipo in stile Fratelli Gallagher, perché insomma, avevo un po' paura di questo quando te l'ho chiesto. Toccare qualche tasto dolente.
19: No, assolutamente, siamo una compagnia di amici, prima di essere dei compagni di band siamo una compagnia di amici anche veri, devo dire, molto veri.
18: Beh, che è un po' l'importante, insomma. Una band fatta di amici è
19: fondamentale.
18: E volevo chiederti, intanto, visto che la reunion è fresca, insomma, un annetto di reunion, anche perché poi tra l'altro c'è stato in mezzo questa cosa del Covid, quindi insomma è come se la reunion fosse successa ieri praticamente, no? Visto che siamo ormai al 2020.
19: Certo, più o meno sì.
18: Avete già dei progetti sia di studio che di live?
19: Allora sì, dei progetti ci sono, dobbiamo un attimo valutare un po' quanto tempo riusciamo a dedicarci, ma i progetti ci sono. Allora, innanzitutto, fondamentale, appena si potrà fare un concerto punk, che vuol dire viva gli assembramenti, potete pogare, organizzeremo delle cose a Novara. Non ci sono più tanti posti purtroppo a Novara dove suonare, ma alcune realtà esistono ancora, c'è il circolo Big Lebowski, c'è l'Old Tower, ci sono diversi posti dove magari si riesce a fare qualcosa, e quindi sicuramente si ricomincia dal vivo con la nostra scaletta. Parallelamente, durante la pandemia abbiamo scritto dei brani nuovi, che adesso che abbiamo ricominciato a fare le prove vere in sala prove, proveremo e integreremo nella scaletta, con l'idea di registrarli e di uscire con un progetto, insomma, discografico. Deve ancora prendere forma, abbiamo delle idee in testa che potrebbero anche essere quelle di riprendere il primo demo e riregistrarlo tutto integrandole con dei brani nuovi. Poi c'è un'altra cosa: a Novara stanno girando un film con una tematica molto molto molto importante, che è quella del bullismo, un film che racconta di bullismo, e ci hanno chiesto di scrivere un pezzo che finirà nella colonna sonora di questo film. E quindi c'è tanta carne al fuoco, diciamo, tantissime cose.
18: Bene, bene, siamo stracontenti di sentirlo, perché una reunion che è venuta da poco, una band di Novara, un periodo non facile, sapere che c'è carne al fuoco non può che farci piacere, e soprattutto possiamo dire, allora, fra qualche tempo riavremo gli Harry Popper ai microfoni di 0023 per presentare quello che sarà il nuovo album, spero.
19: Certamente, speriamo, ci vorrà del tempo ovviamente, perché il lavoro è abbastanza lunghino, ma sicuramente quando sarai il primo a saperlo, guarda.
18: Grazie.
19: Sarai
18: il primo a saperlo. Grazie mille. E allora volevo chiederti, in chiusura, intanto dove ti si può trovare sul web, qualsiasi cosa, dai social a tutte le piattaforme che esistono.
19: Allora, ci trovate su Facebook, la pagina è Harry Popper Punk Rock, ci trovate su Instagram, siamo sempre Harry Popper Punk Rock, ci trovate su Spotify e ci trovate anche su YouTube, e niente, siamo un po' ovunque, basta cercarci.
18: Fantastico, allora non hanno più scuse, i nostri ascoltatori vi cercheranno e vi troveranno sicuramente. Io allora ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni, e in chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
19: Allora ragazzi, questo qua è Buio 2019, non sbagliate il titolo, perché se lo cercate su Spotify, scrivete solo Harry Popper Buio, vi esce quello vecchio, che avevamo 15 anni e suonavamo bene bene bene, ma male male male da Dio. Perciò Harry Popper Punk Rock, brano Buio 2019, ciao a tutti, vedo sempre i tuoi occhi nella notte.

0: In questo episodio della rubrica Fuori dal gergo approfondiremo uno strumento fondamentale per il funzionamento dell'Unione Europea, i trattati. Forse ne avrete già sentito parlare, ma oggi vedremo insieme cosa sono e perché sono così importanti.
1: Un trattato è un accordo giuridicamente vincolante tra tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Sono proprio i trattati a stabilire come funziona l'Unione, quali sono le sue competenze e come vengono prese le decisioni.
0: Quando un Paese firma e ratifica un trattato, accetta di seguirne le regole. Si impegna quindi a rispettare il diritto dell'Unione, a cooperare con gli altri Stati membri e a partecipare a istituzioni comuni come il Parlamento europeo.
1: Gli obblighi stabiliti nei trattati sono vincolanti, tutti i Paesi membri devono rispettarli. Esistono però anche testi non vincolanti, come le dichiarazioni politiche o gli orientamenti. Questi documenti indicano semplicemente la direzione da seguire e i tribunali dell'Unione non ne possono imporre l'applicazione.
0: La storia dell'Unione Europea è una storia di impegno condiviso per lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra e costruire insieme un futuro di pace e prosperità. Tutto inizia negli anni 50 del secolo scorso, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'idea è semplice ma potente: promuovere la cooperazione economica tra i paesi per ridurre il rischio di nuovi conflitti.
1: Il primo grande passo in questa direzione risale al 1957 con il Trattato di Roma. Questo istituisce la Comunità Economica Europea, con il fine di rafforzare i legami economici tra gli Stati e abbattere le barriere agli scambi. L'obiettivo è creare un mercato comune, in cui merci, persone, servizi e denaro possano circolare liberamente. Non è ancora l'Unione Europea che conosciamo oggi, ma è da qui che tutto ha inizio.
0: Facciamo un salto in avanti al 1992, anno in cui viene firmato il Trattato di Maastricht, noto anche come Trattato sull'Unione Europea. Questa data segna un punto di svolta perché è in questo momento che nasce ufficialmente l'Unione Europea. Andando oltre gli aspetti economici, questo trattato crea una vera e propria unione politica. Inoltre rappresenta un passo fondamentale verso l'adozione di una moneta unica e del concetto di cittadinanza europea. Da questo momento in poi le persone non sono più solo cittadini del proprio paese, ma anche dell'Unione Europea e hanno il diritto di vivere, lavorare e votare oltre i confini nazionali.
1: Negli anni successivi l'Unione Europea continua a crescere e adattarsi alle nuove realtà. Il Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, apporta una serie di modifiche per rendere il funzionamento dell'Unione più efficiente, oltre a porre le basi per l'adesione di nuovi membri. Inoltre rafforza i poteri del Parlamento, rendendo l'Unione più democratica e più vicina ai suoi cittadini.
0: Poi, nel 2007, arriva il Trattato di Lisbona, l'aggiornamento più recente del sistema europeo. Questo trattato semplifica il processo decisionale, rafforza il ruolo sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali e rende l'Unione più trasparente. Introduce anche due nuove figure chiave per la leadership internazionale dell'Unione, il presidente a tempo pieno del Consiglio europeo e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
1: Il Parlamento europeo non scrive i trattati, ma svolge comunque un ruolo tutt'altro che secondario. È la voce dei cittadini europei e approva molte delle modifiche apportate dai trattati. Nel corso degli anni, questi documenti hanno rafforzato il ruolo del Parlamento, che oggi partecipa attivamente al processo legislativo, ha voce in capitolo sulle decisioni di bilancio e contribuisce all'elezione del Presidente della Commissione europea.
0: Il Parlamento europeo è inoltre coinvolto nel processo di modifica dei trattati. Se da un lato le trattative sono condotte dai governi nazionali, dall'altro il Parlamento viene sempre consultato ed è chiamato a esprimere il proprio parere.
1: Riassumendo, i trattati sono alla base di tutte le azioni intraprese dall'Unione. Sono accordi vincolanti che ne definiscono il funzionamento nei più svariati ambiti, dal commercio all'economia fino alla politica per il clima e ai valori democratici. E man mano che l'Unione Europea cambia e si evolve, si evolvono anche i suoi trattati.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
3: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
2: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
3: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
2: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
3: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
2: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
3: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
2: Galleria d'arte moderna e il Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
3: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
2: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
3: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
2: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
3: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
2: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga 2 mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
3: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
2: 3 mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.
3: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
2: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese e d'estate la costa ionica e quella tirrenica.
3: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino, tra le province di Catanzaro e Crotone.
2: Qui potrai attraversare il Lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato Albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site-specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
3: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno. Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
2: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
3: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
2: Squillace, il suo castello normanno.
3: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
2: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
3: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
2: E il platano millenario a Curinga.
3: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
2: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
3: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e alle esperienze universitarie degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: V januári 2025 Európska komisia predstavila tzv. Kompas konkurencieschopnosti. Strategický plán, ktorý bude usmerňovať prácu komisie v nasledujúcich rokoch. Cieľom je, aby sa Európska únia stala lídrom v oblasti moderných technológií, služieb a udržateľných výrobkov a zároveň dosiahla klimatickú neutralitu. Táto iniciatíva je mimoriadne dôležitá, pretože pokiaľ ide o produktivitu a udržateľný rast, Európa za ostatnými veľkými ekonomikami zaostáva. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou v lepšej legislatíve. V tejto časti si predstavíme kompas konkurencieschopnosti. Zameriame sa pritom na jeho tri hlavné oblasti. Inováciu, dekarbonizáciu a bezpečnosť. Začnime inováciou. Európska únia chce podporiť inováciu tak, že zabezpečí priaznivé prostredie pre mladé začínajúce podniky a že bude podporovať vedúce postavenie priemyslu v kľúčových odvetviach. Umelá inteligencia má v tomto smere kľúčový význam a tak komisia navrhla iniciatívy ako gigatovárne umelej inteligencie a uplatňovanie umelej inteligencie. Tie majú podporiť vývoj a zavádzanie umelej inteligencie v strategických odvetviach. Pre progresívne materiály, biotechnológie, robotiku a vesmírne technológie sa zas vypracujú akčné plány. Okrem toho bude novým spoločnostiam pri prekonávaní prekážok a expanzii pomáhať špecializovaná stratégia Európskej únie pre startupy a scale-upy, čiže pre začínajúce a rozširujúce sa podniky. V neposlednom rade sa tiež zjednodušia pravidlá fungovania jednotného trhu, čo by malo inovačným podnikom uľahčiť ich činnosť. Druhou z hlavných oblastí kompasu konkurencieschopnosti je dekarbonizácia, alebo inými slovami eliminácia emisí uhlíka. V posledných rokoch boli pre Európsku úniu skutočne veľkou výzvou vysoké a kolísavé ceny energií. Kompas konkurencieschopnosti chce tento problém riešiť tak, že zabezpečí lepší prístup k čistej a cenovo dostupnej energii. Čisté technológie a nové obehové obchodné modely budú podporovať aj pripravovaná dohoda o čistom priemysle. Vďaka nej by sa Európska únia mala stať atraktívnym miestom pre spoločnosti a továrne. Nesmieme zabudnúť na akčný plán pre cenovo dostupnú energiu, ktorý pomôže znížiť náklady na energiu ako ani na špecializované akčné plány, ktoré podporia energeticky náročné odvetvia, ako sú oceliarsky, kovospracujúci a chemický priemysel. Treťou prioritou kompasu je bezpečnosť. Európska únia by mala diverzifikovať svoje dodávateľské reťazce a vyhnúť sa veľkej závislosti od iných krajín, najmä v prípade kritických surovín a kľúčových technológií, ako sú polovodičové technológie. Kompas konkurencieschopnosti navrhuje, aby sa pokračovalo v medzinárodných partnerstvách a spoločných nákupoch na úrovni Európskej únie. To by mohlo zabezpečiť stabilitu a spoľahlivosť dodávateľských reťazcov. Okrem toho sa aktualizujú pravidlá verejného obstarávania. V kritických odvetviach a technológiách sa tak budú uprednostňovať európske výrobky a služby. V kompase konkurencieschopnosti sa uvádza 5 spôsobov, ako možno zvýšiť konkurencieschopnosť vo všetkých odvetviach. Ide o tzv. Horizontálne faktory, pričom prvým z nich je zjednodušenie, metodologický základ celého kompasu. Jeho cieľom je znížiť regulačnú a administratívnu záťaž a uľahčiť tak podnikom ich činnosť. Druhý faktor sa zameriava na dosiahnutie plne funkčného jednotného trhu a tretí faktor na vytvorenie tzv. Únie úspor a investícií. Tá by mala pomôcť financovať prioritné projekty vrátane investičných cieľov v oblasti výskumu a obrany. Cieľom štvrtého faktora je zabezpečiť sociálnu spravodlivosť. Na tento účel by sa mala zriadiť tzv. Únia zručností, ktorá by nielen riešila nedostatok zručnosti a pracovnej sily, ale snažila by sa tiež zabezpečiť, aby zručnosti ľudí zodpovedali potrebám trhu práce. Dôležité je aj zlepšovanie existujúcich a získavanie nových zručností. Toto tiež môže európskym pracovníkom uľahčiť zmenu zamestnania či kariérneho zamerania. A napokon piatým faktorom je koordinácia. Spoločné ciele totiž možno dosiahnuť len vtedy, ak budú politiky Európskej únie a jej členských štátov lepšie koordinované. Kompas konkurencieschopnosti bol predstavený na tlačovej konferencii 29. januára 2025. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová pri tejto príležitosti uviedla.
4: I want to be very clear, we have a plan.
1: Chcem, aby bolo jasné, že máme plán. Máme projekt a máme aj politickú vôľu. Najdôležitejšia je teraz rýchlosť a jednota. Preto rýchlosť, lebo svet na nás nečaká. Je najvyšší čas, aby sme pridali do kroku. A preto jednota, lebo bez nej túto politickú vôľu nepremeníme na skutočnosť.
4: And unity is important to really implement this political will.
1: Krátko na to parlament na svojej februárovej plenárnej schôdzi diskutoval o kompase so zástupcami Európskej komisie a Rady Európskej únie. S prejavom vystúpil aj poľský minister pre európske záležitosti Adam Šlapka.
5: The time has come to act decisively.
1: Nastal čas konať rozhodne. Spoločnými silami musíme obnoviť konkurencieschopnosť Európskej únie tvárou v tvár globálnym výzvam. Vo vyhlásení z Budapešti naši lídri minulý rok určili smer, ktorým sa treba uberať a chceme zvýšiť konkurencieschopnosť Európskej únie. Sme radi, že 12 hlavných stimulov konkurencieschopnosti, ktoré identifikovali, je teraz zahrnutých v kompase konkurencieschopnosti. Rada víta kompas konkurencieschopnosti, ako aj ďalšie iniciatívy predložené Európskou komisiou, ktoré boli vypracované v reakcii na žiadosti členských štátov.
5: To the calls made by member states.
1: Kompas konkurencieschopnosti je ambiciózny plán na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a zabezpečenie dlhodobej prosperity jej obyvateľov. Zameraním sa na inováciu, dekarbonizáciu a bezpečnosť sa Európska únia snaží získať vedúce postavenie v oblasti budúcich technológií a dosiahnuť klimatickú neutralitu. Kľúčom k uskutočneniu tejto vízie budú jej nadchádzajúce legislatívne návrhy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Sono le 2
8: e 6 minuti.
9: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
8: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
7: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
8: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
7: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
8: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
7: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
8: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
7: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
8: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
7: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
8: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
7: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Už od roku 2011 oslavujeme vždy 13. októbra Medzinárodný deň zrozumiteľného jazyka. Možno sa pýtate, čo to má spoločné so mnou? V skutočnosti však viac, než si myslíte. Predstavte si, že ste na večeri, kde jeden z hostí neustále používa výrazy, ktoré by si musel azda každý vyhľadať v slovníku. No nevadilo by vám to? Prečo sa tu ten človek tak predvádza? Používanie zložitých či nejasných výrazov totiž komunikáciu nerobí plynulejšou, ale ju naopak sťažuje. Medzi ľuďmi tak vznikajú zbytočné bariéry. A pritom to robíme všetci. Často ani netušíme, že používame slová, ktorým ostatní nerozumejú. Či už ide o odborný žargón, termíny súvisiace s našou prácou, alebo výrazy, ktorým rozumie len málo kto. Dá sa to však aj inak. Vždy sa môžeme pokúsiť nájsť jednoduchšie slovo, ktoré pozná každý. Neznámy výraz môžeme krátko vysvetliť, aby sme si lepšie porozumeli a možno sa aj navzájom zblížili. A práve o tom je zrozumiteľný jazyk. Používať jednoduché slová, ktorým rozumejú všetci. Skúste to aj vy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Trčita na sola voce.
2: Sei zero ventre.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso, adesso che posso.
6: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
7: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
6: Paolo Borsellino.
8: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
11: Di che cosa vi occupate?
10: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
11: Quali sono i vostri contatti?
10: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
2: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Probabilmente conoscete qualcuno che è una piccola impresa e saprete quindi anche quanto può essere difficile gestirla. Le piccole e medie imprese o PMI costituiscono il 99% di tutte le imprese dell'Unione Europea. PMI come panetterie, parrucchiere, fiorai, librerie sono la spina dorsale dell'economia europea. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo come l'Unione Europea sostiene le sue piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese sono il 99% di tutte le imprese europee. Danno lavoro a circa 100 milioni di persone e rappresentano più della metà del prodotto interno lordo europeo. Spesso però si trovano ad affrontare una serie di sfide che mettono a rischio la loro sopravvivenza sul mercato. Devono competere con le grandi aziende, districarsi nei meandri della burocrazia e gestire le complessità delle operazioni internazionali. È qui che entra in gioco l'Unione Europea. Poiché le piccole e medie imprese sono fondamentali per l'occupazione, l'innovazione e la crescita economica dell'Europa, l'Unione sostiene attivamente gli imprenditori che fanno girare la sua economia. Vediamo come. Nel 2020 la Commissione europea ha lanciato una nuova strategia dell'UE per le PMI. L'obiettivo è di rendere l'Europa il luogo più attraente per avviare, far crescere e far prosperare una piccola impresa. La strategia sostiene imprese di ogni dimensione e settore, dalle innovative start-up tecnologiche alle aziende artigianali tradizionali. L'idea è di eliminare gli ostacoli pratici all'attività imprenditoriale, migliorare l'integrazione delle tecnologie digitali e promuovere la transizione verso modelli sostenibili. La strategia è attuata attraverso vari programmi di sostegno. Uno di questi è la rete Enterprise Europe Network. Se siete imprenditori, non siete soli. La rete Enterprise Europe aiuta le piccole e medie imprese a sviluppare appieno il loro potenziale su scala internazionale. Attiva in oltre 40 paesi del mondo, questa rete riunisce esperti di organizzazioni specializzate nel sostegno alle imprese. L'obiettivo è informare, consigliare e assistere le PMI europee in tutte le fasi dello sviluppo aziendale. La rete aiuta le imprese ad accedere ai programmi e ai fondi dell'Unione e dà informazioni utili su come adottare soluzioni per le energie rinnovabili e sull'acquisizione di nuove opportunità commerciali. Per saperne di più sui vari tipi di aiuto, basta consultare il sito web di Enterprise Europe Network. Se state pensando di avviare una nuova attività o ne avete avviata una di recente, il programma Erasmus per giovani imprenditori può aiutarvi ad acquisire esperienza e a sviluppare idee soggiornando in una PMI all'estero, come ospiti di un imprenditore esperto. Si tratta di una collaborazione vantaggiosa per entrambi, che permette di scoprire nuovi mercati europei, partner commerciali e modi diversi di gestire un'azienda. Da oltre 30 anni il mercato unico europeo è una pietra angolare dell'Unione. Consente a tutti i cittadini europei di vivere, lavorare e viaggiare liberamente in qualsiasi paese dell'Unione. Il mercato unico offre anche notevoli vantaggi alle imprese, poiché garantisce stabilità giuridica, accesso al mercato, servizi finanziari, opportunità di investimento e finanziamenti. È sostanzialmente un trampolino di lancio per le imprese europee. La pandemia di Covid-19 ci ha dimostrato quanto sia fondamentale un mercato unico ben funzionante per la resilienza della nostra economia. Se volete saperne di più, ascoltate il podcast

0: Un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi, e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Alcide De Gasperi era un visionario.
5: Alcide De Gasperi was a visionary, but his vision was not born from abstract ideals. It was shaped by the experience of someone who has lived on the changing fault lines of empires.
6: These words, spoken by President Metzeler, give us an insight into Alcide De Gasperi, a politician who dreamt of uniting Europe's many identities in peace. You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These were our founding mothers and fathers. Alcide De Gasperi was born in the late 19th century in an Italian minority region of the Austro-Hungarian Empire. He was a staunch opponent of fascism who founded the Christian Democracy Party in 1943. After the Second World War, he went on to serve as the first Prime Minister of the Italian Republic until 1953. Alongside Konrad Adenauer and Robert Schuman, he actively campaigned for European unity. One of his many legacies is the idea that nations and people have more to gain when they work together.
4: Nato in Trentino.
5: Born in Trentino, a land of borders and passage, he experienced the transition between 2 eras. He was able to see beyond borders and beyond the historical horizon, and thus imagine a united Europe, a world where diversity could represent the strength of a great common project.
4: Un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
6: Alcide De Gasperi was born on the 3rd of April 1881 in the mountains of Trentino Alto Adige, also known as Sud Tyrol or South Tyrol, which at the time was part of the Austro-Hungarian Empire. His family was very poor and they were devout Catholics. In 1900, he moved to Vienna to study philology and became active in the Catholic student movement. After graduating, De Gasperi returned to Trentino and worked as a journalist for a Catholic newspaper, taking part in campaigns to achieve better rights for the Italian minority living there. When the Austro-Hungarian Empire broke apart in 1918, Trentino became part of Italy. A year later, De Gasperi co-founded the Italian People's Party, He was elected to the Italian Parliament in 1921. In the 1920s, Mussolini was consolidating his power in Italy. The fascists banned all other political parties in 1926, including the Italian People's Party. Its leaders were either driven out of political life or into exile. De Gasperi was arrested in 1927 and sentenced to 4 years in prison, but was released thanks to the intervention of Pope Pius XI. He then spent 14 years as a librarian in the Vatican. During this period, he reflected on how to align his religious values with political action. He eventually wrote Idee Ricostruttive, Ideas for Reconstruction, the foundation of the Christian Democracy Party, which was secretly established in 1943. After the fall of fascism, De Gasperi led the newly formed party and became prime minister, serving until 1953. During the De Gasperi era, Italy was rebuilt on a new foundation centred on a new republican constitution, stronger democratic institutions, and early economic recovery. Reforms included the right for women to vote, housing, land reform, developing southern Italy, and investing in energy. De Gasperi was a strong advocate of international cooperation. He believed that restoring Italy's role on the global stage was essential. He represented Italy at the Paris Peace Conference on the 10th of August 1946, marking the country's return to the international community.
7: Prendendo la parola in questo consesso mondiale,
8: as I take the floor in this world forum, I feel that everything, apart from your personal courtesy, is against me. It is, above all, my status as a former enemy, which makes me feel like a defendant, and the fact that I've been summoned here, after the most prominent among you have, following lengthy and laborious debate, already drawn up your conclusions.
6: He worked to persuade Italy to be part of the United States Marshall Plan and to join NATO, at a time when Italy still had one of the largest communist parties in Western Europe.
5: De Gasperi understood that in order to give Italy a future, it was necessary to create a future for Europe, a future different from the past. And he did it, understanding the need to find compromises, but remaining steadfast in his determination to never compromise on the values he believed in, and in which we all believe today.
4: Noi tutti crediamo.
6: One of his most significant contributions was advocating for Germany's reintegration into the international community. Along with the West German Chancellor Konrad Adenauer and French Foreign Minister Robert Schuman, he campaigned actively for European unity. They were three men from border regions, three men persecuted by fascism, who understood that borders were something to be overcome in order to put an end to years of war. De Gasperi supported the Schuman Declaration, which led to the creation of the European Coal and Steel Community, and he also promoted the idea of a common European defence policy. In 1951, he addressed the Council of Europe Assembly in Strasbourg, speaking in French, on the importance of the European Defence Community.
8: If we create only common administrations without a higher political will guided by a central authority in which national interests come together, crystallise and are nurtured into a higher union, then there is a risk that this European project will appear cold and lifeless compared to the dynamism of individual nations.
6: De Gasperi firmly believed that being a Europeanist would bring peace and democracy to the continent. He envisioned a united Europe, not as a replacement for individual nations, but as a partnership where states support and strengthen one another. His experiences growing up in a border region, living under fascism and being part of a minority, made him deeply aware of the need for European unity to heal the wounds of war and prevent future atrocities. In this vision, he closely aligned with Schuman and Adenauer, fellow architects of the European Union. Though he died in 1954 and didn't live to see his dream fully realised, Alcide De Gasperi remains a foundational figure in the story of European integration. His legacy lives on in the values and institutions of the European Union we know today.
4: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
5: This is the Europe imagined by Alcide De Gasperi. A Europe where borders do not limit ambitions, where cooperation leads to shared prosperity. A Europe we must continue to build for those who come after us. A Europe based on values that offer solutions. Today and every day, let us remember him, honor his legacy and realize his vision.
4: E realizzeremo la sua visione.
6: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
9: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
10: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, il vostro narratore di oggi. Sì, perché oggi è il giorno delle storie e nello specifico di quelle storie di iniziative virtuose all'interno delle nostre due università. Partiamo, per esempio, da una storia di aule studio, ragazzi e pallavolo. Ma non voglio spoilerarvi nulla, lasciamo la linea a Laura.
11: Siamo qui in compagnia dell'allenatore della nazionale dell'ex ospedaletto, Matteo Maltauro. Ciao Matteo.
12: Ciao Laura, come stai? Spero tutto bene.
11: Tutto bene, tutto bene. Ma tu, faccio una piccola presentazione. Chi sei e come sei diventato allenatore?
12: Beh, allora, diciamo che chi sono una risposta abbastanza semplice. Sono uno studente del terzo anno di lingue straniere moderne, addirittura d'arrivo, se così si potrebbe dire. E l'iniziativa della pallavolo è nata molto semplicemente durante una delle tante pause che abbiamo lì in aula studio. Una volta abbiamo trovato un pallone sgonfio, da lì è nata una storia, mi verrebbe da dire, di interazione sociale e cooperazione che è andata sempre di più a crescere nel corso di queste ultime settimane. E che noto anche che la comunità studentesca ha recepito molto bene, cosa di cui sono davvero molto soddisfatto, se posso dire.
11: Qual è stata la prima reazione sia degli studenti che poi del personale PTA dell'Ateneo?
12: Ma allora, la prima reazione è stata un po' timida, un po' dubbiosa, perché comunque di solito quando vi è un soggetto che prova a proporre nuove attività non si sa bene esattamente come approcciarci, però sono stato lieto del fatto che andando avanti con i primi giorni la comunità si è sempre di più sbloccata e ci sono state sempre di più persone interessate a queste piccole pause che abbiamo per l'appunto sia nell'ora di pranzo e sia durante il pomeriggio, quindi una reazione più che positiva.
11: Deve essere super emozionante essere così giovane ed essere già allenatore di una squadra così importante.
12: Guarda, ti chiedo di passarmi dei fazzoletti per asciugarmi gli occhi dalle lacrime di commozione, cioè è veramente un'emozione indescrivibile, se posso essere onesto Laura, però vabbè, scherzi a parte, diciamo che sono contento che sia un'iniziativa che abbia preso piede.
11: E quali sono i futuri progetti per questa squadra?
12: Ma finché rimarrò qua all'ospedale, gli allenamenti continueranno imperterriti e faremo in modo di avere i migliori risultati possibili. Magari se si riuscisse a fare anche qualche torneo tra corsi di studi potrebbe essere una buona idea. E poi quando arriverà il giorno in cui dovrò lasciare il testimone, insomma, troverò un nuovo allenatore che possa prendere il mio posto per quanto riguarda gli allenamenti durante le pause.
11: Quali sono i punti di forza della sua squadra?
12: E sicuramente la voglia comunque di poter fare pause, insomma, tra una sessione di studio e l'altra. Anzi, delle volte sembra quasi che certi studenti abbiano più voglia di fare pausa che magari ripassare lì in aula studio. No, vabbè, scherzo. Però comunque sicuramente la buona volontà.
11: Ma si sa, quando lo sport è una passione, tutto il resto passa in secondo piano.
12: Non potrei essere più d'accordo con te.
11: Vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori?
12: Ma il mio invito è sempre, per chi volesse unirsi, ore 13:30, e se volete fare due tiri, la nazionale sarà più che pronta ad accogliervi a braccia aperte. Ciao a tutti.
10: Dallo sport, da sempre ottimo motore di aggregazione, passiamo ad un'iniziativa più formale, ma non per questo meno significativa. A Catanzaro si è da poco tenuta la cerimonia di consegna degli attestati del primo corso ICDL organizzato da Fondazione UMG. Sentiamo la testimonianza di una studentessa.
13: Allora, in primis l'ho fatto per una questione, diciamo, di opportunità, nel senso che è un riconoscimento che viene appunto, diciamo, rilasciato a livello internazionale, quindi io lo posso sfruttare appunto a livello internazionale, ovviamente con una scadenza, ma comunque è vantaggioso perché in ogni caso nel momento in cui finiscono i 5 anni non devo andare a rifare tutti gli esami, ma posso semplicemente rinnovare, e già questo è un qualcosa comunque di buono, comunque di conveniente. Nel momento in cui ho iniziato le prime lezioni del corso, però ti dico che appunto il mio interesse, che prima poteva essere, diciamo, solo un interesse a livello lavorativo, appunto si è tramutato, diciamo, in un interesse non solo in quel senso, ma diciamo anche un interesse personale, nel senso che comunque con le lezioni che abbiamo fatto con il dottor Marafioti abbiamo certo comunque appunto conosciuto il computer in una prospettiva diversa rispetto a quella che noi facevamo, perché è vero che comunque tutti sappiamo usare il computer, però magari non usavo il computer esattamente come doveva essere usato, comunque non usavo il computer o ancora meglio i programmi del computer al massimo, diciamo, delle loro funzionalità, anche se comunque noi adesso come adesso abbiamo preso il livello base, ma comunque ci sono informazioni che prima non conoscevo.
10: L'evento è stata anche l'occasione per fare due chiacchiere con il presidente di AICA, Renato Salvatore Marafioti, che ha presentato il suo ultimo libro e ci ha parlato di cyber security.
14: Allora, oggi i delitti informatici sono all'ordine del giorno, c'è un aumento strepitoso. È il reato più diffuso attualmente, come lo accennavo prima, è il furto dell'identità digitale. Ci sono le truffe romantiche, c'è quindi il discorso che lasciare i profili aperti e incustoditi inducono praticamente un criminale a sottrarre dei dati e quindi non solo a sottrarli, ma anche a utilizzarli in maniera illecita. Quindi il furto dell'identità digitale attualmente è il reato più diffuso. La rete ovviamente non deve essere considerata un pericolo, però sicuramente le piattaforme social vanno utilizzate con consapevolezza. Quindi occorre formarsi, aggiornarsi. Lo dicevo anche ad un altro giornalista stamattina, il pericolo è tra la sedia e la tastiera. Però tra la sedia e la tastiera ci siamo noi. Quindi il pericolo siamo noi, non sono i mezzi.
10: E queste sono le storie di questa settimana. Fateci sapere cosa ne pensate sui nostri social. Da Francio è tutto, un saluto e alla prossima!
9: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
16: Quali attività svolgete per il territorio?
15: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
16: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
17: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
16: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
17: Sì, ci trovate su Facebook come CD, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
18: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Bentornati a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Oggi siamo qui in compagnia di Tiziano ed Edoardo, due componenti dei Lilla. Benvenuti ragazzi.
19: Ciao ragazzi, buonasera.
18: Innanzitutto come state, come sta procedendo questo periodo subito dopo l'uscita del vostro primo disco?
19: Bene, sabato sera qua a Roma abbiamo fatto un release party con Ioine, gruppo di Milano, no? Di punta del genere, si può dire. C'è stato tanto affetto nei nostri confronti, non potevamo sperare meglio, quindi diciamo che ci stiamo godendo questo momento dopo tanto duro lavoro, ma anche tanto divertimento, si può dire.
18: Voi siete un gruppo che ormai penso sia consolidato già da tempo, ma come siete nati e come avete deciso di fare quello che fate? Nel senso, cosa vi ha portato a dire creiamo interamente da zero un qualcosa per comunicare quello che abbiamo dentro?
20: Ma di base, penso, essendo tutti dei musicisti, cioè dai, definiamoci dei musicisti, chi più chi meno, però sì, abbiamo sempre suonato in diverse band, chi aveva altri progetti, cioè tutti quanti noi abbiamo altri progetti. La band precisamente è nata nel 2021, l'estate del 2021, sì, mandando un messaggio ad Andrea, il batterista, gliel'ho mandato io, perché condividevamo lo stesso box dove suonavamo io con l'altra band e lui con la sua altra band, mandando una band di riferimento che erano i Serious Space Cowboys, che fanno emo metalcore, quindi genere veramente tanto lontano, però ci siamo visti, abbiamo scritto la prima canzone che poi è diventata Santuario, e da lì avevamo fatto una storia su Instagram scrivendo cerchiamo un bassista per una band screamo emo, e ci ha risposto Edoardo, e sì, è entrato subito Edoardo, e poi amalgamandoci un po' dopo nei mesi successivi è entrato anche il nostro attuale cantante che è Ico. Ma di base c'è sempre stata, come dire, la voglia di suonare da parte di tutti quanti, ed è nato molto molto per caso anche, penso, sì. Cioè nessuno dei noi quattro si aspettava questo hype adesso, che possiamo dire che c'è abbastanza hype.
18: Proprio sulla vena dell'hype, io voglio chiedervi se avete anche dei live ora che è uscito il vostro primo album, e quindi automaticamente se avete già delle date programmate nel futuro imminente.
20: Ci stanno, non le abbiamo ancora annunciate, però abbiamo alcune date da fare in giro per l'Italia. Dobbiamo andare giù vicino a Barletta dai ragazzi di giù, non mi ricordo il collettivo, mi sembra mal di testa. Dobbiamo andare a Caserta, a Modena e anche in Sardegna, però ancora non è niente annunciato, quindi questi sono tutti spoiler.
18: Tutti spoiler che con piacere avete fatto a noi di Radio 6023.
20: Sì.
18: Ora ho un'altra domanda, ma le vostre influenze, avete detto che fate scream emo e comunque scream emo metal, quel genere che al giorno d'oggi sta prendendo tanto piede, come sto vedendo sulla scena anche solo del panorama italiano, ma le vostre influenze personali quali sono?
19: Allora, per riagganciarmi al discorso che faceva prima Tiziano, il gruppo è nato quasi un po' per caso, e da qui deriva il fatto che abbiamo quasi tutti un background musicale diverso. Certo, poi trovandoci insieme, trovando diciamo il minimo comune divisore dei nostri ascolti, abbiamo cominciato a comporre pezzi sullo screamo, sul melodic hardcore, un po' diciamo guardando ai gruppi più in voga del panorama italiano, come penso agli Ioine, ai Lantern, comunque gruppi che esistono da molto più tempo di noi. A livello di influenze personali posso dire che il nostro cantante Ico è sempre stato un fan del melodic hardcore, dello screamo da sempre, mentre Andrea, il batterista, per esempio ha un background musicale abbastanza diverso. Per esempio lui mi ha specificatamente chiesto di dire che i suoi riff, diciamo, di batteria sui groove sono molto spesso presi come influenze da album degli anni 90, come i primi lavori dei Pearl Jam o dei Korn, poi naturalmente messi a servizio del genere. Io pure vengo da un background particolare, più che vira più verso il garage rock e anche magari l'hip hop degli anni 90, e mentre Tiziano se vuole risponde lui che è qua.
20: Io di base le mie influenze, avendo anche un'altra band hardcore, metalcore, non saprei dirle veramente, cioè mi piace lo scream italiano, mi piace tantissimo, non posso dire di prendere ispirazione da loro, perché non perché non mi sento all'altezza, ma perché non ho le qualità di chitarrista da studiarmi così tanto un genere e riprodurlo. Quindi di base i pezzi sono sempre nati da un riff o un giro di chitarra attaccato a qualcos'altro che poi si è andato a evolvere tutti insieme. Però di base l'intento è fare musica aggressiva ma anche molto emotiva, cioè del tipo che si deve, cioè puntiamo a toccare le persone che abbiamo davanti, puntiamo a fare pezzi in cui le persone si rispecchiano anche dentro, quindi sì, non abbiamo proprio un punto di ispirazione che possiamo dire no, non è abbastanza così, facciamolo più così. È quasi improvvisato il modo di scrivere,
0: soprattutto corale, cioè scriviamo praticamente sempre insieme.
18: E proprio questa era la mia prossima domanda, ovvero quando voi scrivete i testi, nasce prima la musica e poi arriva il testo, oppure dopo che scrivete tutti insieme un testo vi applicate nel creare tutto ciò che è la sonorizzazione attorno a quel brano?
0: Allora, prima probabilmente mi rendo conto che poteva essere frainteso, io parlavo di scrittura compositiva, di scrittura musicale. Per quanto riguarda i testi, sono quasi sempre i testi dell'album di questo nostro primo EP, sono stati scritti interamente da Ico, dal nostro cantante, e sono stati applicati poi alla musica che avevamo scritto tutti insieme banalmente nella nostra sala prove. E quindi magari qualche volta c'è stato un testo che è stato adattato, magari qualche altra volta invece il contrario, e dalla musica si è passati a scrivere le parole, ecco.
18: Quindi insomma va un po' in base alla tipologia della canzone, ma questo album, Come il fiore non il colore, come mai questo titolo e soprattutto avete proprio deciso di scrivere l'album oppure dopo un po' di canzoni che avete realizzato avete detto ma sai che c'è, racchiudiamole tutte in un album?
20: E il fatto del titolo dell'album è letteralmente un prolungamento del nome della band, cioè Lillà è un fiore e quindi più volte ci hanno spesso, anzi no, proprio noi abbiamo detto Lillà è il fiore, non Lillà è il colore, e quindi è stato anche un gioco di parole che abbiamo detto sia al primo album che anche nel primo post su Instagram per presentarci un po' nella scena, abbiamo scritto Lillà come il fiore non il colore perché ci hanno confuso più volte nella pronuncia del nome chiamandoci Lillà, e quindi era un gioco di parole tra il nome della band. E parlando del nome della band, cercavamo, come dire, un nome corto, di impatto, facile da dire, perché non siamo mai stati nessuno di noi dei fan dei nomi delle band lunghi, perché sono difficili da pronunciare, sono troppo lunghi. Sono difficili da ricordare, io soprattutto. E quindi siamo andati a cercare i significati dei fiori e i nomi dei fiori simpatici, perché sembrava, cioè ci piacciono noi fiori in generale, però la simbologia dei fiori, per dare quel tocco delicato nell'aggressività della band anche.
18: Invece ora cambiamo un po' la domanda, focalizzandoci sul vostro singolo estratto, ovvero Trieste. Come nasce questa canzone e cosa volete comunicare con questa canzone?
0: Ah, Trieste è stata la seconda canzone che abbiamo scritto ed è nata da un riff di Tiziano che ha portato in sala prove. E credo che il primo riff, dimmi se sbaglio, ancora non c'era Ico la prima volta che l'hai portato in saletta, no? Ok. E quindi poi quando è arrivato il nostro cantante, tra parentesi fatemelo dire, bravissimo, ha sentito la canzone e ha scritto un testo molto, molto personale che prende molto dalle sue esperienze di vita, anche recenti e meno. E ne è venuta fuori una canzone che è un crescendo, diciamo, di emozioni che infatti poi esplode in un botta e risposta tra lui e il coro nella parte, diciamo, distorta e più aperta e più aggressiva del brano verso la fine.
18: Una canzone sostanzialmente che ha quindi una grande differenza tra quindi strofe e ritornelli, mi pare di capire.
0: Più che strofe e ritornelli è una struttura in crescendo, diciamo, perché inizia banalmente con un arpeggio molto accogliente e pulito per poi esplodere
19: in una sequenza di accordi molto distorta, fino a quasi, si può dire, non lo so, magari un mini breakdown, sì, verso la fine. Cioè non è la classica struttura A, B, C, B, diciamo, boh, mi sono pure sbagliato le vocali, però nella canzone pop.
2: Sì, ti ho compreso, la classica struttura da strofa, ritornello, bridge, ritornello, chiusura. Una domanda particolare che mi viene da fare, quindi voi all'interno dei vostri spettacoli, dei vostri live, immagino abbiate avuto anche dei momenti peggiori e migliori, mi viene da dire. Vi andrebbe di raccontare uno a testa qual è stato il vostro momento migliore, il vostro momento peggiore vissuto ad esempio sul palco?
20: Possiamo dire, noi abbiamo fatto in tutto 6 live più un secret show nel nostro box, e secondo me il meglio riuscito è stato questa estate al Warfest, che c'erano band come Botto, Leita e lo Standard Hi-Fi, che sono band abbastanza del giro, belle conosciute e rispettate sia da noi che dagli altri. E secondo me lì è stato il live, anche se le canzoni ancora non erano conosciute perché era il nostro terzo live, secondo me, penso anche secondo anche gli altri, è stato il nostro miglior live.
19: Mi approvi? Sì, io sono totalmente d'accordo con quello che dici tu. E momento peggiore, non lo so, ci sono stati dei momenti simpatici in cui per esempio al nostro secret show per sbaglio ho scollegato il basso per circa 10 secondi, e incidenti diciamo di percorso che possono capitare durante i live, anche magari qualche problemino con i monitor lato palco, no? Mentre magari chi è fuori si diverte e sente la musica, mentre noi alle prese con i monitor sentiamo solamente dei feedback. È successo anche questo, ma fa parte di tutto.
2: Fa parte del gioco, e da musicista ti posso capire, perché avere a che fare con un fonico che non è magari una delle persone della band, molto spesso ti ritrovi a dire perché stai facendo questo lavoro.
20: Io volevo aggiungere un punto per la parte dei live importanti. Sicuramente il Relief Party rimarrà, non dico tecnicamente il live migliore che abbiamo fatto, ma umanamente rimarrà, penso, per un bel po' il live a cui vorremmo più bene, sia per la lineup di band, perché erano band, a parer mio, anche, cioè per me, Joine sono una band molto, molto importante, e sono persone molto, molto buone e simpatiche da rispettare. E quindi è stato molto, molto emotivo come live. E in più era la prima volta che finalmente qualcuno cantava i pezzi con noi, perché erano finalmente usciti. Però tecnicamente possiamo dire che Warfest è stato migliore, perché abbiamo suonato meglio.
2: Tante emozioni che vi comunque accompagneranno, penso, anche nella scrittura delle prossime canzoni. Avete già anche qualche altra magari canzone scritta che siete di prossima registrazione, oppure per il momento sotto quel punto di vista siete fermi e state un attimo godendo l'uscita dell'EP e le varie date che arriveranno, come avete annunciato poco fa?
19: Noi scriviamo in maniera quasi, quasi nevrotica, quindi c'è sempre un pezzo nuovo da montare o da far sentire agli altri, quello è sicuro. Non abbiamo programmi di entrare in studio nel futuro prossimo, ci vogliamo godere quest'album, godere i nostri fan che sono bellissimi, e goderci le prossime date.
2: Noi di Radio 6023, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi ai nostri microfoni, e vi volevo chiedere, vi va di annunciare il vostro pezzo?
19: Ciao Lilla.
20: Siamo Lilla e questo è Trieste. Buon ascolto.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
3: Perfetto, e cosa fate?
2: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
3: E come possiamo contattarvi?
2: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
3: Possiamo sapere l'indirizzo email?
2: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
6: Piod, TTA, Mike Check, Tommaso, alias Piod, ascolta 6023, bombo.
7: Importante,
8: non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Dopo la creazione dell'Unione Economica e Monetaria, l'Unione Europea ha creato vari strumenti per fornire assistenza finanziaria ai suoi Stati membri. Vediamo quali sono e come funzionano.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo del ruolo e dello scopo degli strumenti finanziari dell'Unione Europea.
1: Prima del 2009, l'aiuto alla bilancia dei pagamenti era l'unico strumento con cui l'Unione poteva aiutare finanziariamente i suoi Stati membri. Era però riservato solo ai paesi che non facevano parte della zona euro.
2: La bilancia dei pagamenti è una dichiarazione statistica che riassume le operazioni commerciali di un paese con il resto del mondo. Comprende le esportazioni e le importazioni di beni, servizi e attività finanziarie, i trasferimenti e gli aiuti esteri. Se la sua bilancia dei pagamenti presenta criticità, un paese membro può chiedere assistenza. Di norma l'Unione offre aiuti alla bilancia dei pagamenti sotto forma di prestiti a medio e lungo termine in collaborazione con il Fondo Monetario Internazionale e altre istituzioni internazionali, oppure con altri paesi. Ungheria, Lettonia e Romania hanno già chiesto e ricevuto questa assistenza finanziaria. Tuttavia la crisi economica e la crisi del debito sovrano che hanno colpito l'Unione tra il 2009 e il 2012 hanno mostrato con chiarezza i limiti di questi aiuti. Per risolvere la situazione sono stati creati altri 4 strumenti finanziari. Il primo è lo strumento di prestito per la Grecia. Si tratta di un programma di sostegno finanziario con cui alcuni paesi della zona euro e il Fondo Monetario Internazionale hanno concesso prestiti bilaterali ad Atene. Il programma è stato istituito specificamente per la Grecia nelle fasi iniziali della sua crisi.
1: Il secondo è il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. Questo strumento, che ricalca le funzioni dell'aiuto alla bilancia dei pagamenti, è disponibile anche ai paesi della zona euro. Può essere attivato dopo che un paese in difficoltà finanziarie presenta una domanda di assistenza. Il meccanismo finanzia le sue azioni emettendo strumenti di debito sui mercati. Siccome però questo meccanismo rientra nel diritto dell'Unione, la garanzia dei suoi prestiti viene dal bilancio europeo. Perciò l'Unione non deve sostenere alcun costo di servizio. Lo Stato membro beneficiario rimborsa tutto il prestito e gli interessi tramite la Commissione. Il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria consente inoltre di eseguire più controlli e revisioni. Questo strumento è stato usato per fornire assistenza finanziaria all'Irlanda e al Portogallo tra il 2011 e il 2014 e per i prestiti ponte a breve termine alla Grecia nel luglio 2015. Per il meccanismo, la Commissione è stata autorizzata a prendere in prestito fino a 60 miliardi di euro sui mercati finanziari per conto dell'Unione.
2: Quando però la grave crisi scoppiata in Grecia ha minacciato di colpire altri Stati membri, c'è stato il timore che le limitate risorse disponibili attraverso il bilancio dell'Unione non sarebbero bastate. Era quindi necessario un fondo più consistente ed è così che nel 2010 si è arrivati alla creazione del terzo strumento. Il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria. Ispirato allo strumento di prestito per la Grecia, questo fondo è stato creato come soluzione temporanea alla crisi e costituito come società per azioni ai sensi del diritto lussemburghese. Ha permesso ai paesi della zona euro di chiedere sostegno finanziario sotto forma di un prestito o di una linea di credito. Ha fornito aiuti in questo senso a Irlanda, Portogallo e Grecia grazie all'emissione di obbligazioni e ad altri strumenti di debito sui mercati finanziari. La Commissione ha svolto un ruolo di rilievo, ha redatto i termini più importanti dell'accordo e ha agito per conto dei paesi della zona euro durante i negoziati e la firma.
1: Si potrebbe pensare che tutti questi strumenti, ognuno con le sue regole e funzioni, siano difficili da gestire e monitorare. E difatti è così. Ma sono strumenti temporanei che cesseranno di esistere non appena gli stati interessati avranno rimborsato i prestiti. Prima o poi la stessa sorte spetterà probabilmente anche all'aiuto alla bilancia dei pagamenti, poiché si prevede che tutti gli stati membri adotteranno l'euro. L'Unione doveva quindi trovare una soluzione a più lungo termine. Questo ci porta al quarto e ultimo strumento, che in futuro sarà l'unico meccanismo di assistenza finanziaria dell'Unione, il Meccanismo Europeo di Stabilità, o MES.
2: Il Meccanismo Europeo di Stabilità è stato istituito con un trattato firmato nel febbraio 2012. Come nel caso del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, si tratta di un meccanismo stabilito da un accordo internazionale, ma con una differenza importante. Se infatti il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria è costituito come società per azioni, il MES invece è un'istituzione finanziaria con sede a Lussemburgo creata nell'ottobre 2012. Il meccanismo serve ad aiutare gli stati membri della zona euro colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento, così da tutelarne la stabilità finanziaria. Per questo fa affidamento su diversi strumenti, ad esempio può concedere un prestito senza interessi nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico.
1: Il meccanismo europeo di stabilità è autorizzato a raccogliere fino a 500 miliardi di euro. Per farlo, i Paesi membri hanno messo a disposizione il proprio capitale e si sono impegnati a versarne ancora se necessario. Tutti i fondi sono raccolti vendendo obbligazioni e buoni agli investitori. Per i prestiti ai beneficiari, quindi, non si usa mai il denaro dei contribuenti. Finora questo meccanismo è venuto in aiuto a Grecia, Cipro e Spagna. Durante la pandemia di Covid-19, il MES ha creato lo strumento di sostegno per la gestione della crisi pandemica. Si trattava di una linea di credito a disposizione dei Paesi membri per finanziare i costi sanitari diretti e indiretti connessi alla pandemia.
2: Il meccanismo europeo di stabilità ha compiuto 10 anni nell'ottobre 2022. Ora si prepara ad accogliere il suo 20° membro. La Croazia, infatti, entrerà nella zona euro nel gennaio 2023.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
3: Voig Quirinus, Gregoch Germanoch Britnoch, Doish Irshorokta, Daphne Caruana Galicia Fefe Tri. Ian Tim Scrudu, Green Scrudu, Long Risha, Adriana. A harla an cardiog mehev fehefe tri macho costa pailas in ir yeshkart na grege. Fordos kiun shekhed imerkoch a dog libya savad iaskrupta rein leantu rimishin basan.
4: Liberté d'expression.
5: Freie Meinungsäußerung.
6: Libertà d'espressione.
7: Libertà d'espressione.
8: Di la verità anche se la tua voce trema.
9: Daphne Caruana Galizia.
3: Poi tedl an alta voig. Under the watchful eye of the authorities, deactivated cameras, dying in the darkest depths of the Mediterranean. Lerik co imscrudu eg Solomon asrein imscrudaha greagach, igor le ENR germanach, frenzis, creiltor publi germanach, ARD, ags nochtan na bretana, the guardian, conas a harla an lungvrisha imirchach, is massa istar le diani, mar hara gnirha gar the coast in the grege. Lérig sé leis nár éireachtaí guntis ifigiúla údarás na gréige. Bhalaigh na hirseoirí guntis ó bhreisis fithe duine a tháinig slán as an lungbhreise. Chúdar i gcórla le doiciméad chórta agus láradar le faoin sí ón ngáir de chósta. Lérig na torthaí gur cailleach deisna tarthála agus nár tugach ard ar thairiscintí cúnamh agus léiríonn fianaise na marthanóirí gur bhíon iarrachtaí gar de chósta na gréige an sa thuc a tharach ba chúis leis sa deire dul fé uisce. Hain gar de chósta na gréigear gur dhéanaad ar iarracht an bád a tharach. Dá chóirigh forensis imeachtaí na hithe sin inar úsáideach saol idir gníomhach 3D den bhád sonraí ó loga gar de chósta agus fianaise chaptéin saoch an gar de chósta. D'úsáidar fuisnéis leis fé chosáin eitilte sonraí trácht a muirí I bhána satellíte agus físáin a ghlach sihí lungseoireachta in aice lá agus fuintí eile. Agus an dúis ag glachaice, thar ceann an chuibhrinis Vóitig, dúirt Iliana Papangeli Solomon.
10: We hope this award...
3: Tá súla gain go gauróig an dúis seo le hathantas a chuirt do Varhanóri agus den dhéine a chail dhéine muintra agus gaelta sa lungbhrise, agus gur tugach fé deara na bás na sa, agus go gafar an pianós a dheara.
10: Unpunished.
3: Le ling an tarmanis fronta dúirt óchtarán Parliament na Hórpa, Roberta Mazzola,
10: The European Parliament will continue to stand by Daphne.
3: Shasoig Parliament na Hórpa le tailleach Daphne ar heav locht chordig na fíringa, ar heav an cheartais agus na hirisioireachta. Tommy Trish Fragri Aelov, Tommy Trish Green Scrudu, Ags Rachtiocht a Yanov, Ags Lanamid Oring, Arachtu, Hintu, Gerspasi and Orp, in a meg Irshori, Abte, Ibru, Seron Agla, on Giapa, on Voregan, on Dun Varu.
10: From harassment, from violence, from murder.
3: Boyesha and Triu Agrand and Dosh, Tasha Maraim Eganosh. A hent is a hort the gawn ibr den ska a chorin principal ags lochana an eintish chan keen. Boniach e in a mosta Daphne Caruana Galicia, ir shor maltach, blagra ags gnivi fri eilehe, a dun varioch e gavil sa shaktiog. Vi skura arigid a isruake, nashk idern an tunskil caruchish erlina, ags an chiracht agra, agas shkeim seranachta erinishdiacht valta. In nere four, Fehishadiuk, Mariachi, Inaka at T, Loboma, Kurfehihan, Akar. She parliament the Horpa, a Huron Krela Sot of the Lahir. Taught Tilla Olish, her file, her heave grey sign, na parliament.
5: An ochtal lá de Vian Varta Gach Blien, Kamoran Dina, her Fudden Down, Law International Man. Is lá é ar a dúchtar an áir den strachailt chun comhannas a bhaint amach idir mná agus fir, agus ar an entar ceiliúra ar an dul chun cinn go dtíosa. Chuirg tús leis breisis céad bliain óhin nuair a déilig gluaiseachtaí na nibrithe a thoró, agus bhí an áir ba gcríolóir na gluaiseachta san. In san agranse den treas stair agus fíricí, chuir tar béim ina céim na tochtacha sa chóhrach ar san an comhanna sinscne. Tá lá idirnáisiúnta na man fréomhaithe an gluaiseachtaí na nibrithe a tháinig chun cinn ag tús na feithiú híse. Thosnaigh an scéal le gníomhaithe. Ins na stáit éantaithe bhí maná bhí ag obair in airnáil na NAD a cóhrach ar san pánias fear, uaireanta níos gcura agus ceart fótála. In éidirigh sa hocht bhar seáil 5,000 trí chathair nua áireach. An bhliain d'aigiún reachtála an chéad agrán de lá náisiúnta na man. Achas in san áirb a chuirg fíor glús leis an smuoinemh. In éid sa de ag mór chógáil de bhaná sóisialacha a Gobenhavn, chuir an gníomhaí Gearmánach Clara Zetkin smuoinemh misnúil chun cín. Lá idirnáisiúnta tiomnaithe de bhaná a tharlóch gach bliain i ngach tír. Agus an sprucha bheann? Maná a éan tú thart heoranacha sa chóireach ar san ceart a bhótála, páca uan agus dála ibre cofarma. Hacig lacht na cógála laum díreach le. Dena glá idirnáisiúnta na man a cheilúra go hifigúil den chéadúr blian ina éagsan in éidirg sa héindeog i rain tíortha orpacha, an ostar, an danmharg, an ghearmáin agus an elvéis an san áirbh. Thug oscún milliún ban agus fear fés na sráidne a feachta siocht de ceart a bhótála agus ceart a saothar na man. Ansan, in éidirg sa seachtaíog tháile achtach a d'afraig an ile ní. An 8 lá de bhí an bhórta thiúil ibrithe ban in Petrograd, cathair feadar an lé anuamh, amach as a bostanna. Ní raibh éilimh simplíocha, arán agus siocháin. Bhí agóid á denimh acu i gcoinne an chogaig, an ocfhrais agus an ans meachta. Cúpla lá na dhíagsan chabhaigh an cinia bhíoch san le spreag a réabhlóid na Rúise. Agus fé dheire na bliana san bhí an ceart chun bhóta chathabh feite ag maná na Rúise. A bhuíochas an ócáid sa daingníag an tochtú lá de bhí an bhórta mar ráta ifigúil de lá idirnáisiúnta na man, céanáir aithin na náisiúin éantaithe an lá go hifigúil go dtí 1976. Tar éis an dara cogad domhanda, bhí an brúir san an chuannais fite fuaite a gó dhéanamh na Háirpa nua. Fé 1906 fiú le Conradh na Róimhe, an doiciméad lenar bunaíodh an Taontas Áirpeach, chuadaíodh prionsabal an fá chuanning as obair chuann sa dlí. Bhí an comhann na sinsne ina ghlúchuid de chur chuig an aontais ón géad lá riamh. Le blianta beag anuas tá beartais ghlacha ag an aontas a bhaineann le comhann na sinsne i gcúrsaí fastíochta, siaratais mathóirí agus an cóhrach a gcoinne fuaréig an inscne bhanaithe. Ach ní ród céaldíreach é an dul chun cinn riamh. Tuilleann maná níos lú airigid ná fir as an obair chéanna fós. Táid fós féh ann an díoch de bostana ceanireachta. Agus falling in a vadan omachadi of Faregan inch nevanaha force.

0: Paul Gowers of Lien. Fast Lien Toskrachti, the Sosla Cheshire Colti, on a Parliament in Oshunta, August Parliament Nahorpa, and a Crinahasan. In a Hountason is Fedla Parliamenti, the Hearhers Irahori of Olwicht in Sanantis, August Parliamenti in Oshunta Orpacha Ele, Fast Lerne Crinahe, Marvanori. Is Oligan Scale Gohoirehe, Goss for Kovna Rada na Ukraine. Tosure Horach Dum and Gadriv Le Parliament in Oshunta, Eg Parliament Nahorpa Choma. Faimian Chimar on a Dolish. Kern she sunray faced the Parliament in Oshunta, filed the Parliament Nahorpa. Then she undirt Choma, a Parliament Nahorpa, Lienri Rirachain, Lahai Kori, the Parliamentoch. In a Hound the Sun, Banishdian she and Kadriv Le Hifigig yen undirt in a Parliament in Oshunta, Safrashail, as commandant she drew Kangel or Bunl in a Lacht Rirachain. Fuil sin an Stuart Hawke dom an gadrav le Parliament in Oshunta, Torres Gael vli an toil choma. An gadrav idar Parliament na Horpa agus Parliament in Oshunta an eantish. Tug ta leagas sa Torres Gael son an gneivichti idar Parliamentacha agus an a farbati galeir sa chor idar na Parliament i eg soilens na Belstad. Edera taki an Parliament na Horpa gneivach le gavur cholach da eeski an chor idar na Parliament i eg soile. An chéad cion diav na an taidan idar Parliamentach da valetu fashnéisha da chad neantish, nu IPEX. Quid den cholach son na ardan chan olas agus dacamedi feinantas a valertu id an parliament in Oshunta agus parliament na Horba. Fai mien an cholach dele an lor an adorpach am haid agus dacamedu parliamentach, nu ECPRD. Mar chli chan iratis ar olas a chiole, nur is mien le parliament nias moa aulam fe chlachtis agus fartis tír ha orpach a ele. Mar sin, mai ekintu bi an parliament na Horba ag obar as lava parliament in Oshunta na Malstad Galeir. She Parliament na Horpa chur an clóir sa'r d'láthair. Is federasach de Tillipod Cráltaí ar Europile Radio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Tempo libero non sai come impiegarlo?
3: Cerchi i crediti e non sai dove andare?
2: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
3: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
2: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
3: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
2: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
3: Se vuoi divertirti a lavorare,
2: a Radio 6023 devi entrare.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
7: Quindi di cosa vi occupate?
6: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
7: Vi occupate anche poi dell'adozione?
6: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
7: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
6: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
7: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
6: No, Instagram e Facebook.
7: Come si chiamano?
6: Baffi e Code ODB.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
9: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
10: Promosso!
11: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris da Radio 6023 e sono in compagnia del mio collega Francio, direttamente da UMG Web Radio.
12: Oggi parliamo di due cose molto importanti con cui uno studente dovrà fare i conti ogni giorno della sua carriera universitaria: il piano di studi e il CFU. Ma un piano di studi che cos'è? E soprattutto come funziona? Detta in soldoni, il piano di studi non è altro che l'elenco dei corsi da seguire e dei relativi esami da sostenere durante la durata del tuo corso di laurea.
11: A seconda del tuo corso e del tuo ateneo, potresti trovarti di fronte a piani che ti permettono una maggiore libertà di scelta, oppure piani con una impostazione più fissa e meno possibilità di scelta, ma che definiscono in maniera chiara il tuo percorso di studi. Per fare un esempio pratico, mentre gli studenti UMG si trovano a dover scegliere del loro piano di studi solo i corsi definiti a scelta, gli studenti UPO, a seconda del corso di laurea che scelgono, potrebbero trovarsi a dover definire interamente o in parte il loro piano di studi, secondo scelte proposte dagli organi competenti di Ateneo.
12: Ma chi sono questi organi competenti? Il piano viene definito in genere dalla scuola o il dipartimento a cui il corso di laurea afferisce, insieme al relativo consiglio di corso di studi. Quindi, se sei uno studente UMG, ti verrà richiesto, negli anni relativi, di compilare e consegnare il modulo per le materie scelta. Attenzione però, scegli bene, perché la finestra in cui puoi scegliere è limitata. Dovesse scadere, ti ritroverai a poter fare modifiche solo l'anno successivo.
11: Se invece sei uno studente UPO iscritto ad un corso che ti permette di avere un piano di studi più libero, troverai sulla pagina del tuo corso le schede di opzione, moduli e facsimile, con tutte le tue possibili scelte divise per ambito e categoria. In aiuto al mare di possibilità ti verrà assegnato un docente tutor e si occuperà di approvare il tuo piano di studi. Ogni anno viene definita una precisa finestra all'interno della quale potrai compilare e consegnare il piano di studi. Per UPO periodicamente si possono aprire delle finestre straordinarie per la modifica del piano di studi. Mi raccomando, controlla la tua mail istituzionale. Sarai avvisato quando si apriranno questi periodi di modifica.
12: Per qualsiasi dubbio, contatta la tua segreteria studenti di riferimento, consultando il sito UMG per gli studenti della Magna Grecia o mediante la funzione UPO risponde per gli studenti del Piemonte orientale.
11: In ogni piano di studi alcuni crediti sono liberi e possono essere acquisiti liberamente scegliendo tra le proposte che lo stesso corso mette a disposizione dello studente o tra uno qualsiasi dei singoli insegnamenti di un qualsiasi corso di laurea presente all'interno dell'Ateneo.
12: Questi crediti vengono definiti genericamente come a scelta dello studente e vengono rimpiazzati sul piano di studi con le scelte effettuate. In questo modo ogni studente ha la possibilità in parte di personalizzare secondo le proprie inclinazioni e aspirazioni anche il più rigido dei piani di studi.
11: Sicuramente, se sei già stato o sei uno studente, avrai già avuto a che fare con l'acronimo CFU. Ma sai esattamente che cos'è un CFU? I CFU sono i crediti formativi universitari. Per ogni attività che segui in università, che sia un corso, un laboratorio o un tirocinio, ti verranno assegnati dei CFU.
12: Un CFU corrisponde a 25 ore complessive di lavoro. Devi tenere a mente però che nel conto rientrano sia le ore di didattica frontale che le ore di studio individuale. Il metodo dei crediti serve anche a capire al volo il carico di studio di un esame.
11: I CFU conseguiti vengono spesso usati come strumento per accertare il lavoro di uno studente. In UPO, ad esempio, se superi i 25 CFU entro l'agosto dell'anno accademico in corso, da dopo il primo anno di matricolazione, quindi, rientri nella no tax area e quindi non dovrai pagare la seconda rata dell'anno successivo.
12: Che tu sia una matricola o uno studente iscritto agli anni successivi, i CFU sono uno dei requisiti richiesti per la domanda di borsa di studio e del servizio abitativo. Controlla sempre il bando sul sito dell'ente per il diritto allo studio, che sia Edisu per il Piemonte o Fondazione UMG per Catanzaro.
11: Il sistema è organizzato in modo che se uno studente supera con successo tutti gli esami o partecipa alle attività di tirocinio e laboratori previsti dall'anno in corso, arriva ad ottenere un massimo di 60 CFU. Al raggiungimento di 180 CFU per le lauree triennali, 120 per le magistrali, 300 per le magistrali a ciclo unico della durata di 5 anni e 360 per le magistrali a ciclo unico della durata di 6 anni, potrai considerarti un laureato.
12: Il sistema dei CFU viene utilizzato anche al momento delle convalide. Sia nel passaggio tra atenei che nel passaggio tra corsi diversi all'interno della stessa università, spesso non viene dato lo stesso peso in CFU ad una materia specifica identificata dallo stesso codice. Ma questa è un'altra storia.
11: Infatti, questa puntata di Studiare Informati è giunta al termine. Continua a seguirci sui social di Radio 6023 e UMG Web Radio per rimanere aggiornato su tutte le informazioni che troverai in Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
12: e Francio di UMG Web Radio.
11: Un saluto e un arrivederci alla prossima puntata di Studiare Informati.
13: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
14: Európa még meglévő őserdői nem pusztán famatus elemek csoportjai. Élő ökoszisztémák, melyekben megannyi állat és növényfaj él. Hatalmas széndioxid tárolók, egyben pedig természeti örökségünk pótolhatatlan kincsei. Kulcsfontosságúak a klímaváltozás megfékezéséhez, fennmaradásuk mégis veszélyben van. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című sorozatunkat hallgatja. Ebből az adásunkból megtudhatja, hogy az Európai Unió hogyan igyekszik megóvni értékes erdőterületeit.
15: Európában ma már csak kevés helyen találunk ősi, érintetlen erdőket, azokat is többnyire igen kis területen. Ezek a szorványos őserdők Európa erdeinek alig 3%-át teszik ki, legnagyobb részük Bulgáriában, Finnországban, Romániában és Svédországban található. Egyediségük abban rejlik, hogy egyáltalán nem, vagy csak kismértékben viselik magukon az emberi tevékenység nyomait. Olyan természetes életközösségek, melyekben növények és állatok immár évszázadok óta háborítatlanul élnek. Kiemelt szerepet töltenek be a biológiai sokféleség megőrzésében, a légköri széndioxid megkötésében és tárolásában, a vízkörforgásban, a mikroklíma alakításában, de egészségünk megóvásában is. Emellett számos veszélyeztetett fajnak adnak otthont.
14: Európa egyik legismertebb és legnagyobb kiterjedésű természetes erdője a lengyel-belarusz határvidéken húzódik. Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Białowieża kontinensünk egyik utolsó valódi őserdője. Rendkívül fajgazdag élővilággal büszkélkedhet, többek között az egykor kihalást fenyegette európai bölény élőhelye. Európa egy másik őserdőjének, a Kárpátok érintetlen szlovákiai, ukrajnai és romániai havasai adnak otthont. Itt fekszik kontinensünk néhány legnagyobb háborítatlan mérsékelt övi erdője, melyekben olyan jellegzetes állatok is megélnek, mint a medve, a hiúz és a farkas. Az Alpokban található Kalkalpen Nemzeti Park erdeje az érintetlen természet egy másik lenyűgöző példája. Az uniós védelem alatt álló park Ausztria legnagyobb egybefüggő vadonja, amely öreg bükköseiről is ismert. Számos ritka állatfajta, például hiúzok, harkályok és baglyok számára nyújt menedéket. Ökológiai jelentőségük, valamint az UNESCO és az EU által nyújtott védelem ellenére a természetes erdők létét továbbra is komoly veszély fenyegeti, különösen a nagyarányú illegális fakitermelés, az éghajlatváltozás és a túlzott turizmus miatt.
15: Az őshonos erdők pótolhatatlan természeti kincseink. Az Európai Unió ezért kiemelt figyelmet fordít a védelmükre. Az évek során számos szakpolitikát, stratégiát és jogi keretet dolgozott ki annak érdekében, hogy fennmaradásukat a jövő nemzedékek számára is biztosítsa. Vegyük sorra ezeket. Létrehozta a Natura 2000 hálózatot, a természetvédelmi területeknek egy olyan összehangolt európai hálózatát, amely szárazföldi és tengeri élőhelyek védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását. Nagy szerepe van emellett ezen élőhelyek állapotának megőrzésében, illetve helyreállításában, valamint természeti kincseik felelős kiaknázásában. A Białovéza erdő és a Kárpátok erdeinek fele szintén a Natura 2000 hálózat része.
14: Az EU az Európai Zöld Megállapodás részeként biodiverzitási stratégiát alkotott, amely ambiciózus célkitűzéseivel a fajpusztulás megfékezését és Európa természetes élőhelyeinek védelmét szolgálja. A stratégia egyik legfontosabb kötelezettségvállalása, hogy magas szintű védelmet kíván biztosítani a még megmaradt természetes erdőink számára. A magas szintű védelem háborítatlanságot, a fakitermelés és az infrastruktúra fejlesztés leállítását, illetve az ökológiai egyensúlyt megbontó emberi tevékenységek kizárását jelenti. A stratégia emellett 2030-ig legalább 3 milliárd fa ültetését írja elő a leromlott állapotú ökoszisztémák helyreállításához és az erdőtakaró növeléséhez. Megjegyzendő, hogy a biológiai sokféleségnek és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás képességének a növeléséhez az is fontos, hogy megfelelően megválasztott fafajok megfelelő helyekre kerüljenek.
15: A bizottság 2021. júliusában uniós erdőstratégiát fogadott el, amely a már említett biodiverzitási stratégiára épül, és az erdők valamennyi összetett funkciójával foglalkozik. Célja, hogy az európai erdők ellenállóbbak legyenek az éghajlatváltozással szemben. Olyan gyakorlatokat kíván előmozdítani, amelyek a környezet és a helyi közösségek érdekeit egyaránt szolgálják. Ennek érdekében támogatja a fenntartható erdőgazdálkodást, amely mind a gazdaság, mind az élőhely megőrzés szempontjaira ügyel. Leginkább azáltal, hogy egyfelől ösztönzést ad az ilyen típusú gazdálkodásból származó fatermékek használatának, másfelől védi a természetes ökoszisztémákat. Emellett olyan alternatív gazdasági tevékenységeket is támogat, amelyek egyszerre biztosítják a megélhetést és az erdők épségét. Ilyen például az ökoturizmus, vagy a fán kívüli alapanyagok, így a méz vagy a gyógynövények hasznosítása. Annak érdekében, hogy átfogó képünk legyen az EU erdeinek állapotáról, a bizottság jelenleg egy olyan jogszabályon dolgozik.
16: Ciao, sono Vincenzo di Radio 6023 per Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Giuseppe e Alessandro dei Progression. Ciao.
17: Buon pomeriggio.
18: Ciao, ciao a tutti.
16: Il vostro pezzo si chiama Enea. Alessandro, mi vuoi parlare delle caratteristiche del brano?
18: Ok, cosa possiamo dire di questo brano? Lo possiamo sezionare, no? In più parti, che vanno a rispecchiare più aspetti del nostro gruppo. Abbiamo una prima parte con un arpeggio di chitarra che va a sottolineare i virtuosismi di Giuseppe, per poi aprirsi con la strofa, per poi andare a sfociare in un brano dalle caratteristiche più prog, che vanno a rispecchiare appunto più il genere del gruppo.
16: Perfetto, allora proprio a tal proposito, Giuseppe, di cosa parla, qual è il tema di questo brano?
17: Sì, allora la canzone si chiama Enea, fa chiaramente riferimento al personaggio della mitologia greca, con un aspetto diciamo non tanto anacronistico ma più allegorico, nel senso che è un'allegoria volontaria che ho voluto fare quando scrissi il brano, siamo tuttora in un periodo in cui sentiamo parlare del fenomeno della migrazione, sicuramente qui in Italia, e io non esprimo in realtà un giudizio, un parere su ciò, perché per farlo reputo che bisogni conoscere le effettive condizioni, situazioni, insomma, sì, le effettive condizioni appunto in cui questa possa avvenire. Purtroppo non sono nei panni di una persona che possa giudicare o meno. Posso dire che Enea è stato effettivamente un migrante nella nostra terra, secondo la leggenda, ed è attribuito un po' a lui, poi con le varie vicissitudini successive, la fondazione di Roma, sì, se ci pensiamo, quindi dopo l'uccisione di Turno, la battaglia con Turno.
19: Sì, tutto diciamo è partito da lì.
17: Tutto è partito fondamentalmente da lì. Noi esistiamo un po', la nostra cultura esiste, se vogliamo, grazie anche al mito di Enea, no? Così scrive Virgilio. E in ogni caso posso dire semplicemente che, ribadisco, non è un modo per... non è una volontà, ecco, di schieramento politico, ecco.
19: Certo, sì, sì.
17: In tutto questo posso dire che effettivamente... se musicalmente la parte iniziale del brano, la parte tra virgolette di canzone del brano, non è esattamente quello che è un brano prog o ci si avvicina leggermente, la tematica testuale invece potrebbe essere un pochino più sul pezzo, no? Come si suol dire, proprio perché effettivamente il genere, il progressive, no? Esiste solitamente o il progressive di schieramento politico, abbiamo avuto in Italia una serie di gruppi come gli Area, oppure gruppi che parlavano più di atmosfere, anche proprio a livello verbale, no, sintattico, sognanti, prima a fornire a Marconi, mi viene in mente New Trolls, Le Orme, eccetera eccetera.
19: Sì, esattamente, tu hai citato il progressive, voi chiamate progression, quindi già il nome lascia intuire un po' questa vostra, esatto, influenza musicale.
17: Esatto, esatto, la nostra influenza musicale non a caso si basa fondamentalmente su questo centro, su questo polo d'attrazione, chiamiamolo così, il prog, che fu sicuramente un genere fondamentale nei primi anni 70. Tutto questo si basa sulla fusione di più aspetti della musica, la musica antecedente che era il beat, l'influenza del blues, che era sicuramente per la Gran Bretagna all'epoca una fonte importante, pensiamo a gruppi come i Cream, piuttosto che gli Yardbirds, Jeff Beck Group, gli stessi Blind Faith, insomma chi più ne ha chi più ne metta. Poi la musica psichedelica anche sicuramente, quindi l'ultimo periodo dei Beatles, quindi della, sì, Sgt. Pepper's,
19: cioè,
17: in avanti.
19: C'è un grosso mix.
17: Un grosso mix, e anche musica classica comunque.
19: Questo è particolare, in che modo musica classica?
17: Musica classica in quanto sia competenze di alcuni musicisti, sia per l'epoca, che anche nel caso del nostro gruppo abbiamo ad esempio Francesco Parolo, il tastierista, Simone Tercalo, l'altro tastierista, e Letizia Gatti, la violinista, che fanno proprio degli studi classici. Simone ha già fatto gli studi classici in passato, Francesco e Letizia studiano al conservatorio, quindi hanno una base di studio classica, e in più anche a livello di armonie per quanto riguarda i grandi gruppi del passato. Mi vengono in mente anche i Genesis, no? Comunque il progressive è un genere molto importante per l'Italia, diciamo la madre patria del prog in Inghilterra. I Genesis mi vengono in mente per le loro atmosfere quasi baroccheggianti.
19: Hai nominato alcuni dei tuoi compagni, allora Alessandro ti chiedo: come è composto il vostro gruppo? Voi siete in sette, siete numerosi.
7: Esatto, sì, siamo in sette. È un gruppo abbastanza numeroso, sì. Partiamo dalla sezione ritmica, ci sono io alla batteria, Manuel Boschetti al basso. Poi, parlando sempre più di ritmica, ma avvicinandoci più a strumenti come appunto la chitarra, abbiamo alla chitarra Luca Fiorentino. Poi l'altra chitarra, nonché frontman della band, Giuseppe Garavana.
19: Quindi anche voce.
7: Esatto, alla voce. Assieme alla voce sua ci sarà anche la voce di Letizia Gatti al violino. Quindi si spalleggiano un po' a vicenda a livello anche di cori, ci, sì, si aiuta un po'. Appunto, poi finiamo, per quanto riguarda la parte tastieristica del gruppo, abbiamo Simone Tercallo e Francesco Parolo, tutte, quindi, e due le tastiere.
19: Quindi ben due tastiere.
7: Esatto, esatto. Ultimamente stiamo adottando questa scelta di formazione proprio perché ognuno di noi proviene da una formazione, vero, come diceva prima Giuseppe, abbiamo i nostri membri classici, abbiamo i nostri membri che si basano più sul rock, sul prog, quindi ognuno di noi ha una influenza personale a livello di generi mischiata, che poi va a fondare la particolarità stilistica del nostro gruppo.
19: Capito, perfetto. Tu nel particolare, Giuseppe, sei di Vercelli. Ti voglio porre questa domanda: come vi aiuta, cosa vi offre la città di Vercelli a voi come artisti? Poco, tanto, potrebbe fare di più?
17: Ma allora, sicuramente Vercelli, faccio una piccola digressione, ecco, a livello artistico la trovo una delle città più belle d'Italia, sicuramente. veramente, non so, sono molto patriottico in questo, vero, non si vive perfetti in patria, ma effettivamente è una città meravigliosa. Il Sant'Andrea in particolare, che abbiamo qua a fianco allo studio, sì, è secondo me una delle più importanti costruzioni nel suo stile, no? Romanico gotico, e già quella è un'importantissima ispirazione. Io la Vercelli l'ho sempre definita anche un po' una città blues, perché le risaie, le cascine, insomma, hanno questo, sì, sapore aspro, e una cosa che mi è capitato di fare un paio di volte, andare col dobro, tornare qualche blues lì sulle risaie, ed è praticamente divertente, insomma, sembra di stare nel Mississippi, insomma. Ma a livello musicale, delle iniziative, bene o male, ultimamente devo dire che sono presenti, insomma, sono presenti iniziative, basti pensare al concorso Giovani Eroni, al quale abbiamo avuto occasione di partecipare per due volte.
19: E... sì, già 4 anni fa, giusto?
17: Sì, già 4 anni fa, esatto.
19: E avevate vinto il contest.
17: Esatto, avevamo vinto il contest.
19: E poi quest'anno, nella nuova edizione, nel contest Ironi Gold, ovvero fra i gruppi vincitori degli anni passati, giusto?
17: Esatto, abbiamo avuto questa fortuna, insomma, tra l'altro in tutti e due i contesti, presentando rivisitazioni di brani, tra virgolette, di musica classica. Abbiamo fatto 4 anni fa la Fugheria minore di Bach, e invece quest'anno abbiamo proposto un arrangiamento particolare di Nessun Dorma, dalla Turandot di Puccini, rivisitata un pochettino. E per il resto sì, sicuramente Vercelli trovo che si stia dando da fare, non è sicuramente una città attiva, siamo un po' coinvolti sicuramente dalla realtà della mentalità piemontese, no? Noi pecchiamo un po' forse in questo, non è qui in Piemonte, però che dire, ognuno ha un po' i suoi pregi, i suoi difetti. Però noto che con piacere che Vercelli si sta muovendo, ecco, trovo che c'è un movimento tendente, diciamo, verso un aspetto positivo.
19: Bene, l'importante è proprio questo, che la città appunto appoggi i suoi talenti. Un'ultima domanda che vi faccio è: quali sono i vostri progetti nel futuro più prossimo?
7: Nel futuro più prossimo stiamo lavorando tuttora ad un progetto molto ambizioso. Consideriamo il fatto che al giorno d'oggi la musica presente, lanciata più che altro dai media, sia sempre la stessa, quella magari già ascoltata sotto un altro vestito. Sarebbe una cosa molto interessante provare a far riscoprire ai giovani che cos'era la musica di quei tempi, musica che magari non sanno neanche che esiste. Ed è una cosa...
19: è un progetto davvero interessante.
7: Esatto. Questa cosa in pratica consiste nel viaggio, no? Un percorso attraverso la storia della musica, partendo da gruppi come i Beatles, i Cream, per arrivare magari a gruppi anche un po' più odierni, per far rendere conto ai giovani come si è evoluta la musica in tutti questi anni. Questo progetto poi lo vorremmo proporre alle scuole, e il nostro obiettivo, appunto, come ho detto prima, è quello di andare a far rispolverare un po' ai giovani quella che era la musica che ascoltavano i nostri genitori, che viene o trascurata o sottovalutata. Chissà, magari qualche ragazzo, qualche ragazza potrebbe, che ne so, anche innamorarsi di questo genere che ignorava del tutto l'esistenza.
19: Certo, qualche spunto può sicuramente lasciarlo, esatto, anche ai giovani. Vi auguro il meglio quindi per questo progetto.
17: Grazie.
7: Grazie mille.
19: Quali sono i vostri contatti? Dove vi possiamo trovare?
7: Siamo su Facebook al nome di Progression Italia, e su Instagram sempre al nome di Progression Italia. Ci potete trovare lì. Ultimamente, nostra pecca, non abbiamo più tenuto la pagina totalmente attiva, proprio perché ci vogliamo dedicare più tra di noi, chiusi, no? Tra di noi, in questo ambiente musicale che è fisicamente la sala prove, per poter covare bene questo progetto delle scuole, perché è un lavoro a cui teniamo veramente tanto. Di conseguenza, concerti per ora, per il futuro, non ne abbiamo ancora in programma, perché vogliamo un attimo, non so, rinnovarci un po', vogliamo un attimo mettere a posto alcune cose, definire alcuni aspetti. Di conseguenza, quando saremo veramente pronti per portare uno spettacolo, sia in concerto, in live, che appunto in queste masterclass, che sia bello solido e di tanta qualità, perché noi puntiamo alla qualità specialmente, allora usciremo da questo guscio e scoppieremo.
19: Benissimo, allora per chiudere, per salutarci, vi chiedo di lanciare il vostro pezzo.
7: Ok, allora cari radioascoltatori, questo è Enea dei Progression, buon ascolto.

dalla terra senza colore, attraversi il mare nero per poter ricominciare una vita da raccontare. Sei sbarcato per un motivo, mi sembri molto spaventato. Qui ti voglio un supermercato, non perché sei affamato. Qui c'è un'altra, fa una guerra,

avuto bisogno di un altro sporco soldato, possibilmente di un bastardo, ed è per questo che sei arrivato. Non avere però paura, corri incontro al tuo destino, non aspettarti mai qualcuno

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: Ciao, sono Vincenzo di Radio 6023 per Spazio Emergenti e oggi sono in compagnia di Matteo Ierinò. Ciao.
3: Ciao.
2: Lui è un rapper, in arte si chiama Double Energy, e oggi ci parla del suo ultimo singolo, Faccio quello che mi pare. Di cosa parla il tuo pezzo?
3: Allora, il pezzo parla, come da titolo, Faccio quello che mi pare, ovvero che comunque me ne sbatto un pochino delle critiche degli altri, del modo di vivere degli altri, e faccio proprio quello che mi pare, perché comunque io trovo che questa società sia piena di pregiudizi, e quindi dico, ma perché? Spingo la gente a pensare come vuole e non guardando gli altri per forza. Cioè, ci sono dei canoni, ma questi canoni non ci dovrebbero essere in teoria. Cioè, non dico fare cose illegali, però comunque fare proprio quello che gli pare una persona.
2: Certo, è un marchio di fabbrica un po' di tutti i rapper. A tal proposito, ti chiedo, qual è il tuo percorso musicale? Quali sono le tue influenze musicali? A quale genere? Verso cosa ti senti improntato, orientato?
3: Ma allora, in realtà non ho un genere specifico. Io faccio rap dal 2010-2011. Sono partito a produrre musica dalla minimal, hardstyle, hardcore. Quindi non ho un genere specifico, soprattutto a livello di ascolto. Cioè, mi piace qualsiasi roba, dal metalcore al soul. Però è ovvio che ascolto più trap, rap e quant'altro.
2: Ecco, mi hai dato uno spunto interessante. Hai parlato di trap. Come giudichi il legame fra rap e trap? Cosa ne pensi?
3: No, in realtà io trovo che la trap sia semplicemente un altro modo di far rap. Perché poi alla fine anche sulla trap si rappa. Quindi è comunque rap. Cambia solo lo stile della base e basta. Cioè,
2: è un'evoluzione.
3: Sì, cioè alla fine la trap si aggira sui dai 120 ai 150 bpm. Quindi tecnicamente risulta più lenta, ma in realtà è molto più veloce. E quindi tu sei portato a rappare più veloce. Poi ci sono, vabbè, vari generi di trap. C'è la trap normale, c'è la samba trap e tutte queste cose qua. Tipo faccio quello che mi pare, samba trap, o quella roba da tineggiante. Io sono un tipo molto sperimentale. Cioè, per dire, prima di faccio quello che mi pare, che comunque samba trap, quindi una roba più canticchiata, ho fatto 3 freestyle che si chiamano i Shinigami freestyle, cioè 1, 2, 3, e sono totalmente diversi. Da quello poi sono passato a faccio quello che mi pare, e ancora prima avevo fatto un'altra canzone che era totalmente diversa. Cioè non ho un genere specifico, ecco. A me piace sperimentare. Se una roba mi gasa, secondo me ci può stare. Cioè, non ha senso, ecco, soffermarsi su un genere. Se uno vuole sperimentare, può sperimentare.
2: Bene, Matteo, so che tu hai anche uno studio di registrazione. Me ne vuoi parlare?
3: Sì, allora, il mio studio si chiama Double Records, prende il nome da me, Double Energy. Ci sono dei ragazzi che vengono già registrati da me. Oddio, è uno studio aperto a tutti, cioè multigenere. Non è che mi soffermo sul rap, appunto, tornando al discorso della musica. Alla fine il discorso della musica si proietta anche sul mio studio. Cioè, se uno canta, per dire, roba soul, può venire a registrare. Non è che se io faccio rap, allora niente, è aperto a tutti. Si lavora al progetto che magari questa persona vuole fare, piuttosto che una singola canzone o qualsiasi altra roba, produzioni.
2: Bene, a proposito di questo, ci sono già ragazzi, hai detto, che vengono da te a registrare. Quali sono quindi i progetti?
3: Allora, ci sono appunto questi ragazzi che vengono a registrare da me. Loro hanno un paio di progetti da fare. C'è chi vuole fare magari un EP, e invece chi continua a venire a fare i singoli e basta, che poi li fa uscire. Io attualmente non ho progetti, vado molto distinto. Faccio una cosa, vedo come muovermi al meglio e faccio. Attualmente non ho appunto progetti, perché l'album lo trovo molto impegnativo. Deve essere comunque fatto bene, giustrato bene e quant'altro, perché altrimenti non ha senso farlo. Aspetto di avere un progetto valido per fare un album, perché ripeto, altrimenti sarebbero canzoni buttate lì senza un nesso, senza niente, cioè...
2: Sì, solo per arrivare all'obiettivo dell'album,
3: esatto.
2: Ma senza una,
3: esatto,
2: una qualità sotto, bravo, solida. Ok, ma stai scrivendo qualcosa in questo momento?
3: Allora, attualmente sì, ho fatto tra l'altro da poco un contest di S Magazine, ho scritto una strofa su un beat di Young Snap. Adesso c'è un altro contest di Vegas Jones su beat di Boston George e provo a scrivere qualcosina. Nel frattempo ho scritto qualcosina di mio, però non c'è ancora quella scintilla che mi dica questa va bene pubblicarla o che cosa.
2: Tu vieni dalla provincia di Vercelli, voglio farti questa domanda: ritieni che Vercelli in qualche modo aiuti i suoi giovani talenti o debba fare di più a livello sia di iniziative sia, non so, ad esempio di locali? Cosa ne pensi?
3: Ma allora, io trovo che Vercelli a livello di locali dove si possa suonare praticamente non ce ne sono. Una volta io e Lumi andavamo a cantare a Rosas, per carità, però di per sé Rosas è alla fine un bar, cioè senza nulla togliere da Rosas, ovvio, alla fine è un bar dove ovvio la gente ci passa perché alla fine venerdì sera, sabato sera è sempre pieno così, però di per sé un posto dove ci si, ecco, tipo un posto dove si potrebbe suonare, secondo me, che è figo, le officine sonore lì sì, quello è un posto figo, però tutto il resto dei locali alla fine non offre niente. Poi le officine sonore sono più improntate sul rock, quindi...
2: Ok, quindi più che iniziative tu parli proprio più di locali, cioè la
3: locali,
2: necessità di un locale dove potersi esprimere.
3: Questo e poi, vabbè, anche le iniziative. Ti dirò di più, ai tempi, quando cantavo appunto con Lumi, qua nel Vercellese c'è proprio astio tra gli emergenti, no? Quando uno fa qualcosa che cerca di esporsi, tutti li a criticare. A maggior ragione se anche io faccio rap. Dico no, te fai schifo. Ma perché? Cioè, ma vivi e lascia vivere, fai la tua roba. E boh, se uno è bravo, emerge. Se no, boh,
2: sarebbe la cosa più sensata. Bene, Matteo, dove ti possiamo trovare? Quali sono i tuoi contatti?
3: Allora, sono su Instagram, il mio profilo musicale si chiama Double Music, Double _ Music con la V. Poi c'è il profilo Instagram dello studio, che è Double Rec Studio. Il mio profilo privato, vabbè, Matteo _ basso ieri, no? Poi c'è, ecco, questo progetto qua, in realtà, che non ti ho parlato prima, praticamente è Golden Cobra, che io avevo in mente di fare una specie di etichetta nel mio studio e prendere i ragazzetti in zona, compreso ovviamente me, e cercare di far qualcosina anche a livello di organizzazione live e quant'altro. Però torniamo sempre al discorso di prima, non ci sono i posti dove fare live, però a livello di studio si appoggerebbero a me, come alcuni già fanno, e basta, ci sarebbero degli incentivi in più anche a far robe belle. Ci sono più teste che lavorano a tanta roba, quindi secondo me potrebbe venire una cosa figa, e Golden Cobra è una di queste. Sono con dei miei amici a farla, che uno è Fez, che è un altro ragazzo che viene da me a registrare, nonché il mio grandissimo amico. L'altro è Nearby, che gli è Leonida di Ivrea.
2: Questa è una grande cosa, perché permetterebbe davvero di esprimersi ai giovani emergenti, a ragazzi come hai detto tu. Bene. Ok, perfetto Matteo, ti ringrazio e in chiusura di intervista ti chiedo di lanciare il tuo pezzo.
3: Grazie a te, e questa qua è la mia canzone Faccio quello che mi pare.

0: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti.

0: mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
3: Ciao a tutti ragazzi e bentrovati. Qui la vostra Erika per un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Direttamente dalla capitale è passata a trovarci Elettra, giovane cantautrice romana. Ciao Elettra!
4: Ciao Erika, un saluto a tutti gli ascoltatori!
3: Raccontaci un po' chi sei e come ti sei avvicinata alla musica.
4: Allora, io mi sono avvicinata alla musica in realtà abbastanza tardi, relativamente tardi, verso i 17-18 anni. Già cantavo, sempre cantato, ho studiato danza per tantissimi anni, quindi la musica c'è sempre stata nella mia vita. Però diciamo da un punto di vista più didattico mi sono avvicinata abbastanza tardi con le prime lezioni prima. E pian pianino mi sono avvicinata delle accademie e quindi ho cominciato a fare un pochino più sul serio. Poi dopo un paio di anni che studiavo canto ho introdotto il pianoforte, la prima band, la cover band, li chiamavamo i Monkey Blues, quindi c'è stato questo amore con il blues che mi ha stravolto completamente la vita, mi ha cambiato completamente. E poi ho cominciato appunto questa esigenza, grazie anche al blues, di me stessa, a parlare di me stessa, e quindi ho cominciato a scrivere delle cosine che sono rimaste nel famoso cassetto per tantissimo tempo, finché nel 2017 ho avuto la fortuna di conoscere, di incontrare un mio ormai carissimo amico, il mio bro Leonardo Angelucci, che è un cantautore pazzesco, e grazie a lui abbiamo cominciato a lavorare sulle preproduzioni dei brani e poi mi ha presentato alla sua etichetta, che è anche la mia, Midnight Record. Gli abbiamo mandato dei provini, sono piaciuti molto i brani, abbiamo cominciato a lavorare sui pezzi ed eccomi qua.
3: E oggi presenti il tuo primo EP, 14 minuti dentro la mia testa, che è un viaggio musicale di appunto 14 minuti, dove nei quattro brani presenti canti emozioni, ricordi e speranze. Qual è il concept del disco e come è nato?
4: Beh, è nato proprio così. Ho portato all'etichetta, se non sbaglio, 7-8 brani, abbiamo deciso di concentrarci su questi quattro brani perché in qualche modo erano uniti, erano intersecati tra di loro nelle storie che raccontavo, nel mood, negli arrangiamenti, nella musica, e quindi abbiamo pensato di unirli, di raggrupparli, e ci tenevo molto io che fosse un lavoro unico, quindi io adesso da poco farò uscire un EP, stamparlo soprattutto, mi hanno preso per matta che ho stampato i dischi, avremmo potuto farli uscire come quattro singoli, quindi in un anno intero far uscire quattro singoli, ma io ci tenevo proprio che fossero racchiusi in un unico cofanetto in qualche modo, in un unico lavoro, fossero il risultato di un unico lavoro. Perché? Perché mi rappresentano, sono io proprio in questi brani, ci sono io, cioè l'Elettra più introspettiva, più arrabbiata, più malinconica e più vera in qualche modo. In questi brani c'è proprio l'istinto, ecco, un'Elettra molto, molto istintiva, e sì, quindi mi faceva molto molto piacere che fossero il risultato di un unico lavoro. E poi sono un po' retro, sono un po' vintage, quindi ci tenevo che ci fosse un CD da toccare, insomma, qualcosa da toccare materialmente, che non stesse solo sui digital store,
3: certo.
4: Su internet, eccetera, eccetera.
3: Certo, certo. È anche vero che le esigenze un po' del mercato musicale sono cambiate, però chi lo sa, magari c'è anche un ritorno al passato. Adesso ci sono queste piattaforme digitali, però sicuramente ci sarà un ritorno al passato, quindi magari tu precorri i tempi e inizi,
4: esatto,
3: una nuova tendenza.
4: Esatto, speriamo.
3: Speriamo, te lo
4: auguro. Sono attaccata al passato. Ancora.
3: Certo, te lo auguro. Sulla copertina dell'album è rappresentato un cuore di vetro sorretto,
4: sì,
3: da due mani. E vetro è l'ultimo singolo della tracklist. Che significato ha per te questo singolo?
4: Beh, è un brano a cui tengo tantissimo. È probabilmente tra i quattro brani è il brano decisamente più intimo, più introspettivo. Parlo di una storia decisamente molto pesante e brutta. Non sono pronta ancora a parlarne per quello che è, insomma,
3: certo,
4: la storia reale, una storia che mi ha fatto crescere prima del tempo in qualche modo, il brano di cui mi ha fatto diventare donna quando ancora avrei dovuto essere una bambina probabilmente. Quindi è un brano a cui tengo tantissimo, dico sempre che è un brano che mi ha risparmiato un sacco di anni di analisi e quindi anche un sacco di soldi.
3: Ok, però sicuramente la scrittura a volte è terapeutica e quindi in questo senso credo che possa aiutare qualsiasi persona, dal cantante alla ragazza che anziché andare magari in analisi inizia a scrivere, quindi credo che
4: assolutamente
3: possa,
4: sì,
3: aiutare a tutti. Insomma, abbiamo parlato di scrittura natura. E allora, dentro questi 14 minuti dentro la mia testa si percepisce e si sente la passione inevitabile per la musica, ma soprattutto anche per la scrittura. Tu che rapporto hai con questa?
4: Beh, io, come dicevo prima, in qualche modo ho iniziato a scrivere proprio per questo motivo. C'è stato un periodo della mia vita in cui mi sono chiusa nella mia stanza, vivevo ancora con i miei genitori, quindi parliamo di ormai 8-9 anni fa. Avevo bisogno di isolarmi in qualche modo dal mondo esterno e di conoscermi, di capire da dove provenisse tutta la mia rabbia, tutta la mia frustrazione, tutta la mia malinconia, e quindi ho cominciato a fare un percorso personale che ha incluso ovviamente necessariamente la scrittura, perché quando affronti te stesso in qualche modo hai bisogno di tirar fuori qualcosa, e parlare da soli delle volte non è così facile, insomma, senza avere delle risposte. Quindi mi è rimasto più facile mettere tutto nero su bianco, e negli anni poi tutto questo sono diventate delle canzoni, quindi è stato fondamentale per me, è sempre stato fondamentale per me la scrittura. Ho sempre scritto pensieri, frasi di libri che amo, tengo dei quaderni infiniti, 5-6 quaderni pieni di scritte, di passi di libri, passi di poesie o pensieri miei. È sempre stata fondamentale la scrittura nella mia vita, okay. E poi pian pianino è diventata appunto un'esigenza creativa.
3: Certo, hai parlato di esigenza creativa e volevo chiederti se questi pensieri che hai scritto nero su bianco su questi quaderni potranno essere delle ispirazioni future, e soprattutto dal punto di vista musicale quali sono stati i tuoi punti di riferimento?
4: Assolutamente sì, il quaderno ogni tanto lo riapro quando sono in crisi creativa, riapro il mio quaderno e ritrovo lì tutta, diciamo, l'ispirazione appunto per scrivere, perché mi rimane più facile scrivere quando sono un po' più triste piuttosto che quando sono felice, quindi ricerco in quei quaderni un po' della mia rabbia e della mia tristezza, fondamentali per me per scrivere. E punti di riferimento ne ho tantissimi, diciamo, rimanendo nella nostra bella penisola.
3: Sì, i primi tre nomi che ti vengono in mente adesso.
4: Wow, ok, allora i primi tre nomi: Lucio Dalla, la cara,
3: okay.
4: Lucio Battisti, Amarsi un po', e Riccardo Sinigaglia, Ciao un po', Vabbè ma non solo, Niente mi fa come mi fai tu, il disco vecchio che adoro, è uno degli artisti contemporanei che più amo e apprezzo nel panorama italiano.
3: Ok, perfetto, chiarissimo. E invece se io ti chiedessi delle future collaborazioni con qualche artista italiano del momento, chi mi diresti?
4: Che bella domanda, sai, questa non me l'ha mai fatta nessuna, domanda bellissima. Allora, ovviamente penso con Riccardo Sinigaglia, penso che mi venderei casa, tutta la famiglia,
3: okay.
4: No, non è vero, però sarei disposta veramente a fargli le pulizie a casa per un anno, probabile,
3: sì.
4: E poi sarebbe un sogno collaborare con lui per dei brani. Del momento, momentissimo, mi piacerebbe una collaborazione con Coez.
3: Ah, ok.
4: Sì, sarebbe figo, sì.
3: Molto interessante. Beh, anche dal punto di vista di genere lui è più tendente forse all'indie pop, e tu comunque hai sperimentato in questo album il pop, il rock e il blues, quindi potrebbe crearsi una chimia, e chissà che in futuro andremo a leggere un
4: sarebbe
3: singolo con questa collaborazione. Te lo auguriamo con tutto.
4: Grazie.
3: Il cuore. Parlando invece di futuro, quali sono i tuoi progetti artistici?
4: Allora, adesso sono ovviamente concentrata sull'EP, quindi sulla promozione dell'EP. Stiamo cercando di organizzare un mini tour in giro per l'Italia, ma ovviamente i tempi non sono decisamente propositivi da questo punto di vista, quindi stiamo cercando di capire, stavamo aspettando che uscisse questo nuovo decreto, e stiamo cercando appunto di organizzare un mini tour in giro per l'Italia per uscire dalla mia comfort zone di Roma, insomma, cercare di farmi conoscere un po' in tutta la penisola, vediamo se ci riusciamo.
3: E nel frattempo stai scrivendo per caso già nuova musica?
4: Sì, assolutamente sì, sono già da un bel po', sì, appena ho smesso di registrare i brani già ero pronta a scrivere altre cose, non riesco a star ferma da questo punto di vista, anche perché poi ovviamente...
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
1: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi
5: vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm in the having sex, I ain't in the making love. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
6: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
7: No, cazzo, no. Un
6: po' di minimal?
7: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare.
5: 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
6: Non c'è.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Tre città. Una sola voce.
2: 6023.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
13: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
12: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
13: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
12: La mail, il cellulare...
13: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
12: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
14: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e quest'oggi parleremo di ricerca assieme alla professoressa Francesca Boccafoschi, docente del Dipartimento di Scienze della Salute. La nostra Laura Calicchia l'ha intervistata in merito al tema dell'ingegneria tissutale e del tema molto pop del cuore di plastica. Di cosa si tratta? Ascoltate l'intervista realizzata da Laura con la professoressa Francesca Boccafoschi.
15: Iniziamo con una domanda un po' informale. Ci parli di lei. Come ha deciso di diventare ricercatrice?
16: Devo dire che non è stata proprio una scelta immediatamente volontaria. Io in realtà ho iniziato in un ambito che non è esattamente quello che poi è diventato il mio ambito di ricerca principale. Ho iniziato lavorando nell'ambito della biologia molecolare sul mesotelioma, che è un tumore delle pleure. Tuttavia, dopo la laurea mi sono trovata catapultata in un ambito di ricerca completamente diverso, che è quello dei biomateriali e della medicina rigenerativa, e devo dire che la passione ha iniziato a crescere per questo lavoro proprio in quel momento. Il dottorato mi ha portato nei primi 2 anni in Canada, o sono stata lì per 2 anni all'Università Laval di Quebec City, in un ambiente che era estremamente stimolante perché multidisciplinare, si lavorava con ingegneri, chimici, in quel momento ero addirittura l'unica biologa, e quindi questo continuo stimolo a conoscere cose nuove nell'ambito dei biomateriali mi ha creato un entusiasmo verso la ricerca che continua ancora dopo decisamente, insomma, più o meno 20 anni di lavoro in questo ambito. Quindi, come dicevo, non è stata una decisione, ma è stata una consapevolezza data dal fatto di aver trovato un lavoro che, per come lo vivo io, è un lavoro ogni giorno diverso, ti permette di conoscere persone, ambiti lavorativi diversi, ti permette di usare la tua mente per esplorare nuove soluzioni e nello specifico è un ambito della ricerca molto molto applicativo, quindi permette di lavorare su soluzioni scientifiche che verosimilmente in qualche anno trovano un'applicazione clinica, quindi questa è stata l'ulteriore conferma del fatto che mi trovo bene nell'ambito della ricerca dei biomateriali dell'ingegneria tessutale.
15: Entriamo ora nel vivo del suo progetto, ovvero l'ingegneria tessutale. Può spiegarci cos'è nello specifico?
16: L'ingegneria tessutale è un ambito della ricerca che si occupa di trovare soluzioni innovative per andare a sostituire o, come dire, riparare un tessuto o un organo danneggiato, facendo in modo che la funzionalità dello stesso venga correttamente ripristinata. Quindi è una scienza, come accennavo prima, molto ampia, multidisciplinare, che vede collaborare strettamente ingegneri. L'ingegneria biomedica in questo, negli ultimi anni, ha preso uno spazio decisamente importante, biologi, biotecnologi che portano le loro conoscenze per poter convalidare i nuovi materiali, per poter testare questi materiali innovativi come utili per essere utilizzati nella rigenerazione dei tessuti. Questo significa che non solo non devono dare reazioni avverse una volta applicati all'interno del corpo umano, ma è arrivati a soluzioni che sono favorevoli alla rigenerazione e che quindi hanno un ruolo attivo in questa. Anzi, mi spingo ancora un pochettino più in là, nel senso che non solo sono materiali bioattivi, ma addirittura le tecniche più moderne permettono di guidare questa rigenerazione seguendo, diciamo, le regole più naturali possibile, quindi andando a seguire quelli che sono i processi riparativi che il corpo stesso utilizza, per esempio, banalmente, quando guarisce una ferita, ecco.
15: Potremmo quindi iniziare a parlare di cuori di plastica come quelli che si stampano con le stampanti 3D?
16: Allora, la stampa 3D è una tecnologia che negli ultimi anni ha certamente preso una fetta importante di questa, del mondo del biomateriale, dell'ingegneria tessutale, e ha preso così piede anche perché, attraverso così la divulgazione, è un concetto molto semplice da interpretare. Sappiamo che le stampanti moderne possono stampare in maniera tridimensionale, quindi traslare questa conoscenza a stampare un organo sembra essere un passo semplice. Al di là del fascino di questa tecnologia, che è in dubbio, e delle potenzialità che sono in dubbio di questa tecnologia, è altrettanto vero che la complessità dei tessuti e degli organi del corpo umano allo stato attuale non è possibile riprodurla con una semplice stampa. Quindi, se da un lato tutta la ricerca nell'ambito rigenerativo sta spingendo con l'utilizzo delle stampanti 3D, ma anche attraverso approcci di diverso tipo, nello specifico la stampante 3D dovrà seguire un percorso che vedrà non soltanto la capacità di riprodurre la morfologia, quindi l'aspetto, insomma, macroscopico di un organo, ma anche la funzionalità, cosa meno ovvia, perché per esempio bisogna mettere insieme diversi tipi cellulari, bisogna permettere a queste cellule di esprimere correttamente la loro funzionalità e bisogna che tutte le componenti tessutali e cellulari di un organo collaborino esattamente come un organo nativo è capace di fare. Quindi certamente stampare un cuore, diciamo così, di plastica è qualcosa che affascina dal punto di vista mediatico, dal punto di vista della ricerca è certamente un percorso che si sta seguendo, non parliamo di plastica in questo caso, ma comunque di materiali innovativi, ma c'è ancora un percorso da seguire prima di poter realizzare un organo stampato artificialmente. Questo non significa che non si potrà fare, questo significa che la ricerca sta lavorando in questa direzione.
14: E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Un ringraziamento alla professoressa Boccafoschi per aver parlato del suo tema di ricerca e per aver raccontato la sua esperienza. E un ringraziamento alla nostra Laura Calicchia per aver realizzato l'intervista. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati.
17: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
19: E voi cosa fate?
18: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
19: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
18: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
20: E ovunque, in auto, in casa, sul cellulare. Che cos'è? Ma è la radio. E il 13 febbraio è la giornata mondiale a lei dedicata. E allora vediamo un po' la storia di questo fedele mezzo di comunicazione che tra l'altro ha salvato dalla distruzione la Torre Eiffel. La radio è nata da una serie di innovazioni tecnologiche succedutesi nel XIX secolo. L'invenzione del telegrafo da parte dell'americano Samuel Morse, la scoperta delle onde radio da parte del tedesco Heinrich Rudolf Hertz e infine la prima trasmissione herziana tra Inghilterra e Francia nel 1899 ad opera dell'italiano Guglielmo Marconi. In Francia è stata Radio Tour Eiffel che nel dicembre 1921 ha messo in onda il primo programma trasmettendo un concerto. Qualche anno prima la famosa torre aveva rischiato la distruzione. Proprio così. Inaugurata nel 1889 per l'Esposizione Universale di Parigi, avrebbe infatti dovuto essere smantellata 20 anni dopo. La sua funzione di antenna radio gigante l'ha salvata e l'ha anche fatta crescere, con le sue antenne di 12 metri che l'hanno portata a un'altezza di ben 324 metri. Ma torniamo alla nostra breve storia della radio. Alcuni ricorderanno gli enormi apparecchi radio delle nostre nonne. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono apparsi i transistor e finalmente la radio si poteva ascoltare ovunque. Gli anni 80 e 90 hanno visto la nascita e le prime trasmissioni della radio digitale, la tecnologia DAB, che si sta sostituendo alla modulazione di frequenza, la cosiddetta FM. Dagli anni 2000 poi sono arrivati anche i podcast e la radio su internet. La radio si è evoluta con i tempi. È uno strumento potente che celebra l'umanità in tutta la sua diversità e una piattaforma del discorso democratico. Resta anche il mezzo di comunicazione più usato al mondo ed è proprio per questo che il Parlamento europeo ha deciso di produrre i propri contenuti radio. Potete ascoltarli, tra l'altro, sul sito europarl.audio.
11: Tre città, una sola voce.
21: 6023.
22: Sono le 5. Più o meno.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informatica. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio di UMG Web Radio e insieme a me c'è Davide Boris di Radio 6023.
2: Quest'oggi andiamo alla scoperta delle opportunità teatrali che ci sono sui nostri territori. E partendo dal Piemonte orientale, nella città di Novara si trovano due importanti teatri, il Teatro Coccia e il Teatro Farraggiana.
1: Il Teatro Coccia è situato nel centro della città, a fianco del Duomo e a due passi dell'Arengo del Broletto. È il teatro più antico della città e ogni anno offre alla popolazione diverse tipologie di spettacoli, dalla prosa teatrale alla lirica e all'opera, che da qualche anno viene proposta in orario di aperitivo, con gli operitivi. Inoltre, il Teatro Coccia punta fortemente sul genere jazz, con diversi eventi mattutini e in orario aperitivo, per intrattenere al meglio tutta la popolazione novarese.
2: Il Teatro Farraggiana si trova a due passi dalla stazione e offre alla popolazione non soltanto una stagione di prosa teatrale di alto livello, ma anche la possibilità di accedere alle sale cinematografiche per godersi tutti i film d'autore che escono di settimana in settimana al cinema.
1: Se ci spostiamo nella città di Vercelli, invece, troviamo il Teatro Civico, che si trova non distante dalla sede del Rettorato del Piemonte Orientale. Ogni anno al Teatro Civico viene ospitato l'importantissimo Viotti Festival, rassegna musicale internazionale che coinvolge ogni anno artisti, soprattutto di giovanissima età, da tutto il mondo.
2: Per chi volesse fare teatro, inoltre, ci sono due grandi opportunità nella città di Vercelli. Per gli studenti del Dipartimento di Studi Umanistici c'è la possibilità di iscriversi al TILIT, il teatro in lingua, lingua in teatro, un laboratorio grazie al quale fare teatro in inglese, francese, spagnolo e tedesco. Ogni anno i partecipanti al laboratorio, che offre crediti universitari, si esibiscono proprio al Civico di Vercelli.
1: Mentre tra le compagnie che animano la città c'è la Compagnia degli Anacoleti, presso l'omonima officina teatrale, con una validissima scuola teatrale a disposizione per chi volesse imparare tutti i trucchi del mestiere.
2: E per concludere, la città di Alessandria è animata dall'attività di due teatri, il Teatro Alessandrino, nel centro della città, e il Teatro Ambra, situato a due passi dalla stazione all'inizio del quartiere Pista.
1: Il Teatro Coccia di Novara punta fortemente sulla partecipazione degli studenti agli spettacoli, con diversi sconti che vengono comunicati tramite la funzione URP dell'Università del Piemonte Orientale.
2: A Catanzaro, invece, grazie al patrocinio dell'università, è possibile per gli studenti assistere a tutti gli eventi del cartellone del Festival d'autunno, con un prezzo di biglietto fissato a soli 5 euro. Altri sconti e convenzioni sono in discussione tra le nostre università e i teatri delle nostre città, quindi mi raccomando, continua a seguire tutti i canali ufficiali per essere sempre aggiornato su quelli che sono gli sconti per poterti godere al meglio tutte le prossime stagioni teatrali.
1: Essere o non essere, anzi, teatro o non teatro, questo è il vero problema. Chi l'ha detto, infatti, che gli studenti universitari di Catanzaro non possono andare a teatro o seguire un corso di recitazione? In fondo, siamo nella terra colonizzata dagli antichi greci, gli inventori del teatro con la T maiuscola.
2: Di recente Catanzaro è stata animata dalle iniziative di Calabria Showcase e di Primavera dei Teatri, storica rassegna per la prima volta presentata in città, che hanno portato performance, installazioni e masterclass dal respiro internazionale ma anche locale.
1: Per fortuna la città presenta diverse opportunità dal punto di vista degli spettacoli teatrali durante tutto l'anno. Vediamole insieme. Il Cinema Teatro Comunale, il cosiddetto centro del centro storico, come ormai si preferisce definirlo, propone sia la propria stagione teatrale e, da qualche anno, anche quella dell'associazione lametina Ama Calabria. Questa collaborazione ha portato nel capoluogo un'offerta articolata e diversificata di rappresentazioni, dalla tradizione al teatro contemporaneo, inclusi concerti, musical e balletti.
2: Lo storico teatro Politeama Mario Foglietti, invece, offre una delle proposte più complete, spaziando dalla prosa all'opera lirica. Il tutto all'interno della suggestiva sede realizzata dall'architetto Paolo Portoghesi. Se ancora non ti abbiamo convinto ad andare a teatro perché non hai sentito le farfalle nello stomaco, prova il TIP Teatro di Lamezia Terme e la sua rassegna Ricrii, dal dialetto ricriarsi, ovvero divertirsi. Una rassegna di teatro contemporaneo e sperimentale, una proposta mai banale e a volte scomoda, che spesso si scontra con un territorio complesso.
1: Non scoraggiarti però, il teatro non è fatto solo di tragedie o di lunghi monologhi, a teatro si va anche per ridere. Riprenderà infatti a dicembre, in una location ancora top secret, la stagione di stand-up comedy fortemente voluta dai ragazzi dell'associazione di Catanzaro ZTL, zona transitoriamente libera.
2: E se sei arrivato fin qui e non vedi l'ora di vestire i panni dell'Edipo Re, o se sei in cerca d'autore, a Catanzaro hai la possibilità di frequentare un corso di recitazione su misura per te. Ci sono compagnie teatrali che spaziano dal teatro greco classico fino al metodo Stanislavski. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età. Come dice Edoardo De Filippo nella sua ultima commedia, gli esami non finiscono mai. Ma con l'augurio che voi possiate superarli sempre, vi diciamo arrivederci da Davide Boris di Radio 6023
1: e da Francio di UMG Web Radio.
2: Un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo, anche a Biella, presso il Centro Servizi del Volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il Liceo Scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
6: Avete anche degli altri contatti social?
5: Prego.
7: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
1: Sono le 6.
10: Più o meno.
11: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
12: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
11: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
14: E cosa fate?
13: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
14: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
13: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
15: Faccio un'ultima domanda: qual è lo scopo delle vostre attività?
13: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Il sogno con Antonella.
5: Di che cosa vi occupate?
4: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni. Quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
5: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
4: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
5: E le pagine quindi sono nome?
4: Il sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Radio 6023.
7: Yo, shut the fuck up.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Nello stomaco una bomba nucleare, muscolo cardiaco, pulsante per farla scoppiare. C'è un modo giusto di fare del male, c'è un mondo emerso che galleggia uguale.

volte si gira la testa, quante facce rimangono a terra, o quanti Dante in cerca di casa. Vi credete con sopra ad ogni cosa, scimmie venute dalla foresta, leoni di cera, troni e corone di carta pesta. Non cercate di flettermi, non ci casco, da quella parte non ci passo. Voi dentro agli specchi sono un riflesso a dirmi che non vado bene né per

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
3: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
2: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
3: Lavorerai per me.
2: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
3: Sei fuori.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8.
2: Più o meno.
3: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
4: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
5: Radio 6023. 6023. 6023.it.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
9: E di 6023 cosa ne pensa?
10: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
11: E lo station manager Alessandro Raimondo?
12: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
9: Altro da aggiungere?
13: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che al di là del bene e del male.
9: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
14: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
8: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
7: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
8: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
7: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
8: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
7: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
8: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
7: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
8: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
7: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
8: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
7: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Una radio di protagonisti.
10: Una radio da protagonisti.
11: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
2: Diventa uno stagista di Radio 6023.
3: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
2: Sotto il segno di Radio 6023.

spettatore. Valuterò un cambio d'armonia. Amo la musica perché mi porto ovunque, dallo stesso

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

Jam. Io ho pulito bagno, poi stilato camicia, poi lavato vetri e stilato camicia, poi sgrassato forno e stilato camicia, poi sbagliato.

like Christopher John. Hey, hey. Adesso basta, finito.

0: microonde.
1: Ahmed, a te da da venire qua.
2: Adesso arrivo, non rompere.
1: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
2: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
2: L'Italia sono...

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 9.
2: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
3: Basta viaggiare da soli. In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
2: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
4: Radio 6023.
5: Radio 6023.
6: Radio 6023.
7: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 06. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
7: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Marrakesh, questo pezzo è super serio, questo pezzo super serie. Yeah. Devo ricordarvi chi cazzo sono.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
10: Di che cosa vi occupate?
9: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6-0-2-3
11: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Italia. T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

vaccini controllati, che se pur forte ci avete colpito, di sicuro non otterrete guadagno. Venite a vedere i libri e gli appunti, le cose rimaste

strade, tra le macerie ignorate dal mondo, che con la follia dei suoi governanti è solo riuscito a portare l'orrore

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Alla

0: feito niebre. Mas meu portato é eu, pá. Mas que figura, o que tá fazendo? Para, certo mundo, dove siamo arrivati? Avete capito qualcosa voi?
1: No!
0: Avete capito?
1: No!
0: Neanch'io! Basta, vado a casa, certo mondo.
2: Momento, dimentichiamo il pesce. Te pesce, spiegaci, parla tu.
0: Esatto.

0: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!
8: Eurofonica. Una sera del 1981, nel mio ufficio arriva una telefonata dall'Eliseo. Il nuovo presidente Mitterrand voleva urgentemente una norma che fissasse un tetto alla spesa pubblica. Ci è venuto in mente il deficit. Allora abbiamo visto qual era il nostro deficit di quell'anno, qual era il PIL. Abbiamo fatto una semplice operazione ed è venuto fuori il 3%. Da quando il 3% è diventato una regola, tutti poi hanno dovuto legittimarlo agli occhi dell'opinione pubblica.
9: Le parole che avete appena ascoltato sono di Guy Abeille, ex funzionario del Ministero delle Finanze francese, e riguardano la storia della famigerata regola del 3% debito PIL, su cui l'intera Unione Europea ha basato la sua politica di austerity. Di questo e di molto altro si parla all'interno di un docufilm uscito nelle sale italiane, molto poche per il momento, lo scorso 27 aprile, e capace di creare scalpore e polemica ancora prima della sua pubblicazione. Pigs, ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l'austerity. L'opera vede come autori tre giovani videomaker italiani, Adriano Cutraro, Federico Greco e Mirko Melchiorre, e presenta tutte le carte in regola per attestarsi come l'inside job in salsa europea. Nel documentario sulla crisi delle banche d'affari del 2008, la voce narrante era di Matt Damon, e in Pix invece abbiamo il nostro Claudio Santamaria a guidarci all'interno dei concetti come deficit, PIL, spesa pubblica e fiscal compact, ma soprattutto attraverso una storia semplice e quanto mai reale, quella della cooperativa Il Pungiglione, che assiste disabili e persone svantaggiate nei dintorni di Roma e lotta contro il fallimento e il conseguente licenziamento di 100 dipendenti oltre alla fine dell'assistenza per 150 persone disabili. Uno spaccato di come l'austerity colpisca nella vita quotidiana delle persone. A conferire autorevolezza alla narrazione, le opinioni di numerosi intellettuali tra cui Noam Chomsky, Federico Rampini, Yanis Varoufakis, Henry De Luca e molti altri. Lo stesso titolo, Pigs, non è stato scelto a caso, si tratta dell'acronimo coniato nel 2009 dal giornale britannico The Economist per indicare, evidentemente in modo dispregiativo, quei paesi che a causa della crisi si trovavano in maggiore difficoltà: Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, e può, per certi versi, essere considerato emblematico rispetto al delicato tema trattato. Certamente un film da vedere, al di là di come la si pensi, che va ad inserirsi nel dibattito ormai sempre più pregnante sulla irreversibilità dell'austerity. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
10: Eurofonica. Insomma, Nicola, luci ed ombre su questa Europa che scricchiola sotto il peso di...
11: Luci e maialini, direi.
10: Nazionalismi, dell'incapacità di gestire la crisi dei migranti, passando sicuramente per la Brexit, per le spinte centrifughe di alcuni paesi dell'Est. Non della Francia, però, che la vittoria Macron offre un'opportunità, una chance per salvare l'Unione Europea, non si sa. Magari, però, potrebbe anche offrire qualche speranza all'Italia di poter contare un po' di più in Europa.
11: Ah, sicuramente la vittoria di Emmanuel Macron è un elemento positivo che fa tirare un po' il fiato a Bruxelles, anche se l'alto tasso di astensione unito al risultato ottenuto da Marine Le Pen arriva a raccogliere, pensate, il 34%, lascia la porta aperta anche ai vari nazionalismi.
10: E questo è indiscutibile. Chissà però se e quanto l'Italia potrà beneficiare di questa spinta, di questa ventata europeista, proprio adesso che il governo sta conducendo con Bruxelles un confronto serrato su molti dossier delicati, dalla flessibilità alla riduzione del debito pubblico, alle banche, l'attuazione delle riforme in ambito industriale.
11: L'Unione Europea ha gli occhi puntati anche sul caso all'Italia, questa tragedia nazionale che ogni volta ritorna, e quell'Ilva, giusto, ovvio. Per fare giusto due nomi, no?
10: No, e tra l'altro potrebbe approfittare di questa vendata per rafforzare il suo peso specifico proprio nell'ambito di equilibri molto delicati su cui si regge questa casa comune dell'Unione. Ricordiamo in effetti che al momento l'Italia è particolarmente presente all'interno delle istituzioni europee, in posizioni chiave, tra l'altro, di primo ordine: Mario Draghi alla guida della BCE, Antonio Tajani presidente dell'Europarlamento, Federica Mogherini alto rappresentante, vicepresidente della Commissione. No,
11: no, mi fa ridere un po' la Mogherini, perché non so quanto possa pesare il suo ruolo, però certo tocca vedere se questo è sufficiente. La situazione offre comunque a Roma finalmente un'occasione di stringere alleanze direttamente con la Germania piuttosto che fare sponda con la Francia, paese con grandi problemi e oggi in una posizione di debolezza, diciamolo.
10: E che tra l'altro si affaccia adesso a avere anche le elezioni a breve, a giugno, insomma, per cui ancora tutta una decisione da prendere, i contorni che assumerà. E, però ecco, l'importante è l'idea di riuscire a essere tutti quanti insieme almeno per affrontare questioni cruciali come la questione della difesa comune, rafforzamento della governance economica, il flusso dei migranti, come ha ribadito lo stesso neopresidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron in questa breve clip che adesso ci ascoltiamo, tratta dal suo primo discorso alla piramide del Louvre e a quello dato che ha invece rilasciato alle televisioni.
2: Eurofonica. Je défendrai la France.
6: Difenderò la Francia, i suoi interessi vitali, la sua immagine, il suo messaggio. Mi impegno davanti a voi a farlo. Difenderò l'Europa, il destino comune che i popoli del nostro continente hanno scelto. È in gioco la nostra civiltà, la nostra maniera di vivere, di essere liberi, di sostenere i nostri valori, le nostre imprese comuni e le nostre speranze. Lavorerò per bonificare il legame tra l'Europa e i popoli che la compongono, tra l'Europa e i cittadini.
2: J'adresse en votre nom aux nations du monde.
6: Rivolgo alle nazioni del mondo il saluto della Francia fraterna. Mi rivolgo ai loro dirigenti perché sappiano che la Francia sarà presente e attenta alla pace, all'equilibrio delle potenze, alla cooperazione internazionale. La Francia sarà in prima linea nella lotta al terrorismo, sul suo territorio quanto nell'azione internazionale. Condurremo questa lotta con forza per tutto il tempo necessario.
2: Eurofonica.
12: L'Europe et le monde attendent.
6: L'Europa e il mondo si aspettano che difendiamo ovunque lo spirito dell'illuminismo, oggi tanto minacciato. Che difendiamo ovunque le libertà, che proteggiamo gli oppressi, che portiamo una nuova speranza, un nuovo umanesimo, quello di un mondo più sicuro, un mondo di libertà difese, di crescita, in cui ci sia più giustizia, più ecologia. L'Europa e il mondo si aspettano che torniamo ad essere finalmente noi stessi. Il lavoro che ci spetta, miei cari concittadini, è enorme. Ci imporrà di rifondare la nostra Europa e rafforzare la sicurezza di tutti i francesi. Questo compito enorme ci impone di continuare ad essere coraggiosi. Voi avete scelto l'audacia e noi la perseguiremo. Ogni giorno che verrà continueremo a sostenerla. Perché è ciò che i francesi e le francesi vogliono, perché è ciò che l'Europa ed il mondo si aspettano da noi. Che la Francia torni a stupirli, che la Francia sia se stessa, ed è quello che faremo.
2: Eurofonica.
10: Beh, ringraziamo Sabrina per il voiceover delle dichiarazioni di Macron. Insomma, per il momento l'incubo Frexit.
11: Fraternité, égalité!
10: Va bene, ok. Per il momento sembra essersi allontanato. Per il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il dialogo tra Parigi e Berlino finalmente potrà ripartire con un nuovo slancio e nuova energia, soprattutto alla vigilia appunto dei duri negoziati che dovranno essere portati avanti con il Regno Unito per la Brexit. Ma i grandi paesi come la Francia, ha dichiarato lo stesso Tajani, insieme all'Italia, alla Spagna e alla Germania, dovranno prendersi delle responsabilità. La responsabilità di rilanciare quello che è il progetto europeo, dare quindi un impulso per andare avanti, affrontare grandi emergenze.
11: Tra l'altro Tajani ha contattato Macron dopo la sua vittoria e lo inviterà ufficialmente a intervenire alla prossima plenaria di Strasburgo, probabilmente il 16 maggio, a fianco di Nicola Palumbo.
10: Ah, davvero?
11: Sì, ci sono anche io.
10: Bene. Domenica 7 maggio invece si è chiuso con la vittoria del candidato di Emmanuel Macron il ballottaggio per la scelta del nuovo presidente francese. Per Eurofonica ben due dei nostri inviati hanno seguito lo scrutinio e i festeggiamenti successivi: Giuliana Ricozzi di Uradio e Andrea Fioravanti, che mentre Giuliana è stata appunto da Macron alla Pyramid, Andrea Fioravanti ha seguito la vicenda dal punto di vista del Front National.
11: Tra interviste di colanti al Popolo della Strada ci hanno raccontato che la Francia e l'Unione Europea sono più vicine ovviamente. I nostri due corrispondenti ci terranno aggiornati poi nei prossimi giorni.
10: Esatto, in realtà Andrea Fioravanti è già rientrato in Italia, ma Giuliana ovviamente ci farà sempre il punto della situazione. Altro grande argomento ampiamente discusso qua su Eurofonica ovviamente è la Brexit, no? Il team di Eurofonica riesce a presentarvi la questione sempre da nuove angolature. Anche questa settimana non potevamo tirarci indietro. Ci siamo chiesti: l'inglese resterà a lungo una lingua ufficiale dell'Unione Europea? Pensa Nicola che se lo è chiesto Antonio Megalizzi da Trento, partendo proprio dalle polemiche che sono suscitate in seguito alla dichiarazione di Juncker.
13: Eurofonica!
14: Nella splendida cornice di un blindatissimo palazzo vecchio a Firenze, in occasione della conferenza sullo Stato dell'Unione, l'ennesima pittoresca frecciatina del presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker al Regno Unito, tra poco ufficialmente orfano dell'UE, ha fatto sorridere i presenti, ma anche stimolato le più variegate suggestioni di chiunque abbia ascoltato quelle parole, perché al momento di iniziare il proprio discorso l'ex premier del Lussemburgo ha puntualizzato: parlo francese, l'inglese sta poco a poco perdendo importanza. Ora, al di là della stoccata filoeuropeista, delle polemiche con il premier britannico Theresa May e del ghigno incomprensibile dell'ormai disoccupato Nigel Farage, eurodeputato pro-Brexit per il quale urge un nuovo profilo su LinkedIn, Juncker ha posto involontariamente l'accento su un problema del quale si discute da tempo, e cioè quello delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Ad oggi sono riconosciute lingue ufficiali l'inglese, il francese e il tedesco, per ovvie ragioni storiche e demografiche. Ma data l'uscita britannica, che porterà con sé 65 milioni di cittadini di madrelingua inglese, l'Europa rischia di perdere una grossa fetta di parlanti di quell'idioma. A conti fatti, quindi, resterebbero solo le piccole Irlanda e Malta, che comunque abbinano l'inglese ad un'altra lingua ufficiale. Certo, grazie all'influenza del mercato statunitense nel secondo dopoguerra e alla successiva globalizzazione informatica, potremmo definire l'inglese è una lingua franca, conosciuta ormai, secondo le statistiche, dal 38% degli europei, con picchi nei paesi scandinavi e gravi lacune nell'est Europa, in Francia, in Italia e in Spagna. Bene, ma non benissimo, si potrebbe dire. E allora perché non lasciarsi andare a suggestioni nostalgiche come quelle di Juncker, che rievocano l'uso del buon vecchio francese, utilizzato dalla diplomazia e nel mercato internazionale fino al monopolio americano, se non altro per risparmiare agli Hollande o ai Sarkozy di turno figure da cioccolataio, come quando il primo scrisse ad Obama l'insignificante Friendly François Hollande alla fine di una lettera, mentre il secondo, scusandosi per il tempo atmosferico con Frau Merkel, esclamò Sorry for the time, quello che magari si poteva spendere guardando quei figli in Magic English la domenica mattina. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
13: Eurofonica!
10: Eurofonica!
13: Eurofonica!
15: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. non fermiamo questa voce.
13: Eurofonica.
17: Eurofonica.
19: Eurofonica.
20: Eurofonica.
21: Eurofonica.
22: Eurofonica.
23: Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata di Eurofonica in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Benvenuti da Antonio Megalizzi, accanto a me abbiamo tutta l'Italia che abbraccia questa Eurofonica. Partiamo dalla Sicilia con il nostro Fabiano Catania.
24: Buonasera, ciao a tutti.
23: Arrivando fino al Trentino Alto Adige con il nostro Nicola Piffa.
25: Buonasera anche da parte mia.
23: Una puntata autonomista, potremmo dire. I temi di oggi, parleremo del CETA, ovviamente, ne parlano tutti, l'accordo con il Canada, l'accordo commerciale con il Canada. Passeremo all'UE, alle urne, perché ci sono diversi voti importanti durante questo 2017, la riforma della nuova Unione Europea, e passeremo addirittura allo sciopero degli stagisti, cose che non ti aspetteresti mai. Ricordiamo che potete seguirci sui social di Raduni, sul sito www.eurofonica.eu, hashtag Radio Universitaria.
26: Eurofonica.
27: CETA will benefit EU citizens.
28: Il CETA porterà benefici ai cittadini europei e al business. L'export verso il Canada ad oggi sostiene circa 90.000 posti di lavoro. Le 70.000 imprese europee che esportano in Canada, per lo più di piccole e medie dimensioni, circa tra l'altro l'80% del totale, affrontano ostacoli particolarmente gravosi. E il CETA li aiuta in diversi modi, azzerando ad esempio le tariffe doganali a partire dal primo giorno, garantendo un risparmio nell'esportazione che può portare a un accumulo di risparmio oltre i 5 milioni all'anno, un sacco di soldi soprattutto per le piccole e medie imprese.
29: Questo accordo è per noi l'inizio, ma occorre una più ampia e limpida agenda progressista del commercio internazionale, sulla base della quale noi valuteremo gli accordi futuri, a partire da quello tra Unione Europea e Giappone. Noi non daremo più il nostro voto se non ci sarà una nuova agenda progressista sulla politica commerciale.
28: Niente in questo accordo mette a repentaglio la sicurezza del cibo che mangiamo o la qualità dei prodotti che compriamo. Nulla impedirà ai governi di fornire servizi pubblici o ripubblicizzarli laddove siano stati affidati a privati. Nulla richiede la privatizzazione dell'acqua o dell'assistenza sanitaria, e nulla cambia la prerogativa del legislatore europeo di stabilire leggi e procedure di regolamentazione.
30: Il CETA porterà una crescita irrisoria dello 0,01% l'anno, che farà perdere il lavoro a 200.000 europei, che porterà a una contrazione dei salari reali tra i 300 e i 1.300 euro.
26: Eurofonica.
23: E abbiamo sentito un bel mix di umori all'interno del Parlamento riguardanti ovviamente la votazione di oggi del CETA, ma non è che fuori le cose vadano molto meglio.
25: E già, perché siamo adesso in un momento di post-verità, come ci si diverte a definirla, e in un'era del genere abbiamo addirittura gli Stati Uniti che combattono contro la globalizzazione e la Cina comunista che invece difende a spada tratta il mercato globale. C'è una guerra fredda che diventa ormai calda, perché Stati Uniti e Russia sembra che facciano blocco di alleanza comune, e in un contesto come questo, passatemi anche il termine un po' carroliano, come, non so, vi ricordate l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, può succedere addirittura che alcuni politici le sparino grosse durante le campagne elettorali, ma poi clamorosamente decidono di rispettare le promesse agli elettori.
31: Che poi è un po' quello che inaspettatamente appunto sta accadendo negli Stati Uniti con Donald Trump, no?
25: Esatto, Nicola, perché lo stiamo ampiamente constatando qui durante le prime mosse anche un po' avventate e pesanti di Donald Trump negli Stati Uniti. Ma adesso siamo tutti un po' curiosi di capire cosa succederà in quello che si prefigura come l'anno più importante nella storia europea recente a livello elettorale.
23: Esatto, arriviamo a spiegare perché il 2017 sarebbe così importante per la nostra
25: storia. Sì, vi faccio
23: storia.
25: Tre nomi: Olanda, Francia e Germania. Esattamente in quest'ordine, infatti, gli elettori di questi tre paesi europei saranno chiamati a decidere probabilmente il destino dell'intera Unione Europea. Perché? Perché ci sono circa 146 milioni di elettori che con in mano una scheda elettorale potranno affossare o salvare la debole Unione. Un solo comune denominatore mi viene da pensare in realtà in questa situazione, che è quello dell'estrema destra, nazionalista e anche sovranista. Si tratta di destre che noi pensavamo anche un po' ormai distrutte dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma invece in molti paesi raggiungono ormai il massimo storico che non si vedeva dal dopoguerra. Quindi mi sento anche di dirvi che mai come in questo caso risulta appropriata l'espressione save the date.
23: Iniziamo con la carrellata delle nazioni.
25: Beh, assolutamente.
0: Olanda, via.
25: 15 marzo, Olanda. Nel paese dei tulipani, questa primavera il nero potrebbe essere il colore dominante dei famosi fiori olandesi. Eh sì, perché questa è la prima delle varie tempeste del 2017 e alla testa del ciclone c'è Wilders, un uomo della destra duro e puro. Il suo partito, che si chiama Partito della Libertà, è attualmente in vantaggio di poco sui sondaggi rispetto al premier uscente Rutte, il popolare, quindi del Partito Popolare.
0: Ecco, un uomo moderato e sobrio nelle proprie valutazioni, mi hanno detto.
25: Beh, assolutamente, lui è un baluardo in tutta Europa per quella fetta identitaria islamofobica. Si tratta di un soggetto che ha promesso, in caso di vittoria elettorale, la Nexit, cioè l'uscita dall'Olanda dall'Eurozona. In più lui è un fermo sostenitore di divieto di costruzione delle moschee, messa al bando del Corano e una tassazione su chi porta il velo islamico. Sembra che sul fronte europeista invece Rutte, il suo appunto contendente, si stia preparando a guidare una coalizione molto molto larga anti-Wilders, appunto.
31: Sì, e in questo caso cosa succederebbe?
25: Beh, in questo caso succederebbe quello che si è verificato fino adesso, Nicola, perché si tratta di austerity in chiave molto merkeliana, però c'è un piccolo dettaglio nuovo che potrebbe emergere, cioè l'Olanda avrebbe un governo traballante, quasi in salsa italiana, e sicuramente non fa ben sperare, visto le sfide future anche ardue che l'Europa si trova a dover sostenere.
0: Ecco, abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di Merkel prima, Germania, più grande alleato della Germania, ovviamente la Francia.
25: La Francia, 23 aprile primo turno, 7 maggio secondo turno, si vota anche in Francia, nella terra di Giovanna d'Arco e Charles de Gaulle. E se vogliamo la situazione è anche più complessa rispetto all'Olanda, perché c'è da una parte Hollande che non si è ricandidato, il premier uscente, il presidente uscente Valls, premier uscente, invece è stato sconfitto da Hamon. Dall'altra parte c'era un soggetto che sembrava essere il grande designato vincitore delle elezioni, si tratta di Fillon, che invece è stato coinvolto da uno scandalo che riguarda sua moglie.
31: Uno scandalo di cui abbiamo già sentito parlare, di questa moglie che sembrava avere preso 10.000 euro al mese come assistente parlamentare di un deputato, che però sembrerebbe non essere mai stata vista.
25: Esattamente, e sembra anche che questo potrebbe essere l'elemento fondamentale che potrebbe giocare a favore dell'outsider, cioè Macron, e far perdere le elezioni a Fillon.
0: Velocissima carrellata, Germania, cosa sta succedendo?
25: Germania, succede che la Merkel per la prima volta da 12 anni ha una sfidante vera, perché i socialisti di fatto l'hanno sempre appoggiata. Si tratta di Frauke Petri, ricordatevi anche questo nome. Lei, leader di Alternative for Deutschland, vuole mettere i migranti su due isole separate in attesa di richiesta d'asilo. In più è nettamente contro le moschee.
31: E poi c'è Martin Schulz, che sembrerebbe essere che è il candidato dell'SPD e che sembrerebbe davvero cominciare a fare paura della CDU.
25: Sì, appunto, che addirittura su Der Spiegel Schäuble, ministro delle economia della Merkel, ha paragonato alcuni tratti del programma di Schulz a Trump.
26: Eurofonica.
1: We have to reform this whole business. A more effective union, a more democratic union with a real European government, with a real European army. Yeah. What's wrong on this? Here in Europe, yeah, we don't act. We don't take the decision because you need unanimity before you can do something. And that doesn't work in the world of today. What we feel is that since the Brexit, something had changed. I thought after Brexit, oh, we're gonna now have a referendum in the Netherlands about Nexit, a referendum in Denmark about Dexit. It didn't happen. What we see is exactly the opposite. Don't underestimate that the counter-revolution is already underway.
3: Eurofonica!
4: Abraham nicht Nation oder Europa.
31: Non dobbiamo scegliere tra gli stati nazionali e l'Europa. Possiamo avere le nazioni e l'Europa. Questa è la differenza. E non lasceremo che i parlamentari di estrema destra di questa Camera rubino a noi europei la nostra nazione. Questa è una politica del passato.
4: Das ist Politik der Vergangenheit. Wegzukommen von einem Flickwerk, den wir in der Vergangenheit immer.
31: Abbiamo bisogno di essere proattivi, ora più che mai, prima e dopo la crisi. Abbiamo bisogno di una maggiore capacità fiscale, ovvero di una maggiore capacità di produrre entrate. Abbiamo bisogno di costruire questa capacità fiscale per la zona euro, ma allo stesso tempo per gli stati che non hanno adottato l'euro. E tutto questo con chiare condizioni e un chiaro accordo sul finanziamento.
4: Mit klaren Vereinbarungen zur Finanzierung.
26: Eurofonica.
5: Se avete letto i due rapporti Verhofstadt e Bresso-Brock, vedrete che mancano le chiavi per risolvere la crisi. Non c'è nemmeno il tentativo di capirla, dato che nessun errore sostanziale è riconosciuto come tale. La soluzione è meramente tecnico-istituzionale, perché le crisi sono viste come eventi esterni o alieni, non come fallimenti dell'Unione.
20: Eurofonica!
31: Ne avete sentito alcune voci del dibattito avvenuto ieri qui a Strasburgo. Tre relazioni sono state portate sul futuro dell'Unione, cioè proprio sul funzionamento futuro dell'Unione.
23: Ecco, prevedendo che la cosa possa un po' ammorbare chi ci ascolta, presenteremo un po' stile Hit Parade.
31: Sì, Hit Parade.
23: E tu dovresti fare proprio con Groove.
31: Va bene,
23: ce la fai?
31: Ce la possiamo
23: Nicola?
31: Provare.
23: Sei proprio il tipo poi. Allora,
31: sì.
23: Numero uno, vai.
31: ALDE con Verhofstadt che propone possibile evoluzione e adeguamento dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione Europea. Un coso un po' così generale.
23: Due,
31: alleanza PPE e SPD che si trova solo qui, con un tema
23: fatto la rima.
31: Con un tema miglioramento del funzionamento dell'Unione Europea, però basandoci sul Trattato di Lisbona.
23: Terza, mi hanno detto che è noiosissima.
31: Terza, economica, ancora di nuovo PPE e socialisti e democratici, con tema la capacità di bilancio della zona euro.
25: Ecco, Verhofstadt si concentra invece sulle varie crisi che hanno dimostrato che l'UE fatica a rispondere in tempi rapidi ed efficaci. La soluzione proposta è quella di rivedere, in occasione dei 60 anni dal Trattato di Roma, che cade a marzo, il Trattato di Lisbona.
31: Ebbene sì, proprio il Trattato di Lisbona, che dà il là anche alla Bresso e la Brok, perché che dicono dovete seguire il Trattato di Lisbona e il Consiglio Europeo, deve fare il Consiglio Europeo. Tre devono essere, secondo il rapporto dell'ALDE, gli obiettivi. Un'UE più efficiente, un'UE più democratica e un UE più forte.
23: Esatto, sono tre gli obiettivi del nostro Guy Verhofstadt. La prima, l'UE, come dicevi tu, efficiente, con lo snellimento della Commissione, mettendo fine a questa Europa alla carte, come la chiamavo, quel sistema che tanto piace ai britannici, dove tu scegli, non è un menu fisso, diciamo, quali temi trattare. Poi aumentare la democrazia riformando le elezioni europee, trasformando il Consiglio in un Consiglio di Stati, e poi rendere un'Unione più forte, con una maggiore protezione delle libertà civili, d'altronde un liberale, insomma, e una migliore difesa contro le minacce esterne. Anche questa mattina, nella conferenza con Weber, presidente del PPE, hanno parlato più o meno di questo e li hanno sottolineati in quanto, diciamo, punti comuni.
31: Tra poco ne parleremo con l'onorevole Elly Schlein, socialisti e democratici, a cui appunto cercheremo di chiedere cosa esce da questi trattati e qual è la posizione dei socialisti e democratici.
23: È venuto a trovarci l'onorevole Elly Schlein dei socialisti e democratici, cerchiamo di approfondire un po' il tema delle relazioni appena citate dal nostro Nicola, dal futuro dell'Unione Europea. Benvenuta Elly.
2: Grazie a voi.
23: Allora, Verhofstadt, Bresso... La terza era troppo noiosa perché era dell'area euro e economica, non siamo qui a ammorbarci, insomma, qual è la strada?
2: Beh, di strade ce ne sono tante, le due relazioni hanno questa differenza, no? Il rapporto Brok-Bresso si interroga su cosa è possibile fare a trattati invariati, su quali passi avanti si possono fare verso una maggiore integrazione, fa un chiaro attacco al Consiglio sulla prevalenza del metodo intergovernativo, che in questi anni, a mio avviso, è parte del motivo per cui l'Unione non si è veramente mai fatta, no? Io faccio sempre questa battuta, mi immagino al Consiglio i governi seduti rivolti verso la parte sbagliata, sempre rivolti più verso le proprie opinioni pubbliche nazionali che non verso quel tavolo, ad avere uno sforzo di visione comune, che è indispensabile, perché tutte le sfide che ci troviamo davanti oggi, se pensiamo a quella migratoria, a quella della politica estera e della sicurezza, a quella delle politiche economiche e sociali, che sono da radicalmente ripensare visti i disastri delle politiche di austerità, ecco, di fronte a tutte queste sfide, compresa quella climatica, la dimensione nazionale è senza dubbio del tutto insufficiente, l'ha dimostrato. Quindi qui bisogna agire anzitutto su una svolta delle politiche, che deve partire anche come impulso da questo Parlamento, che è l'istituzione più comunitaria e più rappresentativa dei cittadini in quanto eletta direttamente, e poi ovviamente si può ragionare, come fa il rapporto Verhofstadt, su una necessaria riforma dei trattati, ecco, per andare anche oltre.
25: Ecco, Verhofstadt oggi era in conferenza stampa congiunta con il presidente del PPE Weber, e Weber ha detto che il SD, il suo gruppo parlamentare, ha troppa ideologia riguardo la posizione contraria, che almeno era inizialmente contraria, sul CETA. Qual è il suo punto di vista? C'è troppa ideologia nei socialisti democratici?
2: No, assolutamente no. Il
23: ce
2: gruppo
23: poca,
2: sulla...
23: secondo lei? Mi sembra che...
2: magari troppo poca, ecco. Infatti. No, anzi, è ovvio che nel dibattito tra colleghi questa idea della della posizione ideologica. Io ho votato contro il CETA, sono molto convinta, non sono affatto ideologica, sono una persona molto pragmatica, ho studiato a fondo fino a questa mattina un'analisi accurata dei pro e contro dell'accordo. Nessuno nega che ci potessero essere dei pro, è anche vero che erano molto divergenti le analisi rispetto agli effetti di questo accordo, ma io ho ritenuto che ci fossero dei rischi eccessivi rispetto a venire meno a quegli standard di tutela ambientale della salute del lavoro che sono tra i traguardi più preziosi di questa Unione, che vanno difesi coi denti. Il tema è votare no al CETA non vuol dire richiudersi nel protezionismo, nell'isolazionismo. Quelli come Weber, no, hanno utilizzato la retorica del siccome c'è Trump allora bisogna votare un accordo insufficiente ed insidioso, che non mi sembra la soluzione ideale. Perché? Perché Trump è una conseguenza del fatto che la globalizzazione sregolata ha prodotto diseguaglianze incredibili in tutto il mondo, ha prodotto i disastri che abbiamo visto, quindi forse la scelta giusta non è la continuità con quel modello di liberi scambi e con quel modello di sviluppo, ma appunto una svolta in un'altra direzione e che soprattutto eviti quei rischi connessi ad esempio alla questione dell'ICS di cui si è tanto parlato, cioè che intacca anche la sovranità, cioè questa idea del meccanismo di tutela degli investimenti che fa arrivare una multinazionale a criticare scelte dei governi, insomma, di tutela dei cittadini europei.
31: Certo, anche per influenzare la posizione del Parlamento europeo bisogna un pochino riuscire ad avere i numeri, e il problema è che dopo questa alleanza piattaforma tra ALDE e PPE, io la faccio direttamente come domanda, i socialisti rischiano di trovarsi come terza forza all'interno del Parlamento?
2: Allora, sulla posizione, sul voto di qualche settimana fa sul Presidente del Parlamento si è consumata una, secondo me, una questione a cui tengo in modo particolare. Io non sono mai stata una grande amica della grande coalizione, anzi la mia storia politica nasce proprio in opposizione alle larghe intese in Italia, ma anche ovviamente in Europa, e anche qui l'approccio è molto pragmatico, non per questioni, tanto per questioni ideologiche, ma perché le grandi intese sia a livello italiano che a livello maggior ragione europeo hanno impedito di dare ai cittadini le risposte che servivano. Quindi ben venga un po' di sana alternanza. Il gruppo socialista in quella fase aveva candidato Pittella, aveva cercato appunto di creare una coalizione senza i popolari, questo è stato sventato dal fatto che all'ultimo giorno utile i liberali hanno deciso di allearsi con i popolari. Poi bisogna vedere se quella maggioranza però tiene, e ragazzi questo è il punto cruciale: come si fa ad avere un'alleanza pro-europea come quella di cui parla Verhofstadt con Weber, quando nella maggioranza ai conservatori, che vuol dire i Tories inglesi che hanno già mezzo piede fuori, e quelli del PiS polacco che abbiamo visto che cosa stanno facendo. Quindi il punto è: questa maggioranza di centrodestra che ha sancito l'elezione di Tajani può reggere sui temi? Questo è tutto da vedere. E allora lì sarà per quest'altra coalizione progressista, che quello stesso giorno si è fermata, o almeno va puntellata, per carità, è una prospettiva tutta da curare, ma che vede il grande favore mio, quella di vedere i socialisti riabbracciare finalmente i Verdi e la Sinistra Unita. Ecco, da lì poi sui singoli temi bisognerà vedere cosa vorranno fare i liberali, se vorranno votare come i conservatori su questioni come l'immigrazione, di cui mi occupo molto.
23: Ringraziamo l'onorevole Schlein.
3: Grazie.
23: L'abbiamo rubata al suo lavoro, al suo ufficio, lo lasciamo tornare appunto a lavorare. Grazie mille.
2: Grazie a voi, davvero sempre un piacere.
23: Ci sentiamo tra pochissimo. In diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo con Eurofonica, Parlamento nel quale lavorano tantissime persone, dai funzionari ai tirocinanti agli stagisti, che sono un po'...
31: Ti blocco subito su questa cosa degli stagisti. Può succedere che gli stagisti non lavorino. Pensa,
23: no, i stagisti lavorano e non vengono pagati, no? Questa è la regola.
31: Esatto, però può succedere che smettano di lavorare. Infatti sembra esserci uno sciopero appunto degli stagisti all'interno dell'Unione Europea, e ci è andata a capire un pochino meglio Alice Masoni di YouRadio Siena con il servizio.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Alice Masoni per Eurofonica insieme ad Alberto Domini di EU Interns for Interns per parlare dello sciopero degli stagiaire UE e non solo, che si terrà qui a Bruxelles il prossimo 20 febbraio. Allora Alberto, innanzitutto perché avete deciso di scioperare e come intenderete protestare il prossimo 20 febbraio?
9: Il 20 febbraio è la Global Interns Coalition, che chiama tutti gli stagisti al mondo a scioperare, indipendentemente che siano stagisti pagati o non pagati. Questa coalizione, che è stata fondata nel 2013, vuole catalizzare tutti gli sforzi fatti dal settore pubblico, dalle imprese private e dal mondo no profit al fine di disincentivare la pratica degli stage non pagati. Molte associazioni in vari paesi europei, come Italia e Portogallo, ma anche in Canada, Australia e Stati Uniti, si sono mobilizzate per l'organizzazione di questo sciopero, cui scopre richiamare l'attenzione pubblica sulla diffusa ed ingiusta pratica degli stage non retribuiti. Qui a Bruxelles, le organizzazioni locali hanno organizzato una manifestazione per il 20 febbraio davanti a Berlaymont, che è la sede centrale della Commissione. Più precisamente alle ore 12 ci sarà un sit-in alla Rotonda Schumann, che è sempre sede di tante altre manifestazioni.
8: Gli stage all'interno delle istituzioni europee, come quelli per il Parlamento europeo o della Commissione europea, dovrebbero essere tutti retribuiti. Lo puoi confermare? E poi esistono degli stage all'interno delle istituzioni UE che invece non sono pagati? Puoi farmi un quadro generale della situazione?
9: Ogni istituzione ha un proprio sistema di selezione ed assunzione degli stagisti, non vi è quindi un quadro unico. La Commissione arruola più di 1200 stagisti Blue Book all'anno, il Parlamento 400 e il Consiglio invece altri 200. L'assunzione di tirocinanti non pagati sfugge quindi alle regole imposte alle risorse umane delle varie istituzioni, ed anche le direzioni generali della Commissione hanno approcci diversi l'una dall'altra. In risposta alle critiche, nel 2013 la Commissione ha proposto al Consiglio una raccomandazione relativa a un quadro di qualità per i tirocini. Non c'è stato però nessun accordo tra le due istituzioni, e il Consiglio semplicemente ha adottato una propria raccomandazione. Nell'ottobre 2015, in occasione di un dibattito al Parlamento europeo, il gabinetto di Kristalina Georgieva, che all'epoca era commissaria alle risorse umane, dichiarò che le direzioni generali possono, in determinate circostanze, impiegare tirocinanti non pagati, i cui contratti possono durare fino ad un massimo di 3 mesi. Georgieva ha poi dichiarato che nel novembre 2015 ben 160 erano gli stagisti non pagati solamente alla Commissione. Sono questi i cosiddetti tirocinanti atipici, comuni in alcune DG piuttosto che in altre. Ad esempio a DG Competition ce ne sono vari, ce ne sono anzi decine, e a volte i loro contratti durano ben oltre 3 mesi.
8: Esiste una normativa europea o comunque un testo di riferimento in materia di tirocini e stage? Viene rispettato?
9: Innanzitutto vi è la raccomandazione del Consiglio del marzo 2014 relativa ad un quadro di qualità per i tirocini, che riconosce che anche i tirocini non retribuiti possono comportare dei veri e propri costi sociali. Inoltre, alla sezione condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, il Consiglio prescrive che il contratto di tirocinio chiarisca se vi sia prevista un'indennità e che tale indennità, se sussiste, sia precisata. Nel luglio 2013 la stessa EPSO, che ricordo essere l'ufficio incaricato di selezionare il personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione Europea, ha stabilito che i tirocini non retribuiti non debbano essere presi in considerazione nel quantificare gli anni di esperienza di un giovane professionista. E risulta quindi che persino l'EPSO non considera un tirocinio non pagato pari di un'esperienza lavorativa, mentre altri servizi della stessa Unione Europea impiegano decine di tirocinanti non remunerati. È chiaro quindi a tutti che anche le regole e le raccomandazioni più basilari non sono in realtà rispettate.
8: Alice Mazzoni per Eurofonica da Bruxelles.
31: Continuiamo a parlare di CETA, giusto?
25: Sì, perché non si parla d'altro oggi al Parlamento Europeo. È stato approvato il trattato partenariato commerciale tra Europa, quindi Unione Europea e Canada. Proteste anche fuori da parte di alcuni movimenti, tra cui il Movimento 5 Stelle, 408 favorevoli, 254 contrari, 33 astenuti. Si tratta di un trattato che appunto permetterà il libero scambio tra il mercato dell'Unione Europea e il mercato dello Stato appunto del Nord America, il Canada.
31: E ne parliamo con l'onorevole Ignazio Corrao del Movimento 5 Stelle qui al Parlamento Europeo nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. Benvenuto, buongiorno.
3: Ciao, buonasera.
31: Buonasera. E partiamo subito, vi siete schierati contro l'approvazione del CETA, ora che è passato che si fa? Cioè ci sono delle cose che possiamo salvare oppure...
23: Ci sdraiamo fuori di nuovo?
3: No, non ci siamo sdraiati fuori, in realtà abbiamo partecipato...
23: C'era la diretta video, visto, sì.
3: Sì, abbiamo partecipato, in realtà devo dire che in questi 2 anni e mezzo di mia esperienza al Parlamento Europeo sicuramente questa qua è stata la manifestazione con più partecipazione, con più anche pathos, perché comunque hanno bloccato gli ingressi. Sì. Dal lato di Winston Churchill hanno bloccato l'ingresso qui principale, anche per entrare noi che abbiamo partecipato alla manifestazione abbiamo avuto delle difficoltà, sì, perché comunque dovevamo passare in mezzo a tante persone sdraiate, poi delle barre, le macchine sono dovute tornare indietro. Questo è, diciamo, il culmine di tante manifestazioni che ci sono state in Europa, da gruppi, movimenti, da cittadini che comunque conoscono quelle che sono le conseguenze di trattati di libero scambio di questa scala, perché ora noi ne stiamo parlando con un acronimo CETA, che magari per chi ci ascolta significa poco o niente, però dietro questo acronimo, dietro questo accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Canada, c'è il più grosso partenariato commerciale tra un'entità di 500 milioni di consumatori come l'Unione Europea e un'altra entità gigantesca come quella del Canada. Quando noi parliamo di andare ad allargare le importazioni da parte del Canada, parliamo di uno Stato che è un continente, quindi è chiaro che la possibilità di produzione agricola da parte dei produttori canadesi è una possibilità molto diversa rispetto alle misure che hanno i produttori europei. Non è il TTIP come proporzione numerica di consumatori e numero di produzione degli Stati Uniti d'America, però probabilmente è il cavallo di Troia del TTIP. Infatti avete visto davanti al Parlamento Europeo, sì, qui c'era un grosso cavallo di Troia.
31: Notato, l'abbiamo notato.
25: Ma di chi è stata l'idea del cavallo di Troia?
3: Beh, non nostra, questo sarebbe per me facile dire, okay, no, devo fare un cavallo di Troia con la testa di Juncker, no?
23: Sempre Juncker nomino ultimamente. Ma c'è qualcosa che si salva in questo CETA? Se dovessimo trovare proprio il...
3: Guarda, anche se avete ascoltato, no, le motivazioni di chi sosteneva, guarda, avete sentito il discorso per esempio di Pittella, presidente del gruppo dei socialisti.
23: Bisogna accettarlo però essendo progressisti, no?
3: Cioè era tutta una serie di supercazzole, di ossimori. Io l'ho pure detto, dico, perché tu mi stavi dicendo che comunque gli elementi di base che abbiamo, perché qua si parla, studi che dicono che ci sarà un aumento del PIL dello 0,01% in 10 anni, quando in realtà il contraccolpo in termini occupazionali o in termini di impatto sugli stipendi si calcola dalle più grosse agenzie e organizzazioni transnazionali, che può essere molto impattante per l'Unione Europea. Parliamo appunto di decine di migliaia di posti di lavoro a rischio, e comunque un impatto sugli stipendi che può essere consistente sui cittadini e i lavoratori dell'Unione Europea. La risposta da parte del gruppo dei socialisti e del gruppo dei popolari è stata: sì, effettivamente non è che sia un granché, però noi pensiamo che attraverso un libero scambio con un paese democratico come il Canada, che senz'altro lo è, non è che sto qui a dire il contrario, facciamo dei passi avanti e poi comunque partecipiamo ad una procedura di cambiamento. Ma che razza di ragionamento è? Cioè, dico, o questo ragionamento si faceva prima, e ricordo una cosa: il Parlamento Europeo nel 2011 diede già le sue raccomandazioni alla Commissione sulle negoziazioni sul CETA col Canada. Queste raccomandazioni da parte del Parlamento Europeo non sono state, come sempre, seguite, perché poi la Commissione è un organo che fa come gli pare, utilizza i suoi negoziatori, si basa sulla logica della rappresentanza di quelli che sono i grossi gruppi di pressione, perché purtroppo è inutile che ci giriamo intorno, ma funziona così. C'è chi ha un potere negoziale che vale 100 e poi ci sono 100 che non riescono ad avere insieme il potere negoziale di uno.
25: Ecco, questo onorevole, proviamo a parlare di numeri, perché lei mi fa un grande assist, ha parlato di socialisti e democratici. Sicuramente sono loro i determinanti in questa votazione, non tutti, perché alcuni dei socialisti democratici hanno votato no, però di fatto sono stati loro a determinare il passaggio. A questo punto quello che noi ci possiamo chiedere è questo: è fantapolitica pensare che ci possa essere alcuni punti in comune tra voi e i socialisti democratici per creare una piattaforma, non un'alleanza, una piattaforma, e visto che comunque dall'altra parte PPE e ALDE praticamente vanno insieme?
3: Assolutamente, questo è un tema che è stato ricorrente dall'inizio della legislatura, perché è ovvio che qui, rispetto al panorama politico italiano, dove c'è una contrapposizione netta ormai e totale tra il Partito Democratico, almeno tra chi lo governa, e il Movimento 5 Stelle, qui il Partito Democratico è incluso dentro una famiglia più grande che comprende dei partiti politici che all'interno del loro paese hanno delle prerogative diverse rispetto a quelle che il Partito Democratico ha in Italia. Lo stesso Partito Democratico qui è rappresentato da alcune delle sue tante correnti, e anche oggi, se andate a guardare il risultato delle votazioni, emerge come la corrente, diciamo, destrorsa, liberale, renziana abbia votato a favore del trattato, si vede chiaramente dal risultato del voto, mentre magari la corrente più di sinistra, la corrente più socialista del Partito Democratico abbia votato in maniera contraria. Lo stesso Pittella, quando fa la dichiarazione di voto, si vede che è in difficoltà nello spiegare dei motivi per sostenere questo accordo. È il massimo della supercazzola, lo raggiungono quando nella seconda votazione, perché se avete seguito, abbiamo avuto una prima votazione sull'accordo, quindi sulla relazione sulla relazione di Tannock e Priskis, e subito dopo abbiamo votato su una risoluzione di indirizzo da parte risoluzione è stata bocciata perché i socialisti, quando non conta, hanno fatto mancare il loro supporto ai popolari.
31: E insomma, andremo a vedere se continueranno a fare
3: quindi,
31: così in futuro.
3: Tornando alla domanda iniziale,
25: ecco,
3: è
25: quindi
3: logico.
25: Alla fine, alla luce di quello che sta dicendo lei, riuscirete a trovare qualcosa su cui lavorare insieme?
3: Noi sui temi abbiamo natura progressista, quindi è normale che quando i socialisti fanno i progressisti troviamo nelle singole materie dei punti di incontro.
25: Quindi volta
3: chiaro.
25: Per volta.
3: Allora, assolutamente, ma come dovrebbe essere di logica in politica?
31: E allora ringraziamo per questa analisi onorevole Ignazio Corrao. Ve l'abbiamo mai detto che potete seguirci sugli hashtag Eurofonica e Radio Universitaria. Torniamo tra poco. Due come noi in diretta su Eurofonica, su tutte le radio del network Raduni. Ma torniamo a parlare di politica estera.
6: Bellissimo, Nicola, è presente quel detto tra i due litiganti il terzo gole?
31: Eh sì che ce l'ho presente.
6: Allora, in questo caso sta godendo dell'allontanamento tra Trump e l'Unione Europea un certo Vladimir Putin.
31: Che non conosciamo.
6: Un certo Vladimir Putin che ha pazientemente atteso nel supplizio delle sanzioni, no? Gli abbiamo dato un casino, la Crimea, le cose. In questo cambiamento, no? In grado di scardinare le linee guida dell'Occidente, fino a quando poi si è compattato con Trump nell'idea di poter schiacciare economicamente l'Europa.
25: Ma cosa succede all'interno dell'Unione Europea?
6: Succede che adesso è indebolita dalle frazioni interne, come hai detto tu prima, e di conseguenza la Merkel, la Germania soprattutto, che come sappiamo insomma è lo stato più potente, sta cercando di correre ripari. Addirittura si è fatto risentire il presidente Kaczynski, presidente della Polonia. Non so se vi ricordate cosa diceva Kaczynski non più di 2 mesi fa.
25: Certo.
6: Dissoluzione dell'Unione Europea, spero che vincano i nazionalisti in Germania. Poi però cosa succede? Succede che ti chiamano gli Stati Uniti e ti dicono: senti, in virtù della mia nuova amicizia con Trump non mi va tanto di dialogare né con te né col resto degli stati dell'Est Europa. E allora cosa fai? Inizi a tornare ai vecchi bei pensieri che ti hanno fatto a entrare, no, nel 2004 in Unione Europea. E quindi l'Unione Europea, che guarda ovviamente un po' a tutto, guarda anche alla Cina. L'abbiamo sentito stamattina con Guy Verhofstadt e con Weber, il presidente del PPE, ma sta facendo un pensierino anche all'India, ai paesi del Golfo. E indovinate un po', c'è un paese degli Stati Uniti che gli Stati Uniti in questo momento non è che ha questo rapporto così bello,
31: ma mi fa pensare verso sud,
25: ma sono un po' ispanici,
6: quello lì con un muro, esatto. Fantastico. Noi gli abbiamo detto: va bene, ci fai questa, noi prima andiamo col Canada, oggi ci siamo fidanzati praticamente, dopo ti buttiamo Cina e India, così i PIL più grandi, no, della prossima storia, dei prossimi 10 anni, e poi anche il Messico, così il muro non lo fai più, o se lo fai insomma ne pagherai
25: forse
6: le
25: conseguenze. Non lo fai pagare più a loro.
31: Ascolta, quali sono le strategie effettive?
6: Allora, si parla di sviluppo, sicurezza ed energia. Queste le prerogative che l'Unione Europea intende sottoporre agli Stati membri per allontanare questo spauracchio di Trump e Putin. L'unico scoglio piccolo, ricordiamo che parliamo degli Stati dell'Est Europa, è quel piccolo scoglio dell'immigrazione. Ecco, loro non è che siano tanto d'accordo con gli Stati membri un po' più importanti. Quindi, da quel punto di vista, Kaczynski dovrà chiudere un occhio, insomma, e vedere un po' di dialogare con la Germania soprattutto.
31: Insomma, uno scenario che dobbiamo veramente andare a scoprire come andrà. Ma sai, finisce quasi sempre Eurofonica con scenari apocalittici.
7: EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
10: Siete interessati alla carriera internazionale? Ecco per voi la possibilità di fare domanda per uno dei tanti stage al Parlamento Europeo. Si parla dei tirocini Robert Schuman in giornalismo. Ogni anno, infatti, il Parlamento Europeo propone varie possibilità di tirocinio presso il proprio segretariato generale, che offrono l'opportunità di seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza riguardo a quello che è e che fa il Parlamento Europeo. Si tratta di tirocini della durata di 5 mesi frazionati in due periodi. Uno stage estivo che va dal 1 marzo al 31 luglio e uno stage invernale dal 1 ottobre al 28 o 29 febbraio. I tirocini per titolari di diplomi universitari hanno l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzare con l'attività dell'Unione Europea e in particolare del Parlamento Europeo. Questi tirocini prevedono un'opzione generale aperta a tutti i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione. Un'opzione giornalismo, i candidati devono avere un'esperienza professionale comprovata da pubblicazioni, dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione Europea o dal completamento di una formazione giornalistica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati candidati all'adesione. E infine un'opzione premio Sakharov. Questo programma è inteso ad approfondire la conoscenza dell'azione del Parlamento Europeo a favore dei diritti umani e delle norme internazionali in materia ed è rivolto ai candidati che presentano uno spiccato interesse per le questioni relative ai diritti umani. Quali sono i requisiti per partecipare? Facile! Intanto essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un paese candidato all'adesione. L'aver compiuto 18 anni alla data di inizio del tirocinio, l'avere una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e il non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di 4 settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione Europea. Si tratta di tirocini retribuiti con circa 1.200 euro al mese. Ecco infine le scadenze. Per quanto riguarda lo stage estivo, è possibile fare domanda dal 15 agosto alla mezzanotte del 15 ottobre. Per quanto riguarda il periodo di iscrizione dello stage invernale, invece, è possibile consegnare la domanda dal 15 marzo alla mezzanotte del 15 maggio. L'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, offre agli studenti la possibilità di un tirocinio presso la sua sede di Ginevra. Proprio così! L'IOM, Internship Program, fornisce agli studenti l'opportunità di conoscere le attività dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e di intraprendere una prima esperienza lavorativa per prepararsi ad una discussione di laurea presso la sede di Ginevra. L'organizzazione provvede al training degli stagisti e alla valutazione dei candidati per eventuali future collaborazioni. Agli stagisti, selezionati solitamente tra studenti tra i 19 e i 32 anni, saranno affidate mansioni e responsabilità adeguate alla loro esperienza e saranno sotto la supervisione di un tutor responsabile del loro percorso. Per quanto riguarda le condizioni economiche, l'IOM riconosce agli stagisti un assegno di sussistenza mensile come parziale contributo alle spese di vitto e alloggio. La quota è calcolata in base alla distanza di residenza dal paese di assegnazione. L'assegno per lo stage a Ginevra varia dai 500 ai 1.500 franchi svizzeri. Il resto delle spese è a carico dello studente, prevede spese di viaggio, incluso il passaporto, assicurazione medica, gli stagisti sono infatti responsabili della loro salute durante il periodo di lavoro, e ogni altra spesa.
11: Carlo Sferrazza qui su Eurofonica con le sue fantastiche EU Skills, però adesso scambiamo un po' le cose. Cosa è successo questa settimana? Raccontiamoci un pochino di press review.
23: Non ne abbiamo parlato abbastanza.
11: Non ne abbiamo parlato abbastanza,
23: 50
11: infatti.
23: Minuti che siamo
11: esatto. Allora, ieri c'è stata anche una fase istituzionale all'interno di questo Parlamento.
23: Molto, molto.
11: Molto istituzionale, sì. Perché abbiamo avuto la prima visita all'estero, in realtà proprio prima per lui, neoeletto, del Presidente della Repubblica austriaca, Alexander Van der Bellen.
12: Guarda come lo dice emozionato.
11: Ma come dice emozionato?
23: Lui ha un che di... Sì, sei euregio più che italiano.
11: Tirolese, ci ha raccontato comunque tra le varie cose che è possibile vincere e non c'è assolutamente un automatismo a favore degli anti-europeisti.
23: Sì.
11: E chi se non lui potrebbe dirlo che è riuscito a sconfiggere Norbert Hofer quando veramente sembrava che la storia potesse andare in un'altra direzione. E soprattutto dice, soprattutto i giovanissimi elettori non vogliono mettere a repentaglio il loro futuro all'interno dell'Unione Europea, e quindi ci dà una, così, una botta di speranza che potrebbe salvare un po' il nostro scenario apocalittico, scusate, all'Eurofonica style.
25: E invece io vi parlo di ambiente, perché non so se ci avete fatto caso, ma questo è un periodo in cui la casella postale italiana è piena di lettere dell'Unione Europea.
6: Me la sto immaginando, esatto. Italia nel campanello con la gente che butta
25: con Padoa che deve ogni volta aprire
6: sì,
25: l'americana.
6: Sì, sì,
25: la
6: ho visto un
25: postale.
6: PDF.
25: E non è solo economia il problema, ma sembra anche ambiente, perché la Commissione ha dato il via libera alla seconda fase di procedura di infrazione contro l'Italia, a dire il vero anche contro altri paesi.
6: Esatto, possiamo dirlo per una volta? Se
25: sì,
6: lo sono beccati
25: finalmente.
6: Anche Berlino, Londra e Parigi, ah. Non è che sia solo noi che facciamo mandiamo in giro smog.
25: Esatto,
6: inquiniamo.
25: È un falso mito quello che noi siamo gli unici a ricevere le lettere.
11: Qual è il però ne riceviamo tante.
25: Però noi abbiamo la casella più grossa,
6: corposa,
25: diciamo.
6: Sì.
25: E qual è il reato, se possiamo dire così, riscontrato? Inquinamento eccessivo da biossido d'azoto. È stato riscontrato un eccessivo, appunto, inquinamento dell'aria nelle città di Roma, di Milano, di Torino e, come dicevi tu, anche di Berlino, Londra e Parigi. Ai paesi finiti nel mirino, Bruxelles che cosa ha fatto? Ha inviato un parere motivato nel quale si contesta la violazione della direttiva UE del 2008, una direttiva che praticamente cerca di spiegare, cioè chiede anche di spiegare entro due mesi a questi paesi come intendono mettersi in regola. Speriamo di spiegarglielo bene.
6: Messaggio a tutte le donne presenti nell'Alsazia, domani il primo ministro Trudeau del Canada sarà proprio qui a Strasburgo, farà una verticale proprio qui al Parlamento Europeo a Strasburgo e terrà un discorso davanti al Parlamento. È molto simpatica questa cosa, perché lui aveva già programmato la sua visita qua, una sorta di festa per festeggiare il CETA, prima che sapesse che poi l'avrebbero votato.
25: Che bello, ma... se il CETA non passava.
6: Invece magari sai, queste doti di...
11: magari è veggente, capisci?
6: Potrebbe aiutarci
11: a trovare il futuro dell'Unione Europea.
6: Sì, certo.
11: Insomma, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Eurofonica, come sempre live dal Parlamento Europeo, ma torniamo la settimana prossima.
6: Esatto, torniamo la settimana prossima dall'Italia. Dobbiamo salutare la nostra stagista Cecilia, perché
11: che non è in sciopero.
6: Non ha scioperato, grazie. Dai, sì. Mezz'ora è andata a bere prima, ma vabbè, non ci ha fatto più foto per un ospite. Ma poi salutiamo Alice Plata.
11: Alice Plata,
25: che
11: la nostra regista, e il nostro fantastico staff tecnico con Giuseppe e i ragazzi appunto del Parlamento Europeo.
6: Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre con Eurofonica, sempre con Raduni. Alla
11: buona serata, ciao.
6: Ciao.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
16: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
18: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
19: Eurofonica.
16: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica.
21: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
11: State ascoltando Eurofonica su una delle radio universitarie Raduni. Sono le 19 e oggi, come sempre, io, Nicola Pifferi, insieme a tutta la redazione di Eurofonica, vi porteremo attraverso l'Europa per capire esattamente che cosa sta succedendo e che cosa succederà nei prossimi giorni. Partiamo da un tema molto importante, quello della Catalogna, di cui parleremo tantissimo nella puntata di oggi. Però partiamo da Bruxelles, in Belgio, dove, lo sapete, Carl Spitzbond è andato negli ultimi giorni. La domanda è: carcere o asilo? Che fine farà nei prossimi giorni il nostro Carl Spitzbond? Ce lo racconta Lorenzo Pelucca.
22: Che fine farà Carles Puigdemont? Il destituito presidente catalano, fuggito in Belgio assieme a quattro ministri, è ormai ufficialmente ricercato. È stato infatti raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso dalla giudice spagnola Carmen Lamela con l'accusa di ribellione, sedizione, abuso di potere e disobbedienza. In questo caso, a differenza di quanto avviene per la classica estradizione, la procedura è semplificata. Il governo spagnolo o belga, infatti, non hanno voce in capitolo. Tutto avviene tramite contatti diretti tra le autorità giudiziarie dei paesi coinvolti, come ha spiegato il ministro della giustizia del Belgio, Koen Gens. Dal canto suo, la procura di Bruxelles ha confermato di aver ricevuto gli atti della magistratura spagnola, ma ha preso tempo, stiamo aspettando la loro traduzione e poi li studieremo, ha dichiarato il portavoce Eric van der Schip. Nel frattempo, Puigdemont, in una lunga intervista alla TV

0: finché non c'è condanna definitiva, chiunque abbia i diritti civili intatti può presentarsi alle elezioni. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
1: Eurofonica.
2: Pigeon però non è l'unico ad aver lavorato per l'indipendenza catalana. Chi sono i suoi fratelli, diciamo così? Chi sono quindi gli altri leader indipendentisti che adesso sono in carcere? Fabiano Catania.
3: Catilina, i pazzi, Cassio e Bruto sono i nomi di alcuni dei più famosi congiurati della storia occidentale, dalla Roma repubblicana alla Firenze del Rinascimento. Forse risulterà azzardato riprendere oggi in mano quella lista e aggiornarla dopo secoli con i nomi di Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Merichel Borras e Dolors Bassa, tutti membri del governo catalano di Puigdemont, oggi in carcere a Madrid accusati di ribellione e sedizione. Il paragone è meno azzardato se si pensa che i nuovi congiurati catalani rischiano fino a 30 anni di carcere e che per Madrid sono considerati veri e propri ribelli. Se ogni congiura nella storia ha il suo leader, quella catalana vede il suo Catilina, Carles Puigdemont, in Belgio, irreperibile e pronto a richiedere asilo politico. Con Catilina in fuga, quindi, cosa dire degli altri congiurati? Il parallelo più appropriato è forse quello con i pazzi, famiglia aristocratica della Firenze del 400 che tentò di rovesciare il potere medicio nella città, uccidendo in un'imboscata Giuliano de' Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico. I pazzi però pagarono caro quell'affronto, proprio come i membri del governo catalano. Non con la pena di morte come era in uso a Firenze nel Rinascimento, si intende. Tuttavia, dopo la congiura, il popolo fiorentino si schierò animatamente con il potere dei Medici, proprio come una larga fetta della Catalogna e di tutta la Spagna, che in piazza a più riprese ha voluto ribadire l'importanza dell'unità nazionale. Non sappiamo se la storia ricorderà il referendum catalano e i suoi indipendentisti, proprio come i congiurati del passato. Sappiamo però che, come nei complotti più celebri, i ribelli non sono riusciti nel loro intento, e il prezzo che dovranno pagare sarà molto alto. Per completare questa storia, però, manca un ultimo personaggio: il giudice, arbitro in terra di bene e male, per dirla con De André. La protagonista questa volta è Carmen Lamela, che da procuratore sconosciuta è diventata la figura più odiata in Catalogna, insieme a Rajoy ovviamente. Lamela ha ordinato gli arresti dei congiurati applicando in modo inflessibile la legge, strumentalizzandola per compiacere Rajoy, a detta dei catalani. Un giudice salomonico per qualcuno, quindi, draconiano per qualcun altro. Eppure Lamela non ha mai nascosto le sue simpatie per i socialisti, avversari politici dei popolari di Rajoy, ricoprendo anche un ruolo di consulenza nel governo Zapatero. Una trama avvincente con personaggi degni delle saghe del passato. Quale sarà il trattamento che la storia riserverà ai congiurati catalani? Verranno presto dimenticati o saranno martiri come Guy Fawkes, autore della Congiura delle Polveri nella Londra del 600, che ha ispirato la graphic novel e il film V per Vendetta? Forse sono solo congetture, troppo pure per questo pezzo. Da Parigi, Fabiano Catania per Eurofonica.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Sono le 10
7: e 44 minuti.
8: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
9: Radio 6023. Stay rock.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
12: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
11: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
12: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
11: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
5: 6023.
13: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
14: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
13: Aiutaci a fermare questa vergogna.
14: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
15: In Italia ci sono

0: sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
3: Quali attività svolgete per il territorio?
2: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
4: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
2: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: 62 3.
6: 6020 che?
7: 60 23.
6: 6023.
5: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023.
2: Radio 6023.
3: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: viste commercio e della schiavitù nel mondo.
1: Inoltre, le Nazioni Unite hanno dichiarato il periodo 2015-2024 decennio internazionale delle persone di discendenza africana per rispondere a problematiche come il razzismo sistemico e la discriminazione. L'obiettivo è promuovere il rispetto dei diritti umani, valorizzare i contributi delle persone di origine africana e rafforzare i sistemi giuridici per contrastare il razzismo.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
2: Che attività fate per i ragazzi?
1: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Eurofonica.
6: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
7: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
8: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
9: E Kids FM in Germania.
10: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
5: Eurofonica.
2: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
4: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
11: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
12: Uniti nella diversità.
4: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
13: Benvenuti, 32esima puntata Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
14: Ciao Fabiano, benvenuti a tutti.
13: E un saluto ad Alberto, il nostro regista. I muri più pericolosi sono quelli mentali. 3 giorni fa abbiamo festeggiato la Liberazione, la festa laica per eccellenza che deve ricordarci il valore della libertà, grazie al tributo del sangue di molti uomini e donne. 71 anni dopo la memoria si è appannata e i muri, quelli veri, fatti di mattoni e cemento, sono tornati in Europa, dall'Ungheria al Brennero. Proprio al di là del nostro Brennero c'è l'Austria, dove pochi giorni fa ha trionfato l'estrema destra, che vuole quel muro e che si va ad aggiungere agli estremisti nazionalisti che ormai sono in forte ascesa in tutta Europa. Ecco perché il 25 aprile non è più semplicemente una festa, ma un monito per noi giovani. La libertà non è una cosa scontata, ma va conquistata ogni giorno, soprattutto oggi. Tantissime le notizie ancora anche oggi qui a Eurofonica, vero Alice?
14: Esatto, ci saranno tantissimi argomenti da affrontare. Parleremo di nuovo di Brexit, ma vedrai che lo affronteremo in maniera molto diversa dal solito. Poi voleremo un attimo in Grecia e chiederemo proprio a persone sul campo cosa ne pensano dell'immigrazione, del problema dell'immigrazione e dell'asilo. E poi ancora parleremo addirittura di satira e di satira in Germania. Vedremo un po' appunto nel corso della puntata vari argomenti, anche in maniera molto differente dal solito.
13: E apriamo invece con le droghe, perché dal narcotraffico alla tossicodipendenza è un tema che è stato affrontato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio recentemente a New York, e ce ne parla la nostra Beatrice Dusi.
5: Eurofonica.
12: Lo scorso 20 aprile si è festeggiato in tutto il mondo e anche a Milano, con tanto di concerti e incontri dedicati, il cosiddetto 420 Day o Weed Day, il giorno dedicato alla cannabis, la famosa piantina tanto cara ai Grateful Dead, gruppo di San Francisco tra i fondatori del rock psichedelico che per primo ha associato alla marijuana il nome in codice 420. Contemporaneamente a New York si è svolta dal 19 al 21 aprile una sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, detta UNGAS, dedicata proprio al problema mondiale della droga, dal narcotraffico alla tossicodipendenza. Problema che anche l'Unione Europea sta affrontando con il piano d'azione del Consiglio Europeo, iniziato nel 2013 e previsto fino al 2016, al quale collaborano organi come il Gruppo Orizzontale Droga e agenzie dell'Unione Europea quali Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ed Europol. Il piano d'azione mira principalmente alla riduzione tanto della domanda quanto dell'offerta di stupefacenti, tramite la cooperazione internazionale e l'informazione. Il problema droga è di difficile soluzione, anche a causa del sempre più vasto utilizzo di internet e delle app da parte del mercato illegale. Anche secondo quanto emerso durante la UNGAS, le politiche proibizioniste attuate finora per arginare i problemi legati alla droga risultano fallimentari. Emerge il bisogno di un cambio di prospettiva. Piuttosto che condannare deliberatamente i consumatori e i produttori, cosa che ha provocato un danno maggiore, cioè l'aumento dei traffici illegali, occorre piuttosto regolamentare meglio il mercato delle droghe leggere, una su tutte la cannabis, e ridimensionare la criminalizzazione dei consumatori, puntando piuttosto sulla sensibilizzazione e la cura dei tossicodipendenti. È quello che dal 2001 sta facendo il Portogallo, che ha depenalizzato il consumo personale di tutte le sostanze, senza distinzione tra droghe leggere e pesanti. Che cosa significa? Che gli stupefacenti restano illegali, ma lo Stato tende alla cura più che alla criminalizzazione dei tossicodipendenti. Infatti, chi viene sorpreso in possesso di quantitativo non superiore alla dose di per 10 giorni, diversi grammi quindi a seconda della droga, viene interrogato da una specifica commissione più sanitaria che poliziesca, formata da un avvocato, un assistente sociale ed uno psicologo. In Italia il possesso per uso personale viene punito con multe amministrative, ad esempio con la sospensione della patente di guida, anche se la legge distingue tra le droghe illecite e droghe medicinali. Francia e Svezia invece sono i paesi più severi. In quello più nordico la legge prevede nella maggior parte dei casi la detenzione, fino anche a 10 anni, o sanzioni pecuniarie. In Francia non c'è distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, ma esistono delle linee guida da fornire ai singoli giudici sulle sostanze e le circostanze in cui vivono le persone coinvolte, in base alle quali poi sarà decisa la pena. L'Europa intanto si sta muovendo per un secondo piano d'azione per il periodo 2017-2020, con l'obiettivo di adeguare i modelli normativi esistenti a un contesto globale e virtuale in continua trasformazione. I mercati virtuali possono diventare un luogo molto importante per l'attività di monitoraggio e controllo degli stupefacenti. Sperando che si arrivi a soluzioni più concrete, noi continueremo ad ascoltare i Grateful Dead, che possono provocare lo stesso effetto di uno spinello ma non sporcano la fedina penale. Beatrice Dusi, da Verona, di Fuori la Network, per Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
7: E altrettante radio universitarie in Spagna, nel Network ARU.
8: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
9: E Kids FM in Germania.
10: È un programma che giunta nelle radio universitarie, domingo e do Algarve.
5: Eurofonica.
14: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
4: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
11: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
3: Uniti nella diversità.
4: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
14: E ritorniamo in diretta ringraziando Beatrice Dusi per l'illuminante focus che ci ha spiegato molte cose appunto sul problema della droga, ma andiamo avanti e parliamo di evasione fiscale, perché l'Europa, come sappiamo, ormai praticamente sappiamo tutti, che è stata investita dallo scandalo dei Panama Papers, ma in realtà non è necessario andare così lontano per parlare di evasione fiscale, no Fabiano?
13: No, perché David Cameron nel 2015 disse: per le aziende non c'è paese al mondo più attraente della Gran Bretagna. Lo sa bene Sergio Marchionne, che dopo la fusione tra Fiat Chrysler ha portato questo colosso direttamente a Londra. Il recente scandalo però dei Panama Papers ha riportato alla luce la questione dell'evasione fiscale e sembra che nella stanza dei bottoni qualcuno cominci realmente a svegliarsi. Esistono dei paradisi fiscali anche a casa nostra. Questi paradisi però sono all'interno, sono nell'Unione Europea. Non serve più arrivare infatti in isole esotiche come Cayman o come Panama. La Svizzera invece ha perso il suo appeal, soprattutto dopo che ha fatto questo accordo bilaterale insieme ad altri paesi dell'Unione Europea.
14: Ma in concreto, Fabiano, spiegami un attimo, ma quali sono quindi questi paesi europei che possono definirsi paradisi fiscali?
13: Ci sono dei paesi, addirittura i fondatori, come il Belgio e il Lussemburgo, che risultano appunto veri e propri paradisi fiscali, perché hanno una fiscalità molto favorevole, soprattutto per quello che riguarda le aziende e le multinazionali. E nell'Unione Europea, infatti, secondo i dati della Commissione Europea, addirittura ogni anno viene evaso una quantità di soldi che equivale a 1.000 miliardi di euro.
14: Si tratta di una cifra veramente enorme, quindi io mi chiedo, data questa situazione, l'UE dovrebbe prendere dei provvedimenti, ma si sta facendo qualcosa?
13: Beh, la stessa commissione fa sapere che non è più disposta a tollerare questa fuga di capitali. Il problema però è che i capitali non fuggono, ma rimangono all'interno dell'Europa, approfittando della mancanza di una politica fiscale non unitaria all'interno dell'Unione Europea. Negli ultimi anni si è creata una vera e propria gara a ribasso tra i paesi, con lo scopo di cercare di far pagare meno tasse, soprattutto appunto alle multinazionali. Vi ricorderete sicuramente lo scandalo LuxLeaks, che è praticamente lo scandalo che ha rivelato come il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, a quel tempo presidente del Consiglio del Lussemburgo, aveva creato degli accordi particolari con le multinazionali.
14: Quindi non si tratta di un caso di omonimia, sono la stessa persona.
13: Esattamente.
14: Mi confermi che sono la stessa persona.
13: Stiamo proprio parlando di quel Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, che oggi invece si ritiene addirittura disturbata dall'evasione fiscale. Secondo questi documenti, infatti, nel 2014, che sono stati pubblicati nel 2014 da 26 giornali d'inchiesta europei, Juncker avrebbe stipulato degli accordi segreti con addirittura 343 aziende di 12 paesi diversi. Questi accordi prevedevano una tassazione agevolata per le multinazionali pari all'1%. Proprio ieri, inoltre, è iniziato il processo nei confronti di due ex dipendenti, che sono coloro che hanno appunto trafugato i documenti e li hanno consegnati alla stampa.
14: Ma senti, Lussemburgo, a parte di cui bene o male sapevamo già qualcosa, esistono anche altri paesi?
13: Esistono anche altri paesi, cara Alice, soprattutto il Lussemburgo, che è, oltre al Lussemburgo, infatti, anche David Cameron, che è il premier della Gran Bretagna e che è stato nell'ultimo periodo appunto investito dallo scandalo Panama Papers, ci dimostra come la Gran Bretagna sia forse il paradiso fiscale più efficiente, ma non per Londra in se stessa, bensì per delle isole come Guernsey o come Jersey. Quello che dobbiamo chiederci, secondo me, è se essere attrattivi per capitali esteri significa anche essere attrattivi per l'evasione fiscale o meno. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone della giornata, questo è Frosinone, Calcutta.
15: Mangio la pizza, sono il solo sveglio.
14: E siamo di nuovo qua, anche se il Frosinone non è più in Serie A, ma continuiamo,
13: peccato.
14: È un gran peccato, però continuiamo a parlare di calcio in qualche modo, perché ricollegandoci di nuovo al Regno Unito e David Cameron, però il fatto è che l'argomento sempre caldo è come sempre la Brexit, ovviamente. E infatti anche la scorsa settimana Obama, in visita in Europa, ha espresso grandi preoccupazioni proprio per un'eventuale uscita del Regno Unito dall'UE, ma in realtà potrebbero essere ancora più preoccupati anche degli insospettabili, ovvero gli appassionati di calcio. Come sempre, no? Lo sport più nazionale popolare del mondo. Quindi io direi a questo punto di sentire e di salutare allo stesso tempo Antonio Megalizzi, che ci parla proprio di questo.
16: Eurofonica.
11: Il tema della Brexit ha appassionato economisti, esperti di geopolitica, attivisti, burocrati e imprenditori. Decine di capi di Stato si scervellano da mesi sugli esiti del referendum, centinaia di funzionari studiano ogni scenario possibile e gli economisti più importanti del mondo sviluppano le più sofisticate teorie sui risvolti del voto. Euro, sterlina, bond, scambi, import, export, welfare e benefits, ma la preoccupazione dell'europeo medio, che se ne dica a Bruxelles, è solo una. Cosa succederebbe al campionato di calcio inglese se il Regno Unito uscisse dall'Europa? Allora, andiamo a capire come cambierebbe il campionato inglese una volta fuori dall'UE. Tanto per cominciare, la politica britannica sui calciatori extracomunitari è alquanto severa. Un calciatore non europeo al momento per giocare in Regno Unito dovrebbe ottenere un permesso di lavoro. Permesso che mica ti regalano al tabacchino. Il giocatore in questione deve dimostrare con il suo altissimo livello di poter contribuire allo sviluppo del football del paese. Ma non solo. L'atleta deve aver preso parte al 75% delle partite della sua nazionale a 2 anni dalla richiesta di tesseramento. Va bene, direte voi, ma se compro un mediano del Tagikistan è questo, le uniche due amichevoli che hanno avuto il coraggio di far giocare la sua nazionale le ha fatte da titolare, risolvo il problema, no? Non proprio. Il secondo criterio di selezione riguarda l'importanza della nazionale in questione, che nella classifica FIFA deve superare il 70° posto, almeno 100 posizioni in meno del nostro Tagikistan, destinato a non far figurare i suoi gloriosi mediani nella nostra amata Premier League. Diventa lecito quindi chiedersi, a Brexit conclusa, quanti giocatori europei faticherebbero a giocare in Inghilterra? Dando un'occhiata alla classifica marcatori attuale, la top 10 figura con soli 3 giocatori britannici, mentre gli altri 7 sarebbero i nuovi extracomunitari, europei e non. E già immaginiamo la fila all'ufficio immigrazione di domande di permessi arrivare dai vari Pellè, Giroud e Diego Costa, che fino a 2 mesi fa passavano sopra e sotto la manica come bambini che giocano a saltare la corda. Ma esiste anche il rovescio della medaglia, e cioè cosa perderebbe l'Europa senza Gran Bretagna? A livello di giocatori poco o nulla, le intere selezioni scozzesi e inglesi giocano in patria, mentre in Galles l'unico giocatore degno di nota fuori dall'isola è Gareth Bale, acquistato dal Real Madrid per 100 milioni nel 2013 e fino ad ora ancora in attesa di esplodere definitivamente. Va bene, direte voi, ma la Champions League allora? Giocarla senza il Manchester United, l'Arsenal, il Chelsea e il Liverpool avrebbe sempre lo stesso significato? Bene o male sì, nel senso che l'UEFA, l'UE del calcio, ammette nella propria federazione anche nazioni extraeuropee come l'Armenia, la Turchia, Israele, Kazakistan, Georgia e Azerbaijan, legate al nostro continente da un vincolo puramente geografico. Non risulta così difficile pensare che il Regno Unito farebbe semplicemente parte dei paesi non europei a godere della missione alla Coppa dalle grandi orecchie. Ma forse ci stiamo facendo tanti viaggi per nulla, innanzitutto perché non conosciamo in anticipo i risultati del referendum sulla Brexit, e poi perché anche qualora la Premier dovesse lasciarci, troveremo subito un compromesso, una sorta di Schengen calcistica che ci permetta di non perdere il più antico e spettacolare campionato di calcio del mondo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
17: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
18: Eurofonica.
4: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Eurofonica.
6: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
7: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
8: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
9: e Kids FM in Germania.
10: È un programma che giunta nas radios universitarias do Minho e do Algarve.
5: Eurofonica.
2: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
4: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
11: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
3: Uniti nella diversità.
4: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
19: I want to appeal to all potential illegal economic migrants, wherever you are from, do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing.
8: Erano le parole del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. Perché? Perché abbiamo iniziato così? Perché ovviamente è l'argomento della settimana e non potevamo non partire con le parole appunto del Presidente. Si parlerà di questo e di tanto altro qui a Eurofonica insieme a Fabiano Catania, Sara Penge, Lorenzo Pellucca, sottoscritto Antonio Megalizzi, ma abbiamo l'onore di avere qui con noi anche l'europarlamentare del PPE, Lara Comi, benvenuta.
20: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
21: Buon pomeriggio, e allora cominciamo subito che il 7 marzo è stato il Consiglio europeo. Infatti il primo ministro turco Davutoglu si è detto disposto ad accogliere tutti i migranti che comunque hanno attraversato l'Egeo in cambio di una ridistribuzione 1-1 verso i paesi dell'Unione europea dei siriani già presenti in Anatolia. Per farlo però ha chiesto altri 3 miliardi per la gestione della crisi dei profughi, riaccogliendo gli sbarcati in Grecia purché possa liberarsi in ugual misura dei profughi arrivati. E cominciamo subito con la prima domanda, giusto?
22: Sì,
1: onorevole, quello che le vogliamo chiedere è se ha senso ancora una volta dare altri soldi alla Turchia, soprattutto perché a me sembra, a noi sembra, che non ci sia poi un controllo da parte dell'Unione Europea sul modo in cui vengano spesi questi soldi. Non è come mettere un po' la polvere sotto il tappeto e quindi poi non risolvere ancora una volta il problema?
18: Ma la situazione è anche molto più complicata di come appare, anche perché la Turchia, oltre ad aver chiesto soldi, ha chiesto anche delle agevolazioni per entrare all'interno dell'Unione Europea. Quindi io non mi fermerei solo all'aspetto economico, il quale mi trova totalmente contraria nel dare nuovi soldi. Dobbiamo risolverci il problema tra di noi. Con la Turchia bisogna trovare un accordo, e questo sicuro, ma non deve essere basato su questo continuo scambio economico o di accordi che non hanno effettivamente poi un risultato pratico. Noi abbiamo sempre detto e ribadiamo che siamo pronti ad accogliere i rifugiati, non siamo pronti ad accogliere i clandestini. Ecco, questo è il messaggio che deve passare in modo chiaro, proprio perché coloro che hanno una situazione economica difficile, cosiddetti migranti economici, per motivi economici, noi li dobbiamo aiutare nei loro paesi. Allora, proprio questa distinzione deve essere un elemento chiave. Il secondo aspetto è quello di fare i compiti a casa nostra, ovvero che ogni Stato membro deve prendersi la quota di rifugiati che è stata prevista. Questo non è lesivo di nessun diritto, quindi non c'è la possibilità anche di ricorsi che alcuni paesi vengono a considerare. Dall'altra parte, io sono assolutamente dell'idea, 2 anni che lo dico, ben venga che anche il Premier Renzi, secondo me, l'abbia espresso all'interno del Consiglio: non accetti i profughi, benissimo, non prendi finanziamenti dall'Unione Europea, quindi i fondi strutturali di coesione vengono limitati in parte a quello che non hai accettato.
21: E fino a che punto invece, viste anche le chiusure comunque di Schengen dei paesi da parte del Nord Europa, gli stati mediterranei potranno attutire il colpo?
18: Allora, coloro che anche in Italia dicono chiudiamo Schengen sbagliano, proprio perché vuol dire che tutti rimangono a casa nostra, cioè vuol dire che chiudendo anche la frontiera che noi abbiamo con l'Austria, e vedremo quali sono poi i riscontri con la Francia e anche con la Germania, vuol dire che non passeranno oltre. Noi non possiamo chiudere la frontiera che è quella del mare per ovvi motivi, quindi la difficoltà sarà ancora maggiore. Noi dobbiamo essere promotori dell'apertura di Schengen, perché così circolano, naturalmente con degli accordi previsti, i profughi.
22: Lei ha la stessa opinione di Salvini riguardo l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU? Visto che si parlava di questi sprechi, di queste organizzazioni che alla fine dal punto di vista concreto fanno meno di quello che...
18: Ma guardi, io sono molto pratica su questo. Se naturalmente ci sono degli sprechi, io consiglio a Salvini di denunciarli in modo assolutamente concreto, denunciarli anche a tutte le autorità e anche al Parlamento. Se questo avviene, così si apre anche una procedura di verifica e anche una commissione d'inchiesta, perché se ha delle informazioni che altri non hanno, ben venga, le utilizzi e si parte con queste denunce.
22: Ma è nella sua opinione, proprio a livello concreto?
18: Guardi, io non lo so, perché non so se lui alloggia nell'hotel 5 Stelle, non faccio una sorta di grande fratello, onestamente. Penso che il nostro lavoro sia già abbastanza impegnativo, non so e non seguo l'altro rappresentante. Detto questo, se Salvini naturalmente ha delle informazioni maggiori, dove alloggia, dove dorme, cosa mangia e tutto, e li considera questi degli sprechi, se effettivamente lo sono, nessuno sta qui assolutamente a giustificare alcune figure piuttosto che un'altra, lo denunci, perché abbiamo bisogno assolutamente di trasparenza.
22: Bene, noi ringraziamo l'onorevole Comi per essere
18: grazie
22: stata
18: a voi
22: qui con noi. Ci ascoltiamo The Fray con Le macchine, torniamo tra poco.
18: Buona continuazione.
22: Grazie.
23: Grazie.
22: E mentre Frey sta facendo queste invettive contro le macchine, noi torniamo alle rotte balcaniche, perché è quello che ci importa di più. Si parla poco, purtroppo, di Macedonia in questo momento, eppure costituisce un punto abbastanza importante, anzi fondamentale, perché si trova tra la Grecia, che quindi è Unione Europea, vicina alla Turchia, vicina alla Siria, e il resto dell'Europa, giusto Lorenzo?
24: Sì, esattamente, la situazione al confine fra Grecia e Macedonia va veramente peggiorando di ora in ora, soprattutto le forti piogge che si sono abbattute sulla zona hanno colpito il villaggio di Domeni, che è quello che ospita un campo profughi che è arrivato a contenere, pensate, oltre 15.000 rifugiati. E mentre a Bruxelles il vertice di inizio settimana, come abbiamo anche sentito precedentemente, si concludeva con quello che è stato nulla di fatto, rinviando il tutto al prossimo consiglio del 17 e del 18 marzo, i migranti tentavano di informare informarsi su quelli che erano i possibili sviluppi che provenivano proprio dal Belgio.
22: Cioè, te l'immagini lì che dicevano: cosa ha detto Tusk? Cosa
1: sì, pensa infatti, me? Anche perché tra l'altro non sono neanche parte dell'Unione Europea, si esatto. trovano a dover gestire un flusso migratorio che credo non sia proprio alla loro portata.
22: No,
1: loro
22: esatto, poi la Macedonia ha anche altri problemi.
24: Sì, soprattutto ha problemi di politica interna, perché attualmente c'è un governo ad interim che è presieduto dal conservatore Dimitriev e che sta faticando non poco per organizzare le nuove elezioni che si dovrebbero tenere in aprile, e sta appunto faticando per le condizioni non del tutto democratiche in cui si sta svolgendo la stessa campagna elettorale. In particolar modo c'è una fortissima preoccupazione di brogli elettorali, e tutto questo va visto anche alla luce del fatto che la Macedonia è uno di quegli stati che è candidati per entrare a far parte dell'Unione Europea, quindi questo preoccupa l'Unione Europea appunto anche da questo punto di vista.
22: Com'è preoccupata anche dall'ingovernabilità momentanea della Slovacchia, che è uno di quei paesi dell'est che non è che vedesse di buon occhio tutta questa storia dei rifugiati, dei migranti economici, e che adesso, nonostante Fico abbia vinto le elezioni, insomma, si trova in una situazione di maggioranza non schiacciante, diciamo, per poter...
1: No, infatti, e tra l'altro è in buona compagnia la Slovacchia, perché spostandosi invece un po' più ad ovest ci sono anche paesi più blasonati tra virgolette della Slovacchia, come la Spagna, che è già da diverso tempo in difficoltà visto che non è riuscita a creare un governo, e lo stesso Portogallo, che vede invece quasi ormai verso la conclusione questo esperimento di larghe intese totalmente di stampo socialista e di sinistra, e sembra addirittura che possa rientrare un commissariamento, passatemi il termine, della Troica.
22: Pazzesco. E tra poco parleremo proprio di Troica dopo questo pezzo dei Tre Allegri. Ragazzi morti, che felicità, che bello. Presi benissimo in questa grande città. Ci sentiamo dopo. Ed erano i Tre Allegri, Ragazzi morti, in questa grande città, che nonostante il nome ci faceva un po' esotico questo sì, pezzo, sì. È stata una parentesi, per esempio, se della Macedonia, la Spagna, il Portogallo, erano tutti presi bene.
1: Verso una cosa più brasiliana.
22: Ritorniamo però al Mediterraneo, anzi riavviciniamoci alla rotta dei Balcani, perché parliamo di Grecia, ma soprattutto parliamo della famosa Troica.
1: Della
22: Dimmi
1: famosa
22: che
1: Troica.
22: Cos'è?
21: Finalmente qualcuno ce la spiega.
1: Anche perché suo malgrado la Grecia ha abbinato un po' il nome della Troica da aprile 2010, proprio per la crisi la più grave dell'Eurozona, da quando esiste l'Eurozona, la crisi del debito sovrano greco. Abbiamo visto l'ingresso nell'agenda politica della Troica, che viene appunto da un termine russo e significa triumvirato, perché rappresenta tre grosse istituzioni internazionali: la Commissione Europea, nella persona oggi di Jean-Claude Juncker.
22: Salutiamo Jean-Claude, che ci ascolta
1: salutiamo
22: tutti i giorni dal suo ufficio lussuoso.
1: E ovviamente Christine Lagarde per il Fondo Monetario Internazionale, la salutiamo.
22: New York.
1: E ovviamente il Consiglio Europeo. A questo punto, è la Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Cos'è la Troica? In realtà la Troica rappresenta, secondo le istituzioni europee, i creditori privati nei confronti del debito pubblico greco. Quello che ha attuato fino adesso a fianco del governo greco, sia quello pre-Tsipras che poi post-Tsipras, è stato quello di cercare di attuare un piano di rientro internazionale per l'enorme debito pubblico della Grecia. Pone un quesito che in realtà si è posta anche l'Unione Europea, che nel 2014 ha aperto un'inchiesta sulla poca trasparenza del modo di agire della Troica, appunto riguardo anche il modo in cui influenza i governi sovrani. Perché? Perché l'austerity, che è un po' il baluardo della politica economica sbandierata dalla Troica, è quella che mira appunto al taglio netto dei costi, anche di alcuni diritti sindacali, di licenziamenti più flessibili.
22: Cioè, ricapitolando per colui o colei che in questo momento sta lavando i piatti, sta sistemando la casa e ci ascolta con un orecchio. Allora, l'Europa cosa ha fatto? Ha detto: io te li do questi soldi, ti finanzio, però in cambio tu devi fare queste due o tre cose.
1: Le riforme, le famose riforme.
22: Una cosa esagerata, ok. Però tu stai dicendo: ci sono questi investitori privati che chiedono delle cose solo per avvantaggiare degli stati membri, come? Fai il nome?
1: Germania o Francia,
22: perfetto. Perché? Salutiamo gli amici.
1: No, ma li salutiamo anche delle perché banche. In realtà il problema non sono i tedeschi o i francesi, sì, o gli stati tedeschi, lo stato tedesco o lo stato francese, certo, ma le banche tedesche e francese, che erano quelle scoperte a causa del debito pubblico, perché avevano prestato ingenti quantità di denaro alla Grecia senza delle garanzie.
22: Il

0: Troveremo qui a fianco a noi e potremo chiederglielo, colui.
1: Quindi che... stai dicendo che potrebbe essere qui con noi in questo momento, colui che ha reso
0: ora falsificato, lo andiamo a
1: queste
0: cercare.
1: Ragazzi, queste sono accuse gravissime. Intanto ci ascoltiamo il focus sull'unione bancaria di Andrea Fioravanti, che ci spiega un paio di cose, tanto per avere un quadro generale un po' più chiaro, e poi torniamo insieme.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Basterebbe questo proverbio a spiegare l'Unione Bancaria Europea. Nata come risposta alla crisi economica del 2008 per rendere meno vulnerabile il sistema delle banche europee, si sta però rivelando come il più grande fattore di instabilità della zona euro. E dire che le premesse c'erano tutte quando i capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Eurozona crearono la Union Bank nel 2012. L'obiettivo era quello di introdurre dei meccanismi che rafforzassero l'integrazione tra i sistemi bancari in Europa. A dire il vero, il meccanismo di vigilanza unico, che assegna alla Banca Centrale Europea il compito di supervisionare i principali istituti creditizi europei, adottando un metodo di vigilanza omogeneo per tutte 123 le banche europee dell'Eurozona, il suo compito lo sta svolgendo bene, a quasi due anni dalla sua introduzione nel novembre 2014. Il vero problema è il meccanismo di risoluzione unico, per gli amici MRU. Introdotto nel gennaio 2016 per gestire il dissesto o fallimento di una banca a un costo minimo per i contribuenti, definisce una procedura di risoluzione delle crisi bancarie e prevede, nei casi più gravi, il salvataggio dell'istituzione creditizia attraverso il bail-in. Questa parola, che non ha nulla a che fare con intercalare ligure e bail-in, o forse sì, letteralmente significa cauzione interna. Tradotto, se prima le banche venivano salvate grazie all'intervento dello Stato, quindi con soldi pubblici, ora a farsi carico delle perdite di una banca in fallimento dovranno essere i privati. Quindi non solo chi investe sui titoli bancari, che siano azionari o titoli obbligazionari, ma anche tutti i correntisti che prima di aprire un conto devono informarsi sullo stato di salute della banca. Un meccanismo che molti clienti di alcune banche popolari italiane hanno vissuto sulla propria pelle, come quelli di Banca Etruria, che da un giorno all'altro hanno visto perdere tutti i loro risparmi non meno di due mesi fa. Certo, la colpa è anche di chi non si è informato bene sui possibili rischi, ma scaricare sui cittadini tutto il peso di comprendere quale banca commerciale abbia conti sufficientemente in ordine da meritare la fiducia produrrà effetti devastanti nell'eurozona. Se i risparmiatori e gli azionisti non si sentono più sicuri, non è un problema solo del sistema creditizio, ma diminuiscono anche le speranze di una possibile ripresa economica. Insomma, la Banking Union, nata con le migliori intenzioni, per colpa del bail-in, si sta trasformando in un fattore di instabilità sistemica. Forse anche questo fattore di incertezza ha spinto il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, e François Villeroy de Galleux, della banca centrale francese, a rilanciare l'idea di un ministro delle finanze unico europeo. I due motivano questa proposta sostenendo che un'integrazione più forte potrebbe ripristinare la fiducia nella zona euro, favorendo lo sviluppo di strategie comuni e una crescita costante. L'idea del superministro solletica le fantasie anche del governo italiano, che ha inserito questa proposta nel suo documento di rilancio dell'Europa, proposto a Bruxelles una settimana fa, purché abbia un mandato chiaro. Insomma, tante buone intenzioni che lastricano la strada per risolvere i problemi dell'eurozona, sperando che i proverbi, per una volta, sbaglino. Andrea Fioravanti, Radiofonica, Perugia. Eurofonica.
2: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
0: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
5: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
6: e Kids FM in Germania.
7: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
2: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
3: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
8: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
9: Uniti nella diversità.
3: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
1: Che inno alla vita, che è il nostro promo. Abbiamo capito qualcosa dell'Unione Bancaria?
0: Beh, abbiamo capito diverse cose dell'unione bancaria. Intanto la possibilità comunque di creare questo ministro anche delle finanze comuni, secondo me può essere una cosa interessante.
1: Va bene, ci speriamo. Ringraziamo ancora Andrea Fioravanti per il contributo. Invece ancora avvolto nel mistero il caso Regeni, c'è stata un'interrogazione

0: parlamentare da parte del Movimento 5 Stelle, dell'eurodeputato del Movimento 5 Stelle. Cosa si sa ad oggi?
1: Sì, vi ricorderete il caso del nostro connazionale, lo studente ricercatore appunto Giulio Regeni, che è morto in circostanze ancora da chiarire in Egitto. Due fatti da registrare più degli altri sono innanzitutto la dichiarazione del 5 febbraio da parte di Federica Mogherini, quindi la voce ufficiale degli affari esteri dell'Unione Europea, che ha garantito una maggiore forza nella posizione dell'Unione Europea per quello che riguarda appunto il fare chiarezza con l'Egitto sulla situazione Regeni. L'altro importante appunto avvenimento è quello che dicevi tu, Antonio, cioè la richiesta ufficiale da parte dei parlamentari, degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle alla Commissione Europea per fare ancora più chiarezza e mettere ancora più in forza la posizione dell'Unione Europea nei confronti dell'Egitto, perché come sappiamo anche da molti report di alcune delle più importanti associazioni watchdog dei diritti umani nel mondo, sembra che Al-Sisi, che è il dittatore dell'Egitto, violi costantemente l'accordo sui diritti umani tra UE e Egitto del 2001, anche e non perché, solo quello probabilmente.
0: Anche perché dittatore e diritti umani già solo
1: sono un po' in contraddizione.
0: Esatto. No, ma la cosa che è anche in contraddizione è, ne parliamo sempre, questo ormai ci sta uscendo dalle orecchie, ci sono degli stati storicamente partner dell'Europa con i quali abbiamo dei rapporti commerciali che violano costantemente i diritti umani, alcuni di loro come l'Arabia Saudita abbiamo messi anche al capo del Consiglio dei diritti umani dell'ONU.
1: Sì, come l'Arabia Saudita.
0: Esatto, altri stati che fanno esattamente la stessa cosa ma che vengono bombardati, e questa è una cosa stupenda.
1: Questo pone di certo l'attenzione anche sui nostri amici o alleati, anche sui requisiti su cui si scelgono questi alleati, e poi mi piacerebbe anche capire a questo punto se esistono dei requisiti ufficiali per decidere se uno stato è canaglia o meno.
0: Esatto,
1: punto.
0: Oppure potremmo semplicemente guardare se si attengono o no ai diritti umani, cioè quello dovrebbe essere,
1: sì,
0: il parametro.
1: Quello potrebbe essere secondo me il requisito ufficiale.
0: Beh,
1: a cui nessuno può
0: assolutamente
1: negare.
0: Ci possiamo riflettere durante il pezzo che sta per andare in onda, Polar for the Masses, Il mio complice. Ben ritrovati qui a Eurofonica, stiamo trasmettendo dal Parlamento Europeo di Strasburgo, parlavamo di politiche scellerate, beh, come non citare la Libia.
2: Sì, la Libia in questo momento, diciamo, per l'Italia ha tenuto banco soprattutto la questione dell'omicidio degli ostaggi dei nostri due connazionali, Salvatore Failla e Fausto Piano, e del rientro degli altri due nel nostro paese, appunto Gino Policardo e Filippo Calcagno. Tuttavia, appunto, Renzi è intervenuto sulla vicenda precisando che ovviamente va fatta chiarezza sull'episodio, sull'accaduto, però ha anche precisato che non ci sarà un intervento in Libia e che quindi l'Italia non prende in considerazione, almeno per il momento, di entrare in guerra. Ha detto ci vuole calma, la guerra non è un videogioco, e quindi la sua posizione è su questo abbastanza ferma.
0: La Libia ha risposto? Quelli della Libia si stavano guardando la D'Urso sicuramente domenica.
2: Sì, la regina dell'infotainment.
0: Ministero degli Esteri.
1: Sì, ma tra l'altro la notizia è che Renzi è andato alla D'Urso o che l'Italia non va in Libia?
0: La notizia è che il Ministero degli Esteri libico guardava la D'Urso domenica pomeriggio.
2: Il ministro appunto degli Esteri di Tripoli, Ali Abu Zakouk, ha detto che il suo governo non accetterà mai alcun intervento militare straniero. Ha affermato quindi che anche l'ISIS è una minaccia che il governo libico può tenere sotto controllo, può affrontare tranquillamente. Gli Stati Uniti, d'altro canto, che sono ovviamente l'altro, no, attore sempre presente in tutte le questioni planetarie, tramite il segretario della difesa Carter, ha precisato che gli Stati Uniti anche non hanno per il momento intenzione di intervenire in Libia, ma tuttavia continuano nei loro raid, nelle loro incursioni, quella dove c'è bisogno, come ad esempio quelli effettuati
0: da
2: a
0: Sabrata. Da un occhio.
2: Sì, esattamente.
0: Tra l'altro Renzi aveva specificato che qualora dovesse succedere qualcosa sarebbe colpa di Londra o di Parigi.
2: Sì, esattamente.
0: Una cosa del genere, come lo è stata nel 2011. Forse.
2: Sì, anche perché ci ricordiamo benissimo come è andata, cioè Londra e Parigi sostenevano caldamente un intervento per rimuovere Gheddafi, poi però alla fine la situazione, una volta rimosso Gheddafi, è precipitata ancora una volta, quindi direi che emerge veramente una visione unitaria europea che è del tutto assente, permettetemi di dirlo.
0: Bene, riflettiamoci ascoltandoci 1984 di Salmo e attendendo il prossimo ospite, a tra poco.
3: 1984, vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state. Adesso riempio locali e parcheggi in terza fila.
0: Finisce col botto, non lo sapevamo. perché era la terza fila, gliel'avranno spostata. Sicuramente siamo qui in compagnia dell'onorevole Caterina Chinnici, europarlamentare socialisti e democratici. Buonasera.
4: Buonasera.
5: Buonasera. Sì, infatti oggi nasce finalmente il giusto processo penale minorile europeo. È una svolta storica sui diritti della persona, in particolare perché abbiamo finalmente una disciplina specifica dei procedimenti penali nei confronti dei minori, appunto.
4: Certo.
5: E cominciamo subito appunto parlando della proposta dell'onorevole. E cosa cambierà d'ora in poi con questa proposta che è stata approvata oggi?
4: Beh, guardi, la direttiva è in sé fortemente innovativa, perché mira innanzitutto a uniformare le procedure relative appunto alla situazione dei minori imputati e indagati nei processi penali. Oggi ci sono delle legislazioni molto diverse, dei sistemi molto diversi, soltanto in sei paesi per esempio esistono i giudici specializzati. E allora il primo effetto di questa direttiva è sicuramente quello di uniformare le procedure, quindi contribuisce, io dico, a creare quello spazio unico di giustizia nel quale dovranno, spero in un futuro molto prossimo, muoversi tutti i provvedimenti dei vari emessi dagli organi giudiziari dei diversi stati.
5: Speriamo di avere insomma un po' di unità, tra virgolette.
4: Certamente, è proprio all'uniformità che mira questa direttiva, uniformare il processo penale per il minore, stabilendo delle garanzie squisitamente procedurali, ma anche delle tutele specifiche in relazione alle peculiarità del minore.
1: Onorevole, uno dei temi più interessanti dell'agenda in generale dell'Unione Europea, fin da quando è nata, è sicuramente quello della possibilità degli Stati Uniti d'Europa. Ma secondo lei, anche alla luce del suo di lavoro, può essere questo documento un presupposto per la possibilità, se è necessario secondo lei, di un codice penale europeo unitario?
4: Beh, guardi, quella io credo sia, quello di un codice europeo unitario, io credo sia una grande aspirazione.
0: Magari togliendo già l'Inghilterra, che è fuori di su da questo punto di vista.
5: Ma lì parliamo più che altro di common law alla fine.
4: Esatto, lì il discorso è più complesso.
1: Per quello sarebbe molto interessante capire se fosse possibile,
4: il
1: visto anche
4: il discorso è più complesso. Beh, diciamo che comunque ci stiamo lavorando, sicuramente questa direttiva va in questo senso, e così altre direttive sulle quali io lavorerò adesso, concluso questo primo impegno per i minori. Adesso io lavorerò per esempio sulla direttiva sul terrorismo, sulla direttiva sul regolamento per la costituzione della Procura Europea, o ancora sulla direttiva inerente alla criminalità organizzata. Sono tutti temi che vanno, a mio avviso, a creare proprio quella condivisione che io spero possa essere sempre più importante e più significativa in ambito europeo.
0: Ma lei ci parti?
1: Vai, prego, no.
0: Volevo sapere se ci poteva anticipare qualcosa riguardante quella relativa al terrorismo. Si parlava di polizia unica, di unione delle crime, delle unioni insomma criminali, delle organizzazioni, eccetera eccetera.
4: Guardi, la direttiva sulla quale stiamo lavorando, e abbiamo proprio appena adesso iniziato a lavorare, è focalizzata soprattutto sulla definizione di alcuni reati, di nuovi reati rispetto a quelli già previsti in materia di terrorismo, quindi già intanto una condivisione, diciamo, dell'idea di certo tipo di reato, quindi proprio poi concretamente della definizione del reato, e quindi poi una serie di iniziative per contrastare efficacemente il reato. Per esempio l'idea del contrasto al terrorismo attraverso il perseguimento del finanziamento illecito al terrorismo. Quindi indubbiamente la direzione anche per questa direttiva è quella di uniformare quanto più possibile, di mettere insieme quanto più possibile anche, diciamo, gli organismi investigativi per contrastare più efficacemente questo, il terrorismo, come tutti quei fenomeni di criminalità transnazionale.
5: Sempre inerente a questo probabile codice penale europeo, ma non è un po' complicato da questo punto di vista? Nel senso, parlavamo appunto della Gran Bretagna, che ha un sistema di common law, e più che altro l'Unione Europea è basata su sistemi di civil law. Non è molto difficile, cioè, poter arrivare a un codice appunto penale unitario?
4: Beh, certo che è complicato, ma già nella stessa direttiva minori, che al di là del fatto che riguarda il processo minorile, quindi un settore specifico della giustizia, però contiene dei principi di carattere più ampio e più generale. E quindi è stato complicato, molto complicato arrivare ad un testo condiviso, proprio perché i 28 paesi hanno naturalmente culture giuridiche diverse, sì, sistemi legislativi diversi, sistemi giudiziari diversi. Sì. E allora è complicato, però come siamo arrivati a concludere per esempio sulla direttiva e come mi auguro si arriverà? Attraverso un dibattito, sì, un dibattito che sia, come dire, sostenuto da uno sforzo importante di mediazione, credendo ovviamente in quell'idea di una Europa unita.
1: Onorevole, in un telegramma ha parlato lei di organizzazioni mafiose o di questo tipo comunque. Secondo lei c'è la percezione di un problema veramente grave da parte dell'Unione Europea o è percepito come un problema solo italiano?
4: Telegraficamente comincia a esserci la percezione di un problema grave anche in ambito europeo.
1: Grazie.
4: Grazie
0: perché
4: a voi.
0: Girano anche là. Grazie mille, onorevole.
4: Grazie, grazie a voi.
0: Chinnici e buona serata.
4: Grazie,
0: noi
4: buonasera.
0: Ci ascoltiamo
4: buonasera.
0: Un altro brano musicale e torniamo tra pochissimo. Ed erano i Park Wave Frames, l'ho fatta da Radio Commerciale alle 18.44 in diretta da Strasburgo. Bene, dobbiamo parlare di cose serissime come le donne rifugiate, ovviamente le abbiamo buttate in caciara. Torniamo alla nostra serietà, alla serietà che ci contraddistingue, come avete potuto notare ormai delle puntate da settembre fino ad oggi. Sara voleva parlarci appunto della questione delle donne rifugiate.
5: Sì, come donna,
0: da donna rappresentante, vista la festa delle donne di ieri,
5: soprattutto perché sono in minoranza oggi, quindi un pochettino devo far sentire questo girl power. Infatti il Parlamento Europeo ha dedicato proprio la giornata della donna, ossia quindi l'8 marzo, alla situazione particolare delle donne rifugiate. Infatti le donne e le ragazze che scappano dalle guerre devono affrontare la violenza in tutte le fasi appunto del loro viaggio fino all'Unione Europea. Secondo le ultime statistiche dell'UNHCR solamente il 50% di donne e bambini arrivano in Europa, quindi abbiamo una minoranza rispetto a, appunto al numero di rifugiati che arrivano in Europa rispetto appunto agli uomini. E quindi la domanda fondamentale che uno deve porsi è: quale supporto dovrebbero fornire gli stati membri alle donne rifugiate?
0: E ce ne saranno?
5: Sì, ce ne sono. Infatti Mary Honeyball, che appunto è l'europarlamentare del gruppo dei Socialist and Democrats, ha presentato una relazione appunto in materia al Parlamento proprio ieri, se ne è discusso, quindi proprio il giorno della festa della donna.
0: Sì. Guai a farlo il 9, ragazzi.
5: Secondo appunto la quale la donna deve avere del sostentamento, oltre a corsi di lingua anche un accompagnamento per i bambini, traduttrici e assistenti, comunque tenuto conto che molte di esse non riescono ad esprimersi in presenza di un uomo.
0: Cioè intendi traduttrici apposite?
5: Sì, perché comunque ricordiamo anche che vengono da un contesto sociale totalmente differente da quello occidentale, considerando che la maggior parte di queste donne, i paesi fondamentali sono l'Iraq, l'Afghanistan e la Siria. Quindi proprio il contesto sociale è differente.
0: Ecco, il Parlamento europeo ha accolto questa situazione delle donne rifugiate in maniera differente a seconda dei vari partiti politici. E per esempio Salvini, in un'intervista rilasciata noi che sentiremo tra poco, aveva espresso dei dubbi, ne abbiamo parlato anche prima con Lara Comi, sull'effettiva utilità dell'alto rappresentante per i diritti umani,
1: sì,
0: dell'ONU,
1: non solo
0: presente ieri.
1: Tra l'altro nel suo intervento molto contestato, quello di cui appunto stai parlando tu,
0: un po' concordi
1: non lo dire a nessuno. Nel suo intervento ha anche minimizzato i numeri in realtà riguardanti le donne rifugiati o richiedenti asilo. Addirittura sembra che secondo i suoi dati siano praticamente zero, o comunque in una cifra che va molto vicina allo zero. Ora, questo è
0: Ma
1: da capire.
0: Arriviamo alla cronaca vera. Salvini dice: ci state prendendo in giro. L'altro rappresentante chissà quanti soldi ha, in che hotel alloggia, poi ci chiede soldi per sistemare cose che non sistema, e se la prende un po' con appunto il Parlamento Europeo che non fa la sua parte. Schulz si sente in dovere di rispondere. Sentiamo cosa ha risposto Schulz all'intervento di Salvini.
6: Nella democrazia parlamentare chiunque può esprimere la propria opinione in quest'aula. Penso che gli ultimi due interventi che lei ha ascoltato non siano assolutamente rappresentativi di questo Parlamento.
0: Spieghiamola bene.
1: No, la cosa che è più divertente, comunque la cosa più interessante secondo me da sottolineare, è che Schulz intanto è il presidente del Parlamento Europeo, no? Quindi una vera e propria istituzione europea. Lui dice: questo è un palazzo in cui noi possiamo tutti esprimere la nostra opinione.
7: Però
0: Salvini non la puoi dire quella cosa.
7: Però tu Salvini evidentemente non puoi dirla, cioè non puoi comunque, cioè secondo, io sono contrario, cioè secondo me Schulz non poteva dissociarsi.
0: Vuoi dirlo a Schulz? Vai, parla andiamo, con Schulz, dillo.
7: Tu Presidente non Schulz,
0: tu,
7: Presidente Schulz.
0: Dai del tu.
8: No, no. Gli ho urlato dietro come un disperato in aula, vergogna, razzista, nazista, uno che teoricamente rappresenta tutti gli eletti dai cittadini, posso essere simpatici o antipatici, non può dire però quello che ha parlato non rappresenta nessuno, oh, ma io ho chiesto dei dati.
7: Questo invece era Matteo Salvini.
0: Allora ricapitoliamo perché c'è stato un andamento un po' schizofrenico della scaletta. Allora avevamo fatto una cosa bellissima prima del viaggio. Allora ricostruiamo. Calma, Salvini.
7: Vai Antonio.
0: L'UNHCR non serve a niente. Rubate soldi.
7: Esatto.
0: Schulz, qui tutti possono dire quello che vogliono.
7: Ma tu
0: però
7: Salvini
0: tu
7: non
0: puoi
7: dire.
0: Salvini risponde in esclusiva eurofonica perché noi siamo andati a prendere.
7: Sì, oggi pomeriggio abbiamo chiesto una
0: soluzione. Volevamo dirlo prima perché faceva enfasi.
5: No, scusate, oggi gli abbiamo fatto anche gli auguri, ragazzi.
7: Sì, faceva anche il compleanno.
5: Niente,
7: Salvini invece risponde.
0: Ci ha risposto questo.
7: Tra l'altro, dando del nazista, parole sue, a Schulz. Invece
0: quella famosa
7: esatto,
0: storia.
7: Capo, no? Ti ricordi il capo? Salvini invece inveisce ancora una volta con parole molto pesanti nei confronti del presidente del Parlamento
2: europeo.
7: La tocca
2: europeo. Piano, direi.
0: La tocca molto piano, quasi quanto l'onorevole Borghezio, che abbiamo appunto intervistato, al quale abbiamo chiesto un'opinione proprio sull'accaduto.
9: Mi è sembrato per un attimo di essere non nel Parlamento dell'Unione Europea ma nel Parlamento della DDR sovietica, filosovietica di qualche decennio fa, una scivolata di non solo di buon gusto ma anche di politica da parte di Schulz e io spero che nella seconda metà della legislazione ci sia un presidente più rispettoso dei diritti dei parlamentari e soprattutto della libertà di parola.
7: Ecco, qui due, secondo me, qui due fatti interessanti da registrare. Il primo che non so se si erano messi d'accordo, ma Salvini praticamente dà del nazista Schulz, invece Borghezio gli dà del socialista sovietico.
0: Vabbè,
7: l'altra invece è
2: non
7: che...
2: esistono più destra e sinistra,
7: no,
2: parte.
7: Sì, l'altra invece è molto più seria, per tornare a fare i seri, è che addirittura Borghezio auspica in una seconda parte del mandato un importante cambio proprio anche nella linea di gestire il Parlamento da parte del nuovo presidente del
0: esatto.
7: Parlamento europeo.
0: Anche perché aveva avuto un doppio mandato Schulz, ed era una
7: ed
0: cosa
7: il primo
0: inedita
7: nella storia, sì.
0: E sapete il perché? No. Adesso Fabiano dirà che è perché è tedesco.
7: Sì,
0: 3,
7: ovviamente.
0: 2, 1
7: è perché è tedesco.
0: Visto, lo sapevo. Perché non sei un complottista.
7: No, la verità, cioè nel senso la mia opinione, che non è solo la mia, è che Schulz è frutto di un compromesso per cui la Commissione europea è andata al PPE e il Parlamento europeo, o almeno la presidenza del Parlamento europeo, è andata ai socialisti democratici,
0: che
7: comunque
0: partito.
7: Governano insieme contro gli euroscettici.
0: Hai da rimproverargli qualcosa?
7: A chi?
0: A Schulz.
7: Beh, a Schulz sì, perché questa dichiarazione secondo me non era fuori luogo.
5: Presidente.
7: Perché lui è il presidente del Parlamento europeo e non è lì in carica di esponente politico, ma di garante della democraticità. E poi anche una certa incongruenza dicendo qui si può dire le opinioni che si vuole, però...
0: Esatto, giustissimo, giustissimo. Ci penseremo durante la nuova rubrica di Eurofonica che lanciamo tra pochissimo.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
0: Ascoltati la scorsa settimana, sicuramente avete sentito parlare degli U-Skills, di cosa parliamo? Di una rubrica che vi dà dei piccoli suggerimenti, insomma. Ovviamente quelli più importanti ce li siamo tenuti da parte noi, quindi voi vi lasciamo
7: ovviamente,
0: perché non siete abbastanza importanti.
2: Sì, con questa rubrica appunto U-Skills noi cerchiamo di segnalarvi alcuni bandi che giudichiamo interessanti e che quindi abbiamo accuratamente selezionato per voi giovani ascoltatori.
0: Già, per questo servizio dovreste pagarci.
2: Sì. Iniziamo subito con Selfie Employment, avviato da pochi giorni, per la precisione è partito il 1 marzo, e rivolto a giovani fino a 29 anni non impegnati in percorsi di formazione professionale, di studio oppure giovani disoccupati. Le candidature devono avere come oggetto un progetto imprenditoriale di importo compreso compreso fra i 5 e i 50.000 euro. Se volete avere altre informazioni potete consultare il sito www.obiettiveuropa.it. Un'altra importante opportunità che abbiamo appunto cercato e trovato per voi è quella fornita dalla BCE, che cerca neolaureati e laureandi per uno stage in traduzione inglese e per la sezione editing all'interno
0: della... Fabiano, la BCE.
7: No, lo stavo per dire, Fabiano. Io ho fatto richiesta perché così posso vedere la troica dall'interno.
5: Ci credo.
0: Sapevo che
2: il cavallo di troica, direi.
0: Allora ragazzi, la BCE cerca qualcuno, neolaureati, no?
2: Sì, neolaureati appunto, abbiamo detto per stage in traduzione inglese o sezione editing. No, la retribuzione c'è, prevista di 1050 euro mensili.
7: Pagati dalla Grecia.
2: Se siete interessati, affrettatevi perché la scadenza è vicinissima, appena l'11 marzo. Quindi avete due giorni praticamente.
0: Mettetevi stasera col curriculum, insomma. Ovviamente chi ha determinate caratteristiche, insomma, no? Cioè immagino l'economia, non penso.
2: Comunque se volete altre informazioni, tutte altre informazioni, potete comunque consultare l'indirizzo internet www.scambioeuropei.info e troverete tutte le altre informazioni. Poi un altro bando, secondo me molto interessante, è quello che riguarda i cinefili o comunque chi ama in generale la settima arte. Perché? Oh. Perché c'è un bellissimo bando che è di sostegno al cosiddetto sostegno ai festival cinematografici, che fa parte del sottoprogramma Media. Possono candidarsi molti soggetti, molto eterogenei, quindi imprese, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, fondazioni, i comuni, i relativi consigli comunali, tutti però che facciano parte di un paese che aderisce appunto a questo sottoprogramma chiamato
7: molto
2: Media.
7: Molto bello questo.
2: Questo festival deve avere caratteristiche internazionali, infatti almeno metà delle opere deve essere costituita da film stranieri, quindi no, per esempio tutti film italiani, non vi danno i soldi ragazzi,
0: è l'accoglienza,
2: variate. Se volete altre informazioni vi rimandiamo comunque al sito, che è programmicomunitari.formez.it.
0: Facciamo un piccolo appunto alla Commissione Europea, perché il suo dipartimento media non contempla la radio, questa è una cosa che non ho mai capito. Se potete spiegarcelo, insomma, scriveteci una mail a Lorenzo Pelucca, che ho gmail.
7: noi ci siamo e siamo qui.
0: Tornando un attimo a quello che è successo prima, invece, Sara voleva ricordare un'altra proposta relativa alla parità di genere, perché oggi diamo questo spazio, sì. È stata festa delle donne, se lo siete
2: la giornata delle donne.
5: E poi ragazzi, sono sempre in minoranza qua oggi.
0: Tutti uomini. Ci teneva a ricordare questa cosa della parità ogni volta, va bene.
5: C'è anche Alice che
7: ringraziamo.
0: Non è mai successo, ci hanno chiesto di stare zitti in diretta, è bellissimo.
5: È fantastica questa cosa. E infatti durante la plenaria, tra le altre cose, di
0: parla normale, che ti frega.
5: Posso parlare? Ah, ok,
0: sì, sei in diretta.
5: Durante la plenaria di lunedì si è discusso anche appunto dell'integrazione, come dicevamo prima, nella dimensione di genere nei lavori, addirittura nel Parlamento Europeo, tramite la relazione presentata da dall'eurodeputata Angelica Mirnar. Okay. Poche parole, molto spicciole. Deve essere riconosciuto la parità di genere all'interno delle istituzioni europee.
0: Ok, in che modo?
5: Stiamo
0: parlando di quelle odiosissime quote rosa?
5: Odiosissime?
0: Sì, io le detesto.
5: Non sei d'accordo con Antonio?
0: Fabiano, tu eri femminista una volta. Proprio perché è femminista.
5: Certo. Comunque, questa uguaglianza di genere è già attiva all'interno delle istituzioni europee nel promuovere l'integrazione della dimensione di genere in tutti i processi politici e legislativi, ricordiamo. E la relazione ha proposto appunto una serie di misure finalizzate al rafforzamento e una maggiore efficacia della struttura attuale. Già però abbiamo noi una commissione, la FEM, che è per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, che è riconosciuta appunto l'uguaglianza di genere come diritto fondamentale essenziale per raggiungere obiettivi di crescita, occupazione e coesione sociale.
0: E su questo nessuno ha niente da dire, però l'idea di mettere insomma un paletto a me sembra di usare una discriminazione per toglierne un'altra. Quindi insomma non credo che sia...
5: Voi uomini vi sentite così discriminati?
7: No, però magari un omosessuale potrebbe chiedere la propria quota, no?
0: Cioè sì. Dire voi donne vi teniamo quel numero di posti così almeno lavorate anche voi mi sembra un po' eccessivo, cioè
5: però...
0: mi sembra come discriminarle ancora di più.
7: Togliamo le barriere.
5: Non c'è una maggioranza di europarlamentari di sesso maschile?
2: sì, c'è, certo. Ma perché vengono votati? Ma c'è anche di uomini bianchi, magari, o cattolici, quello è il punto. Cioè il...
7: Magari sì, togliamo le barriere d'accesso,
0: la facciamo anche per gli ortodossi,
7: le risorse. Esatto.
0: Esatto, cioè non ci sono abbastanza ortodossi al Parlamento Europeo.
5: Non siete femministi allora?
0: Vabbè. Ma no, non è da essere femministi, no. Però insomma, c'è un discorso molto...
7: No, ce ne faremo una ragione eventualmente. Cioè, nel senso,
0: vabbè, non starò fuori a protestare col cartello, sicuramente non me ne frega
7: a mettere in topless come le femen, no?
0: Ecco, un appello alle femen, qualora insomma
7: volessero entrare adesso qui
0: in questo momento, noi saremmo ben felici, ben disposti.
7: No,
0: ad
7: poi
0: accogliervi.
7: Ci danno dei maschilisti, noi comunque siamo
0: no maschilisti. Ma le femen non sono maschilisti, cioè
7: no, no, noi che cerchiamo, no, ma nel le senso, femen adesso.
0: Sì, sì, ma loro fanno delle battaglie femministe, sicuramente. E iniziamo con i saluti. Allora, visto che ci siamo divertite, c'è un sacco di gente da ringraziare. Innanzitutto vi ricordiamo come potete continuare a seguirci. Abbiamo i nostri social, siamo attivissimi, tutti i social di Raduni e di Eurofonica, su Facebook, su Twitter, siamo su Instagram,
7: sulle singole radio universitarie,
0: le singole radio universitarie, potete ascoltarci in streaming. Noi siamo in diretta ogni mercoledì, anche quando insomma non si riunisce la plenaria. E poi abbiamo tutti i nostri redattori.
5: Sì, cominciamo, li elenchiamo tutti.
7: Li ringraziamo ora io tutti, magari potrei scordarmene qualcuno, però mi viene in mente subito Caterina, Benedetta, che hanno scritto i pezzi, che ci hanno aiutato a preparare la puntata, poi aiutato
2: anche Sabrina, ringraziamo
7: Sabrina Fasanella, Andrea Fioravanti che ha fatto il focus sulle unioni bancarie,
0: vogliamo Rossella.
7: Rossella che è sempre preziosissima nell'editing, nella tecnica, Alice che ci permette anche di venire qui burocraticamente e non nell'Amazon. Alice,
5: con
7: un abbraccione per lei.
5: Ciao Alice Masoni, con i tuoi abbraccioni. Poi Benedetta Intelisano da Radio Zammu.
7: Benedetta da Radio Zammu. Antonio, aiutami, c'è qualcun altro?
0: Antonio Megalizzi,
2: Fabiana Catania, Beatrice Dusi.
0: Va bene, e
5: Alberto Ferraresso.
0: Albertone, che ormai lavora a Lisbona e quindi se ne frega talmente di quello che stiamo facendo. E ovviamente ha un ufficio con la finestra sull'oceano. Tu immagina quanto gliene frega il mercoledì alle 6 di ascoltare l'Eurofonica in questo momento. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che ovviamente sarà in diretta dall'Italia, sempre alle 18, sempre qui su eurofonica.eu. Alla prossima,
5: ciao.
0: Grazie.
5: Ciao.
10: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
11: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
11: Eurofonica.
15: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
17: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
18: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
19: E Kids FM in Germania.
20: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
11: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
14: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
21: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
22: Uniti nella diversità.
14: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
23: Eurofonica.
24: Eurofonica.
25: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
16: Eurofonica.
26: Tre città, una sola voce.
16: 6023.
27: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
28: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
27: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
29: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
28: Il biotestamento è questo.
30: Scusi, per il biotestamento?
27: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
30: Perché posso.
29: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
31: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
32: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
31: Aiutaci a fermare questa vergogna.
32: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 8480 19.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
0: siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
1: E tu cosa fate?
0: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
1: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
0: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
3: Sei zero ventitré.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: È l'una
4: e 18 minuti.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
6: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
7: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
8: Cerchi crediti e non sai dove andare?
7: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
8: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
7: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
8: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
7: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
8: Se vuoi divertirti a lavorare,
7: a Radio 6023 devi entrare.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
11: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
10: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
11: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
10: La mail, il cellulare...
11: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
10: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: sola voce. 6023. Tre città, una sola voce. 6023.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
5: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
4: Noi siamo a Santiago, in nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Wake up.
7: Sei zero ventitré.
8: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.